0: oggi mi sento uno zombie nation. Kencraft 400 con zombie nation oggi è, raga,
1: c'è crisi patocchia,
0: oggi c'è crisi patocchia, ho voluto lasciarla fino alla fine, ma adesso sigla.

0: giovedì 30 di giugno 2026, direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Iniziamo subito esclamando oppobacco, oppobacco. Pronto?
1: Oppobacco, oppobacco. Buongiorno,
0: buongiorno.
1: Buongiorno, trascoltatore, mamma, Marco. Oggi brucia, Marco.
0: Brucia?
1: Marco, Marco, Marco. Ti avevo chiesto ieri, fai qualcosa da paragnosta. Però in lontananza, Marco, si vedono arrivare molte nuvole, Marco. Quindi, per favore, Marco, rinfrescaci. Rinfrescaci tu, anche con un po' di musica. Ma soprattutto fai piovere, che ne so, un po' di... tipo quella granatina fino a bagnarti mojito, non so, qualcosa di rinfrescante. Fai, Marco, oh, Marco.
0: Ma ascolta, tu ieri, secondo me, hai fatto un po' il gatto nero di questa situazione. Perché almeno qui a Castelfranco Veneto ha piovuto. In giro ha fatto qualche trambusto, marasma. Per cui in realtà non abbiamo concentrato bene le energie. Facciamo così: oggi è martedì, c'è appunto anche lo spazio dedicato ad Essentials. Andiamo a prendere un autore, un produttore, un gruppo e ci facciamo un viaggio all'interno della sua musica. Ma prima un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione!

0: loco coccodrillo, loco coccodrillo, è diventata così all'interno di questo programma. Allora, c'è chi mi dice: Muva, ogni volta che sento la tua intro penso al film Ali G in the House, film che io ho consumato, devo dirvi la verità, probabilmente mi è rimasto dentro, soprattutto un discorso che fa:
1: ma guardatevi, non fate altro che offendervi tutti tutto il giorno, R-O-S-P-E-T-T-O, amici.
0: Esatto.
1: Lo sapete almeno che cosa significa?
2: Rospetto?
1: Sì, rospetto.
2: Rospetto.
1: Come fanno quelli là fuori a rospettarsi l'un l'altro se voi qua dentro non ci provate nemmeno?
0: Esattamente, all'interno della casa bisogna portare rospetto e dovete provarci. E dopo, subito dopo questa, potrebbe partire
3: Jungle is massive.
0: Wicked, direttamente dal film Ali G, quello che è diventata un po' l'anthem.

Bravissimo, bravissimo. Visto diverse volte live General Levy, conosciuto anche una volta. Comunque, raga, allora, per gli appassionati e le appassionate di Extrabeat, visto che abbiamo sentito per un secondo General Levy, abbiamo fatto questo Back in the Days, c'è lui che si chiama K.A.A.N. Khan, che con la canzone Basic, molto Extrabeat,

0: Khan sarebbe K puntato A puntato A puntato N puntato con Basic. Questa è la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ.
2: Capitano Muva, ti abbiamo chiesto per favore facci entrare. Siamo qui che aspettiamo e vediamo le tue gambe tremare. Ma tranquillo, ci pensiamo noi, ti mandiamo al mare.
0: Va bene.
2: Grande capitano!
0: Va bene, grazie. Io vi adoro. Bob Sinclair e Kaiser.

0: e Nazzol, grazie a Spagna, ma soprattutto grazie al Nazzol per questa canzone Tamo Tamo Tamo. Allora raga, c'è lui che ci tiene a mandarci un messaggio sul su un lutto in realtà, sentiamo.
1: Bumba!
0: Sì, ciao.
1: Cacca, il fornitore ha sbagliato tutti i pezzi, sto tornando a casa. Un'ora e mezza di strada, un casino. Comunque volevo avvisare tutti quelli che mi conoscono che purtroppo l'ambulanza sta tirando le cuoia. Quindi sabato daremo l'estrema unzione all'ambulanza, però sabato presenteremo anche l'ambulanza 2.0.
0: Bene.
1: Quindi ragazzi, così è.
0: Allora, lui mi ha usato per dare un messaggio a tutti i suoi amici e tutte le sue amiche. Lui ha un furgone che assomiglia a un'ambulanza, ma cosa ci fai? Anche le flebo dentro? Come mai, al di là della somiglianza, poi come mai tutti questi amici e queste amiche sono affezionate all'ambulanza perché le portavi in giro? Cioè facevi servizio taxi, un fake taxi o tutte queste cose qua all'interno? Facci sapere, così entriamo anche noi all'interno della storia, se no non si capisce molto. Poi c'è anche chi dice, c'è una canzone di un videogioco nuovo horror che dice my name is alligator, my name is crocodilo, molto catchy. Cara amica, me l'hanno linkato, cioè siete in più persone che me l'hanno linkato.

bene, va bene. Questa parrebbe. È questa quella del film, del film horror, ma siamo sicuri che faccia parte di un film horror? Va bene. My name is Muva nella casa. Io sei...

0: Ma ci sentiamo fra poco con
1: Muva nella casa.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

volo, così al volo. C'è anche chi dice ciao Muva, puoi salutare mio fratello Andrea, digli di tagliare bene l'erba, va bene, sarà fatto. Cioè mi state prendendo veramente, cioè come un advisor oggi, mi state consegnando messaggi per i vostri amici o per le vostre amiche. Si potrebbe andare avanti così con la trasmissione oggi, cioè io sono un prisma d'attenzione, quindi voi mi mandate una cosa e io poi la irradio sotto forma di colori. C'è stato lui che dice voglio appunto festeggiare un po' la fine della mia ambulanza. Questa ambulanza, mi ha allegato la foto, è un furgone che questo nostro ascoltatore aveva, che assomigliava molto a un'ambulanza, quasi creepy devo dire, la foto che mi è arrivata. Fra poco ne parliamo, va bene? Nel frattempo Meduza.

0: buttare via, no? Cioè, wasted, non è un verbo proprio bellissimo. Allora, c'è lui che poco fa ci raccontava la storia di un'ambulanza, di un suo furgone wasted, per l'appunto. Wasted, sta arrivando alla fine, e gli ho detto: ascolta, ma spiegaci un po' meglio sta storia dell'ambulanza, che così ci fai entrare a noi anche all'interno della narrazione, no? Appunto, sentiamo.
1: Allora, Muva, l'ambulanza è il mio simbolo, diciamo, il mio biglietto da visita.
0: Okay,
1: tutti quanti conoscono l'ambulanza e tutti quanti hanno avuto bisogno dell'ambulanza. E se potesse parlare a questa ambulanza, poverina, potrebbe dire tante cose.
0: Ok.
1: Comunque, sì, ha fatto la sua storia. Mi sono già arrivati audio disperati. Purtroppo va così, però non vi preoccupate, arriverà l'ambulanza 2.0, che sarà la versione più nuova, sempre comunque in versione ambulanza.
0: Va bene, va bene. Cioè, abbiamo la morfina all'interno?
2: No! L'ambulanza se ne va.
0: Ah, capito, questo è un suo amico che in realtà è molto triste per l'ambulanza. Chissà quanti servigi ha dato l'ambulanza. Ma visto che volete consegnare dei messaggi oggi, io potrei essere veramente il punto dove collegarli, anche in forma anonima, chiaramente, al 393-7366-240. Mi raccomando però che i messaggi non siano: di al mio amico che tagli meglio l'albero come prima. Cioè, devono avere un qualcosa da raccontare, un qualcosa di interessante, se no non vanno in onda. Ciao Muva, visto che ci sei, di al mio capo di aumentarmi lo stipendio. Anche questo è sulla linea, anche questo è sulla linea. Comunque voglio dirti una cosa: guarda che i capi aumentano spessissimo gli stipendi. Il problema è che sono i loro, ma aumentano spessissimo gli stipendi.

0: Radio Peter Pan.
1: Quando scatta l'estate,
2: su Radio Peter Pan comincia lo show.
3: Saltava. I took the long road across the ocean.

0: cuore che ha toccato un tasto dolente. Ciao Muva, visto che ci sei, dici al mio capo di aumentare lo stipendio. Dicio. E c'è lui che metterò a 1,5 di velocità, ve lo dico già subito perché è un messaggio un po' lunghino, che ci racconta la sua esperienza.
1: Ciao Muva, io ho 23 anni sotto padrone.
0: Sì.
1: Non ho mai ricevuto 100 euro in più, mai ricevuto 100 euro in 23 anni.
0: Avido, 100 euro.
1: Stiamo
0: avido.
1: Parlando di un posto che lavorava e lavora tuttora tantissimo. Bene, la vita è una ruota che gira.
0: Sì.
1: È un anno che mi sono aperto da solo e già dal primo mese le cose erano e sono cambiate. Quindi bene così. Li ringrazio per non avermi mai dato 100 euro in più, altrimenti ero ancora quasi alla fame.
0: Hai capito?
1: Artigiano sotto padrone. È veramente sottopagato.
0: Non solo sottopadrone, ma anche sottopagato. Caro mio, hai fatto bene. Adesso more music in the mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Pizza Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to

0: pensa che io ho chiesto un aumento al mio capo e niente, ha aumentato le ore di lavoro. L'aumento lavora di più.
1: Lavora di più, va bene. Allora fra poco Essentials, così non ci pensi. Let's go!
2: Davvero molto bene.

però dobbiamo ritornare a noi. Ritornare a noi in questo momento dalle 16 alle 16.30 il martedì va in onda Essentials. Io faccio un piccolo viaggio tenendovi per mano uno ad uno all'interno della discografia di un artista, di un producer, di un gruppo che merita un attimo di essere ascoltato e scoperto. Ho fatto una inversione a U perché ieri ho proposto un pezzo di Swimming Pool come perla del pirla che parla e mi avete scritto in molti: ma che bello, mi sto avvicinando adesso a questo producer. Insomma, ho avuto tanti messaggi per quanto riguarda, anche in DM, per quanto riguarda la traccia proposta. Allora, Swimming Pool, partiamo dal principio. Swimming Pool è un producer francese originario di Parigi che però ha studiato molto, ha affinato la sua tecnica a Londra, in Inghilterra. Lui sicuramente ha preso molto da Fred Again, ha preso molto da gruppi come Disclosure, fra cui protagonisti fra l'altro di un altro Essentials che realizzai qualche mese fa, e anche da Burial. Quindi un suono sicuramente molto, molto londinese, e se ti piace Fred Again sicuramente ti piacerà anche Swimming Pools. Oggi siamo su delle atmosfere etere, un po' da ballo, un po' malinconico. Questa è VHS direttamente da Smiling Through the Pain, parte 1, let's go.

0: Shout out the Discord fam. Silverman for sure. Reese, Iris, Snooty, Feej and Trev. Tim is in the house. Sophie, Isa from Poland. The talented Alec and Tom. Paul, James, Jenna, Matteo, Leo from London, Jojo from Vienna and Tori. Big love to Raven, Helene, Sierra, Ashley, Noha, Jasleen and Tyler. Isaac, Tasso, Shurov, Matt from Brooklyn, Henrique, Matisse, Jenny Mustard, Jess from SF, La Na Na Na, Alf and Mina's crew, Lexi, Anna and Yasmina. Maxime from France, Dijon, Lefty, Evan, and the talented Tef. Miguel is in the house. Jaden, Brian, the one and only RY, and Stefanos from the States. Big love to the Bajas from LA. I'm sorry if I pronounced that wrong. Chris, Sequoia, Josh, Jeff Coys, Kuz, Iga, and Jacob.
1: Qua fa tutta una lista, insomma, saluta un tot di persone. La voce è quella di Bio Neptune, VHS, sarebbe VHS, Swimming Pool, che ha sicuramente ha preso molto, sicuramente ha preso tantissimo da Fred Again. Lo sentite in queste atmosfere. Lui molto spesso mette dentro delle frasi campionate dall'internet che cercano di avere un senso profondo, di far venire fuori, insomma, qualcosa con la sua musica. Questa si chiama All My Fault, cioè tutti i miei errori, featuring Tals. Restiamo un po' nel mood. Se ti viene in mente un'immagine, raccontamela. Let's go.

0: bravo,
1: It's always been hard sharing how I feel with others.

molto, devo dire, molto Fred Again. Ogni volta che lo riascolto dico va bene, se ti piace quell'influenza musicale che ha dato Fred Again alla musica, sicuramente ti piacerà anche Swimming Pool, come scrivono in chat. Forte sto tizio, sì. Allora, mi piacerebbe che nei prossimi progetti prendesse un po' più su una sua strada, però sicuramente molto molto interessante. Lui ha fatto queste uscite, fra l'altro tutte un po' con la stessa immagine, che si chiamano Smiling Through the Pain, cioè sorridendo attraverso il dolore. Si sente un po' questa nota melanconica all'interno della sua musica. Ne ha fatti 3 episodi, cioè 2 sono già usciti, il terzo lo vedi che è in lavorazione, ma chian ci arriveremo. Una cosa che mi aveva incuriosito è che nella descrizione sotto i primi video del 2024, è in attività comunque da pochi anni, sotto i primi video c'era scritto "If you want to talk about life and music, swimmingpoolmusic@gmail.com", cioè praticamente lui invitava gli ascoltatori, le ascoltatrici a mandargli dei pensieri, visto che si toccano sempre abbastanza spesso, più che sempre abbastanza spesso, dei temi che comunque ci colpiscono al cuore. Quella parlava di tutti i suoi errori, molti brani parlano d'amore, di un comunque Swimming Pools di Kendrick spacca, sì, non c'entra niente, ma spacca, l'abbiamo suonata anche recentemente. Questa è Swimming Pool, cioè pool che nuota. E se tu ti chiedi ma perché questo tipo si chiama Swimming Pool, cioè perché pool nuotatore, non è un semplice vezzo stilistico, lui dice all'interno di un'intervista, ma racchiude un significato profondo per l'artista. Il nuoto è sempre stato una metafora nella mia vita, un tuffo nel profondo, l'esplorazione di acque inesplorate e anche qualcosa legato al rischio. Ed è così che vede un po' la sua produzione musicale. Ha fatto anche qualcosa di un po' più cacciatiello, per usare un termine tecnico, e infatti vi faccio sentire Ring the Alarm.

Ring the Alarm, suona l'allarme direttamente da Smiling Through the Pain, parte 1. Muva, ciao mago, ascoltando la tua puntata pensavo che bella questa musica, è ottima quando vuoi stare in solitudine e fare ordine nei pensieri, nella mente, poi arrivi tu e dici la stessa cosa. Dai, l'ho scelto apposta il tipo oggi. Sembra che faccia le cose a cazzo, ma invece ci ragiono, raga. Questa è Super High featuring Ever. Rain is falling.

0: house ravers, Saturday superheroes. These Monday mornings is what I fear most. Strangers dancing, holding hands. This strangers dancing, holding hands. This place is rammed. Saturday superheroes, yeah.
1: Un po' spoken word, un po' rap. Io vado matto per il modo inglese di approcciarsi a questi suoni. Chiaramente, appunto, il protagonista di oggi alla produzione. Hai capito di chi stiamo parlando, giusto?
2: Io ci provo, non prometto niente.
1: Sì.
2: Si dovrebbe pronunciare Kyutsu Queen.
1: No, no, è Swimming Pool. Swimming Pool in featuring con Ev, rapper da tenere d'occhio, inglese, che risentiremo fra pochino. Adesso in sottofondo parte già Holly, una delle canzoni secondo me più apprezzate di Swimming Pool, assieme a Junior Simba, e parla della ricerca di speranza, pace interiore e l'accettazione dei momenti di dolore, no? E inizia secondo me con delle frasi campionate che sono proprio il classico modo in cui si parla fra uomini, e uno dice:

I don't know, bro. In this moment, like, everything sits still.

che in realtà sotto sotto, secondo me, caratterizza un po' tutti noi e tutte voi, chiaramente. Allora, siamo giunti praticamente alla fine di questo viaggio all'interno della discografia di Swimming Pool. Alcune cose da ricordare. Primo, che sicuramente uno dei primi a sostenerlo è stato Pete Tong, e anche la BBC Radio One ha attirato l'attenzione del pubblico anche grazie a loro. Ha fatto un remix di VHS, VHS, il primo singolo che vi ho fatto sentire, l'ha docchiato Tiesto e ci ha lavorato Tiesto. Poi appunto ha suonato al Coachella, Tomorrowland, insomma,

0: parte 3. Aspetta, perché ho sbagliato jingle in questo momento, per cui tergiversiamo un secondo. Allora, fate finta di niente e quindi andiamo in pubblicità. Muva nella casa.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
2: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
4: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

Tagliato, what goes around comes around. Justin Timberlake, Timbaland, ultima mezz'ora scarsa di Muva nella casa, il programma che solitamente va in onda dalle 15 alle 17 qui su Radio Peter Pan. Abbiamo fatto Essentials, siamo riusciti a sondare un po' all'interno del mondo di Swimming Pool, questo producer molto sicuramente molto attaccato stilisticamente se non altro a Fred Again, Disclosure e poi tutti questi a Burial. Ma torniamo a noi perché ci arrivano comunque apprezzamenti per la canzone che abbiamo appena ascoltato, What Goes Around Comes Around, cioè è una canzone che parla di karma, no? Cioè chi la fa l'aspetti, si raccoglie ciò che si semina, il concetto di karma o giustizia karmica. Allora, voi ci credete? Facciamo una domanda, visto che abbiamo gli ultimi interventi da affrontare assieme, cosa ne pensate?

0: che discone molto pelvico in questo martedì. Mi è piaciuto rispolverarlo assieme a voi. Allora, abbiamo iniziato questa mezz'ora con What goes around comes around, cioè chi semina raccoglie. Una frase, il modo americano di dire chi la fa l'aspetti, insomma, no? Cioè, quello che va lontano, poi quello che vola alto, alto, poi rimbalza e... Hai capito un po' il senso? Per cui io ti ho chiesto se secondo te il karma esiste?
1: Muva!
0: Sì?
1: Io non sono uno che crede superstizioso che arderà. Quindi non sarei uno a dirti che il karma esiste.
0: Sì.
1: Ma sto vedendo che esiste e come.
0: Hai capito?
1: Lascia tempo alle cose, il karma le sistema tutte.
0: Ok.
1: Tutte. Anche chi pensa di essere come si può dire, no, innocuo.
0: Ignifugo.
1: Inattaccabile.
0: Ok. Sì.
1: Il karma arriva. E io sono felice di questo.
0: Se ti comporti. Cioè, non ti puoi stupire se tu ti comporti male con le persone, che a un certo punto anche le persone si comportino male con te. Cioè, quello che dai, ricevi molto spesso, alla lunga. E quindi Justin Timberlake e Timbaland avevano bisogno. A volte c'è anche il detto: aiutati che il ciel t'aiuta. Per cui quando subisci magari un sopruso, una cosa, cosa fai? Aspetti lungo il fiume il cadavere del tuo nemico passare o dai una spintina al karma? Per dare la spintina al karma, onde evitare di andare all'interno di un circolo vizioso di vendette, bisogna avere un piano. E noi ce l'abbiamo.

0: di Peter Pan.
1: Eccolo il piano di Muvo. Eccolo, eccolo. Sono salito in furgone.
0: Sì.
1: Vai, Muvone.
0: Va bene, va bene. L'importante è sempre avere un piano, raga. Ciao, ma perché si chiama Muva nella casa? Non sei a casa. Allora, primo, chi te lo dice? Cioè, tu non lo sai al 100% se io sono in studio di Radio Peter Pan o se stia fingendo questa cosa. Poi, seconda cosa, è uno state of mind nella casa, cioè perché sei in the building, cioè significa essere qui ed ora, nel posto, capito? Nella casa, nella casa. Stavamo parlando di karma, importante essere agenti del karma, ma non essere agenti del caos.
2: Se stravolgi l'ordine prestabilito, tutto diventa improvvisamente caos.
0: No, non va bene.
2: Sono un agente del caos.
0: Capito? Come il Joker. Allora, io vi voglio ricordare gli appuntamenti di domani sera con il Pink Power DJ set alla Capannina Beach di Jesolo Venezia dalle 23 in console, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Giovedì, dopodomani, Pink Power al Brunch Republic Montebelluna Treviso dalle 21 in console, Sister Gloria e Alice Fassina. E poi saremo media partner del Cornuda Summer Festival Treviso. Venerdì 3 luglio dalle 22 Peter Pan and Glover con Andrea De Luca, Edo, Francesca Voice e tutti i nostri performer per Una Notte da Leoni. Sabato 4 luglio dalle 19 la diretta radio con Marco Baxo e la serata con special guest Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Mazzai. Domenica 5 luglio gli sceriffi della notte, Igor S e Lady Brian. Questo è il suono degli sceriffi della notte. Adesso è arrivato il momento della perla del pirla che parla. Una perla del pirla che parla che dovresti sentirti con, diciamo, le membra a mollo. Cioè, questa è una perla del pirla che parla che secondo me potrebbe accompagnarti in un giorno d'estate. Fai finta che sia il 30 di giugno 2026 e che alla radio passino Poolside e Stevie Appleton con Bedroom Eyes. Questa è la tua canzone per dare vita a un pensiero, a un colore. Quindi ci salutiamo così.

0: rogatorio di Peter Pan.
1: E quindi?
2: E quindi che facciamo?
1: E quindi?
2: Confermato anche oggi.
1: Ma pure?
2: Posso dire che ti vedo molto molto bene.
1: Vero?
2: È un riccio particolare oggi.
1: Giornata un po' di merda, però ci sta, dai.
2: 393 73 66 240
0: Radio Peter Pan.

0: sigla e iniziamo veloci perché siamo già pieni di audio.
1: Sei stanco?
0: No, mi sembri stanco,
1: però basta. Guarda che l'hangover è finito,
0: Dai.
1: Ti stai mantenendo in forma quest'estate?
0: Sai, sì.
1: Che figura.
0: Dai, sigla.
1: Partiamo.

0: faceva schifo sto selvaggio.
1: Ma sì, ma che se ne
0: faceva
1: frega.
0: Schifo.
1: Non è che la sigla fosse tanto meglio.
0: Stai scherzando.
1: Martedì 30 di giugno inizia il nuovo appuntamento dello sfogatoio assieme a Rocky e Fedro. Solamente per oggi, in teoria, poi magari Marco Bazzi
0: non si sa, non
1: cambierà
0: si sa.

0: come 140? Abbiamo già i primi sfoghi?
1: Sì, sì, sì, sì, ma inizierei con un classico di questo periodo, proprio perché lo sfogatoio è un programma estivo.
2: Buonasera, selvaggi! Voglio dire una cosa, mi sfogo tantissimo stasera, che questo caldo ha rotto i coglioni!
0: Dai, è vero.
2: Basta!
0: E come basta?
2: Speriamo che arriva domani sera, che arriva il fresco! Non ne posso più! Lololo!
1: A domani arriva il fresco!
0: Secondo me, massimo!
1: Il
0: basta.
1: Fresco addirittura!
0: Ma sta esagerando!
1: Mi sembra esagerato il fresco!
0: Ma secondo me è là, tipo verso i mondiali in qualche paese.
1: Ma pioverà così quella mezz'oretta che rompe i coglioni e poi basta!
0: Beh, speriamo di no! 393-7366-240.

0: selvaggi, ho una domanda. Uè. Ma gli esemplari di selvaggi femmina sono delle selvaggine?
1: Gli esemplari non lo sono, le selvagge.
2: Ma lo sappiamo ancora. Poi non
1: ma
2: parlare...
1: come? Sono selvagge.
2: Hai mai fatto lo sfogatoio con una donna? Sì, quella dall'Anna.
1: Sì, quella dall'Anna con mi è capitato, adesso non ricordo.
2: Ecco perché hai perso un po' di capelli comunque.
1: Dici? Va bene, amici di Rocky, cioè certo. Noi stiamo lavorando. Sono rauco, sono rauco. Stiamo lavorando, non è che siamo qui a perdere del tempo.
2: Più o meno,
3: Che coppia stasera! Fedro e Romano e Shipsha!
2: Bella questa cosa da dire!
3: Shipshari!
1: Shipshari, che cazzo vuol dire?
2: Bellissima questa cosa da dire!
1: Cos'è?
2: Se c'è qualche albanese all'ascolto,
1: no.
2: L'ha capito benissimo.
1: Non rompete che. Ma che si poteva. Era radiofonico, sì?
2: Non tantissimo.
1: Non tantissimo.
2: In Radio Albania ti avrebbero ammazzato.
1: Ah,
2: però vabbè, sì.
1: Meno male, tanto ci sta. Tanto non sanno l'albanese. Va bene, abbiamo nominato i mondiali. Uh-huh. E dopo una notte pazzesca.
4: Sì. Buonasera del Peter Paolo. Ma avete visto che mondiali quest'anno?
1: Sì.
4: Il Brasile per la ruta della scuffia che vince 2-1
1: sì.
4: All'ultimo minuto di recupero del secondo tempo. La Germania fuori i rigori col Paraguay. Il Marocco, il Marocco ragazzi con l'Olanda. È stata una bellissima partita. Il Marocco comunque agli ottavi, l'Olanda fuori. Incredibile, incredibile. Vediamo che mondiali saranno. Quest'estate. Vedremo chi vincerà il mondiale. Sono aperte le scommesse.
1: Che suspense.
2: Secondo me la Francia.
1: Dici la Francia?
2: Se la giudicherà.
1: Io spero l'Argentina.
2: Vabbè, dai. Vedremo comunque. Quando è che finiscono il 19 di luglio?
1: Sì.
2: Beh, spero di farlo sfogatoio assieme a te. Vedremo chi avrà ragione.
5: Radio Peter Pan. Tocca a me.

0: Pedro, sto giro ha ragione lui. Romperà i coglioni. Era una pioggerellina, così e dopo torna al caldo di nuovo domani.
1: Che dobbiamo fare?
2: E niente, ci attacchiamo.
1: Per forza, va bene.
2: Che dobbiamo fare?
1: La stessa cosa quando succede in inverno che fa troppo freddo.
2: Ma sì, cioè, quando fa freddo, ci mancherebbe. Allora, visto che abbiamo parlato di mondiali, la signorina fa il suo pronostico, meglio, la speranza.
3: Ciao selvaggi, io spero che vinca il Portogallo. E comunque il 19 luglio è domenica.
1: Vabbè,
2: non possiamo fare.
1: Lo faremo finire un po' più tardi il mondiale, quello
2: tu
1: è il problema.
2: Ma va bene.
1: Ma sì, vi avremo qualche mail dalla radio. Secondo me sì.
2: Allora, amici selvaggi, stiamo per sentire un audio. Mi fa una domanda, la domanda la fa a me.
1: Okay.
2: Io però non ho la risposta. Perché lui ha preso una multa in una grande città e vuol sapere i tempi di consegna. Allora, amici delle grandi città, se ci ascoltate da Roma, se ci ascoltate da Milano, Bologna è una grande città?
1: Beh, sì, abbastanza.
2: Da Bologna, Verona è una grande città?
1: Beh, più no, un po' meno quella.
2: Allora, veronesi,
1: facciamola
2: non lo
1: vedete. Perdere.
2: La domanda vale, cioè potete rispondere anche voi. La domanda è questa qua.
4: Pedro, tu che vieni da città grandi, tipo Roma?
2: Sì.
4: Tra dopo quando arrivano le multe a casa? Tipo ZTL, quelle robe là.
2: Allora, lui deve essere stato a Roma, ha preso la multa ZTL, vuol sapere in quanto tempo gli viene notificata. Io di multe a Roma, per fortuna, non ne ho mai prese.
1: Ok.
2: Quindi, amici delle grandi città, fateci sapere in quanto tempo viene notificata una multa in una grande
1: secondo
2: città.
1: Secondo me, sai che non cambia niente che tu viva in una grande città, in un piccolo paesino.
2: No.
1: Ma non lo so. Vabbè, sentiamo un pochettino voi al 393 73 66 240.

0: fatta di multe. Sarà vero quello che stiamo per sentire?
1: Ma sicuramente sì, perché ne prenderanno un sacco anche loro probabilmente.
0: Sentiamo qualche selvaggio, perché sentiamo. Ci sono anche le selvagge.
1: Le selvaggine.
2: Il recapito delle multe non dipende dal tipo di città, ma dal codice della strada, e prevede che il recapito venga entro 180 giorni dall'infrazione.
0: 180 giorni?
1: Quindi entro 4 mesi.
0: Come 4 mesi?
1: 3, 6, 9, 12, 18...
0: 12? 18? Porca troia, sul serio?
1: Stavo scherzando.
0: Stavi, sei sicuro? Non sì, sembrava.
1: Sai sei, perché?
0: Ti è morta la maestra di matematica.
1: Un po' di tempo fa, sì. Ci siamo separati. Più che altro perché ti dico, io sono sempre in ritardo col pagamento delle multe e ne ho presa una 2 settimane fa. Che ho dimenticato di pagare.
0: Ma la domanda qual è? 180 giorni, quanti mesi sono?
1: Allora, 180 giorni, sono 30 giorni al mese. 3, 6, 9, 12, 15, 6 mesi.
0: Sì,
1: ma sono tanti 6 mesi.
0: A Bascorrocchi ha scoperto che 180 giorni sono 6 mesi, amici.
1: Ho perso la prova di matematica, cosa devo fare?
0: Comunque lui in una grande città come Milano l'ha presa.
3: Ehi fratello, io ho preso una multa il 25 di aprile a Milano e mi è arrivata tipo il 20 di giugno, quindi 5 giorni prima della scadenza dei 25 giorni. Quindi stai tranquillo, ti arriva.
0: Ma sul fatto che arrivi non c'è ombra di dubbio, magari con un po' di ritardo, magari qualche settimana dopo. Ma
1: il
0: arriva.
1: Problema è che te devi pagarla, è quello il vero problema, non il fatto che te.
0: Comunque lui dice che hai ragione tu.
4: Hai ragione Rocky. Se abiti in una grande città o in una piccola come Padova, non cambia niente. I tempi di notifica di una multa arriva entro 90 giorni
0: 90.
4: Della data che l'hai presa, insomma. Vabbè. 90 giorni hai di tempo.
0: 90 però la metà di 180.
1: Infatti, decidetevi.
0: Quindi
1: comunque.
0: Se 180 sono 6 mesi, 90
1: sono. Non mi ricordo, cazzo. Mi è morta la prof di matematica.

0: signorina che stiamo per sentire è di Bologna.
1: Ok.
0: Sull'argomento tempi di notifica.
2: Ciao sfogatoio. Allora, le multe in teoria dovrebbero arrivare entro 90 giorni, quindi circa 3 mesi. Dopodiché sei salvo, amico.
0: Siamo sicuri di questa
1: cosa? Se non arriva un te non la paghi di conseguenza. Ma sai che secondo me è un'inculata invece?
0: Se ti arriva dopo, cioè se ti arriva dopo un anno non la paghi sicuro.
1: Sicuro?
0: Beh, dopo un anno non credo.
1: Ma non lo so, sai che ti inculano il più possibile con la multa.
0: Sì, lo so. Anche lui dice 90 giorni.
3: Ciao selvaggi, grande o piccola città non cambia niente, hanno 90 giorni per mandartela, anche se di solito arriva dopo un mese, oppure ti scarichi l'app Io e le vedi in tempo reale, chiaramente se sono con la macchina, se la targa è collegata a te, e allora la vedi in tempo reale, se è collegata a qualcun altro no.
0: Lololo. Lui, il selvaggio che stiamo per sentire, ci mette in mezzo anche altre cose che secondo me, però vabbè.
4: Selvaggi, buonasera. Io dico sempre quella: ogni regione fa storia a sé. Poi il codice della strada è un'altra cosa, ma le tasse, la riscossione delle tasse, ognuna ha la sua. Per esempio la TARI a Bologna non è uguale alla TARI a Padova, che non è uguale a Milano, ma... e via dicendo. Lolololo.
0: Ma la TARI è una tassa, ma questo esatto. Il tempi di
1: ma infatti non c'è
0: di notifica
1: nulla,
0: di una multa, non credo che.
1: Ma infatti non lo sappiamo.
0: Gli sta dicendo che lo sta insultando?
1: Sì, un pochettino sì, perché se lo merita.
0: Ma poveretto.
1: Potevo spiegarsi leggermente meglio. 393 73 66 240. Radio Pitt.

0: Ma Mestre è una grande città?
1: No, è un paesino del cavolo.
0: No!
1: Nessuno sa,
0: scusa,
1: che, nessuno sa dove si trova.
0: Allora, stiamo per sentire un selvaggio che ha preso una multa zona ZTL.
1: Che tra, allora, tra l'altro di Solesino, perché c'ho anche scritto, però vabbè, vabbè, chissà che ci faceva Mestre.
2: Ciao, un paio di anni fa ha preso la multa nella ZTL di Mestre.
0: Sì.
2: E non ricordo se nel giro di un paio di settimane mi è arrivata la notifica sull'app io.
0: Sì.
2: Per cui ho potuto pagarla da, dal bollettino, dall'avviso che mi è arrivato su io, senza pagare le spese di spedizione della raccomandata.
1: Vabbè, che comunque le spese di spedizione non è che costino così tanto, eh.
0: No, no, no, certo.
1: Sai cosa mi è successo però l'estate scorsa? Oh. Io non ero a casa, il postino diceva di aver messo, diciamo, la multa nella posta, insomma. Sai che non l'ho trovata e mi sono ritrovato quella multa lì da pagare dopo 2 anni triplicata. Quindi è stata così, veramente un'inculata.
0: Va bene, amici, ma chi meglio di una vigilessa, anche se vigilessa non si dice più, sono poliziotti locali.
1: Selvaggina.
0: Allora, si chiama Rocky, adesso le signorine le do anche la targa della macchina.
1: Sì, ti prego signorina, mi arresti.
0: E niente, la signorina vigilessa ci spiega come funziona. Ascoltate bene.
3: Ciao a tutti, io lavoro nella polizia locale.
0: Sì.
3: E i tempi di notifica di una multa sono 90 giorni dalla data di accertamento, quindi dal giorno in cui avete preso la multa.
0: Sì.
3: E non conta quando vi arriva a casa, ma bensì quando il comune consegna a Poste la vostra raccomandata.
1: Beh, finalmente.
0: Non mi ho capito questa cosa.
1: No,
0: cioè, non vale. No. Vabbè, no.
1: Cioè, in realtà, praticamente, in poche parole, se non ho sbagliato, cioè lei ha detto che devi pagarla dal momento in cui ti arriva a casa, beh, grazie al cavolo.
0: Da quando il comune notifica a,
1: cioè, al postino che te la sta consegnando, te... Vabbè, insomma, abbiamo capito. Che...
0: Abbiamo capito?
1: No, un cavolo. Abbiamo capito. Se vuoi, vieni a lavorare in radio lo stesso, però sei molto brava.
4: Radio Peter Van.

0: posto, perché quello che stiamo per sentire vorrebbe fare quello che sto facendo io.
1: Cioè? Cosa senti, vuoi fare? Provarci con la poliziotta?
0: No, no.
2: Lollo, io voglio essere quella figura professionale che adesso allo sfogatoio viene ad ascoltare tutti i messaggi vocali che arrivano indirizzati alla signora o signorina che sia che lavora della polizia municipale.
0: Sono io, sono io.
2: Allora,
0: se saranno radiofonici li mettiamo, se non saranno radiofonici
1: li metteremo lo stesso.
0: Vedi? Bravo. Anche

0: Yeah!
1: Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia.
2: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027 a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Forever Fun, Forever Summer.

0: Rocky e Fer.
1: Vedi?
0: Hai capito? Prima di continuare a parlare di multe,
1: sì,
0: c'è una proposta molto carina.
1: Una cazzata, ma che molto carina. Stiamo per sentire, dai, amici, una bella cazzata, però ci darà la possibilità poi di dire una cosa. Sentiamo.
0: Vai.
2: Prossimi concorrenti del Grande Fratello VIP.
1: Sì, sto cazzo.
2: Magari. Rocky Festaiolo. E Pedro fa il suo ritorno.
1: Non ci pensare.
2: A Grande proprio. Fratello no, normale, a Grande Fratello VIP.
1: Non ci pensare proprio.
0: Perché no?
2: Questo sarebbe il sogno dell'italiano medio.
0: Oppure di chi?
1: E poi aggiunge.
2: Anzi, il sogno di Alfonso Signorini.
1: No. Allora vorrei dire due cose velocissime. Innanzitutto, dille. Ma tutto quel casino di Signorini, che come è finito in un...
0: Ma secondo me l'hanno inculato e poi è stato zitto.
1: Dici?
0: Può essere?
1: No,
0: può essere
1: no,
0: una soluzione.
1: No, no. Sai perché? Allora, in questi giorni io non sono un fan di Fabrizio Corona.
0: Ok, beh, neanche io tantissimo in realtà.
1: Però gli stanno facendo delle zozzerie. Per l'ennesima volta gli hanno chiuso il suo canale YouTube. Okay. Dove, perché adesso è cominciato Temptation Island, sembrerebbe che dentro ci sia una coppia che non è una coppia, faceva già dei video su...
0: Ma sta già prendendo delle scenette per poi sputtanarli comunque, perché Fabrizio Corona
1: ma già lo fa.
0: Vabbè.
1: E sembrerebbe che la famiglia Berlusconi, Pier Silvio e Marina, incazzati con lui, appunto per la storia dei Signorini, gli abbiano velocissimamente chiuso il canale YouTube, dove innanzitutto ci lavora un sacco di gente,
0: certo,
1: e poi l'hanno chiuso in maniera, diciamo, irregolare. Cioè,
0: vabbè, che ci mette veramente pochissimo a riaprirsene un altro,
1: sì,
0: tanto
1: sì,
0: ha un sacco di seguito.
1: Sì,
0: quindi, da
1: ma il modo in cui lo chiudono sembrerebbe, io uso il condizionale perché non lo so, sia illegale.
0: Sì.
1: E nonostante tutto, continuino a fare queste zozzerie.
0: Non penso che tutto quello che ha fatto lui sulle altre persone sia legalissimo.
1: No, quello no, però.
0: Basta.
1: Ma così, sì,
0: vabbè,
1: basta.
0: Ci ascoltiamo un nuovo disco molto figo, poi ritorniamo a parlare di multe.
3: Attenzione, no

0: Signorina, sull'argomento multe e tempi di notifica, vuol farci sapere che?
1: Ciao a tutti.
2: Ciao.
1: Confermo, l'unico modo è risalire al tracking della spedizione e vedere quando è stata affidata all'ufficio postale per essere spedita. Da quella data là dovete contare se siete dentro il termine dei giorni giusti, non da quando vi arriva a casa, ma dovete vedere quando è stata affidata all'ufficio postale. Quindi l'unico modo è scaricare il tracciamento della spedizione.
2: Sì, ma chi è che ha voglia di mettersi lì a vedere quando
0: che è quello che ha detto la signorina vigilessa, che però noi non abbiamo capito.
2: Esatto,
0: è stata più chiara.
2: Non capiamo un cazzo.
0: È stata più chiara la signorina che abbiamo
2: sentito. Sì,
0: adesso
2: è vero.
0: Ci scusi, signorina vigilessa.
2: Bravo, potresti prendere il suo posto, secondo me saresti un po' meglio.
0: Comunque tu cagate sotto, fratello, te lo dico. Ridi.
3: Certo che, caro il mio Rocky, hai appena detto una cosa pericolosa.
0: Sì, è vero.
3: Considerando il personaggio,
0: sì,
3: considerando i tempi che corrono.
0: Hai ragione.
3: Alfonso Signorini è stato inculato ed è stato zitto. Potrebbe essere una frase molto pericolosa.
0: Ce l'hai un buon avvocato?
2: Ma in realtà l'ho trovato ieri. In realtà era una supposizione questa cosa qui.
0: Amici,
2: ma
0: se volete,
2: sei andato a letto te con Alfonso Signorini.
0: Guarda che il mio avvocato è sul piede di guerra, sappilo, attenzione. Allora, amici friulani, dico friulani perché ci girano questa cosa riservata ai friulani, ai proprietari di gatti in Friuli Venezia Giulia.
2: Okay.
0: Novità importanti da domani, 1° luglio, la regione Friuli, sto leggendo,
2: sì,
0: la regione Friuli Venezia Giulia ha introdotto nuove norme per la tutela dei gatti e la prevenzione del randagismo. A partire dal 1° luglio entreranno in vigore due importanti obblighi. Che sarebbero esattamente l'obbligo del microchip e la sterilizzazione per tutti i gatti.
2: Beh, è troppo difficile questa cosa. Secondo me è scritto talmente tanto bene l'articolo che l'ha fatto con ChatGPT.
0: No, dici. Amici friulani, è vero che da domani tutti i gatti devono essere in Friuli Venezia Giulia sterilizzati col microchip?
2: Chi lo sa? 393 7366 240.

0: chiama Partenope.
1: Stai sprecando la sfogatoria.
0: Davvero?
1: Sì, sì, RTL.
0: Vabbè,
1: non
0: mi chiamo da altre parti, cosa devo
1: RTL,
0: fare?
1: RTL, con tutti RDS, con tutti gli speaker scarsi che avete.
0: No, magari chiamo.
1: Ma scusa.
0: Magari chiamo RDL, anche lei forse mi vuole.
1: RDL.
0: RDL.
1: Ma no, RDS, con tutti gli speaker scarsi che avete. Ma chiamate
0: Ron. Non si può fare questa cosa
1: ma
0: in radio.
1: Sì, ma sì.
0: Si sta facendo fare pubblicità.
1: Basta ascoltarli che si capisce che molti sono scarsi.
0: Poi è vero, anche.
1: Va bene, parlando di sterilizzazione dei gatti, la signorina è d'accordo a parto che.
0: Come vuoi, partendo.
2: Ciao selvaggi, sono d'accordissimo con questa nuova normativa, dovrebbero farla dappertutto, estenderla su tutta Italia, però dovrebbero anche mettere la sterilizzazione gratuita.
1: È vero.
2: E anche il microchip, perché anche. Visto che ti mettono una condizione di obbligatorietà, tu però se non hai le possibilità come fai?
1: È giusto, ma in questo caso parliamo di gatti, cioè
0: esatto.
1: Ma anche, allora però anche i cani a sto punto.
0: Esatto, sì, a sto punto.
1: Cioè
0: sì.
1: Tutti gli animali domestici?
0: Sì, però poi.
1: C'è anche il coniglio? No.
0: Sì, a tutti quanti,
1: no.
0: Anche i pappagalli, qualsiasi animale. Che ci sta, secondo me, è una bella idea, comunque, visto che comunque sono animali che escono spesso di casa, giustamente.
1: Ma quindi solo cani e gatti?
0: Ma sì, ma tutti gli animali.
1: Ma come poi, tutti gli animali? Che
0: ma,
1: dici?
0: A parte che va bene, la maggior parte delle persone hanno cani e gatti e conigli in casa.
1: Vabbè, ma a un coniglio gli metti il microchip?
0: Però pensa al fatto che magari uno compra un animale, ok, diverso dal cane e dal gatto, dice, perché per questo animale magari non lo mettiamo? Capito? Si incazzano. E vengono a sfogarsi qui da noi, hai capito?
1: Attenzione amici del Vaggi, perché la signorina che stiamo per sentire vuol sapere se si può denunciare lo Stato per danni. Sentiamo in che circostanza.
3: Scusate, io volevo chiedere questo. Ma si può chiedere i danni allo Stato, al fisco, quando ti contestano dei pagamenti? E tu dopo una annosa ricerca trovi la ricevuta, si può chiedere i danni per spese ricerca, si può chiedere i danni, grazie.
1: Amici, se lo Stato ti rompe i coglioni su cosa che dice che non hai pagato, invece tu dimostri che hai pagata.
0: Penso che si possa fare il ricorso comunque.
1: Non lo so.
0: Basta che vai dall'ente che ti ha mandato quella cosa lì da pagare.
1: L'agenzia delle entrate. Non lo so, sì. Però essendo dei gran fide una mignotta, magari no.
0: Magari no.
4: Ascoltaci dal tuo smartphone. Scarica l'app Radio Peter Pan dal tuo store e portaci con te ovunque.

0: Attenzione amici selvaggi, questa è cultura, eh. Mm. Ascoltate questo audio perché dipende dal vostro ISE.
1: Esatto. Sì?
2: La mia veterinaria ha detto che se ho un ISE inferiore a 30.000 euro, la sterilizzazione e il microchip sono gratuiti.
0: Vedi?
2: Quindi informatevi che c'è l'incentivo per farlo gratis.
0: Ma questa cosa?
2: Viva!
0: Ma questa cosa è friulana dell'ISE o è nazionale?
3: Sai che ho letto che in realtà è solamente, cioè valida solo per la regione del Friuli Venezia Giulia?
0: Quindi le altre regioni no?
3: Le altre regioni no. E in realtà è fino a 3 gatti per nucleo familiare, se ne hai di più invece non vale, quindi.
0: Cioè
3: in realtà puoi coprire fino a 3 gatti, non di più.
0: Ah, okay.
3: Quello che ho letto io, poi non so se
0: comunque,
3: sia vero.
0: Visto che abbiamo nominato anche i cani.
4: Mm-hmm. Cani e gatti.
5: Guardate che per i cani c'è già il microchip obbligatorio.
0: Ma sempre in Friuli o in tutta Italia?
3: Beh, questa cosa non te la so dire.
0: Ma non sei un cazzo.
3: Bene, anche te mi sembra di aver capito.
0: Va bene amici, lui ci spiega come funziona questa cosa.
6: Ciao a tutti, qui Jerry. Allora, il discorso dei gatti, della sterilizzazione, sì è vero, e il microchip si estende praticamente a tutti quanti i gatti. Quanto riguarda la sterilizzazione, solo ai gatti che hanno la possibilità di uscire durante il giorno. Mm. E quindi gatti d'appartamento no.
0: Ah, vedi?
6: E la regione comunque viene incontro e aiuta finanziando.
0: Ma sempre solo il Friuli Venezia Giulia?
3: In teoria sì.
7: Radio Filterban, app, web, Facebook, Instagram. Portaci sempre con te. Radio Filterban, forever fun, forever young.

0: tutto a posto?
1: Mica tanto.
0: Sei vivo?
1: Stavo strozzando.
0: Sei allergico ai gatti?
1: Dobbiamo. No, no, per fortuna io sono un gattaro.
0: Ah.
1: Dobbiamo assolutamente fare un saluto.
0: A chi?
1: Come a chi?
0: Dai, chi è che ti
1: ai replicanti!
0: Come sempre.
1: Ciao, Madonna. Selvaggi, buon inizio di mercoledì mattina.
0: Ok.
1: E io non so se quello che stiamo per sentire è un complimento o meno, eh.
0: No, secondo me sì, invece.
1: Sì,
0: sì, sì, sì.
2: Selvaggi, o meglio, Rocky. Sembri una di quelle persone che cerca di raccontarti tante di quelle cazzate, ma con una serietà, con una serietà. Cioè, sto facendo fatica a capire se state parlando seriamente, anzi, se stai parlando seriamente, o se stai tirando su una mega balla.
1: Ma!
0: Beh, in realtà faccio un po' quello che mi pare, finché non mi dicono niente.
1: Bravo, bravo. Però siccome dice balle, seriamente.
0: Vabbè, sono argomenti di cui non è che sta per talmente
1: così
0: tante cose.
1: Ma sì, si scherza. Donne all'ascolto, il prossimo audio è riservato a voi, eh. Lui è uno che butta l'occhio nelle altre auto, okay, specialmente nel 500, e vuol sapere se.
3: Ragazzi, ciao ragazzi, io ho un quesito per tutte le ragazze alla guida.
1: Vai.
3: Siccome noi maschietti, soprattutto noi giovani, facciamo, almeno io faccio il check 500, cioè quando incontro e incrocio una 500 per strada, sempre dentro, casualmente c'è sempre una bellissima ragazza. Volevo sapere se al contrario le ragazze facevano il check di qualche macchina, che magari non so, il check punto, non so, ogni punto, cioè un bel ragazzo,
1: pure altre
3: macchine. Sono curioso di questa cosa qua. Quindi ragazzi, voi fate il check di qualcosa? Vedete se c'è un bel figo dentro.
1: Allora, però appunto direi, cioè,
0: dipende
1: check,
0: che
1: punto
0: macchina hai, molto semplice.
1: Donne, voi guardate dentro le altre auto per capire se lo guida uno figo, e più che altro, qual è la macchina guidata da quello figo? Non sparate Lamborghini, Ferrari, macchine
0: no. Ma più che altro, guardate dentro i pantaloni, che è la
1: cosa
0: più importante.
1: Dai, Rocky!
4: Noise, video, foto

0: sucando?
1: Sì, abbastanza.
0: Ah,
1: sì.
0: Non ho capito bene.
1: Dovremmo vedere secondo me il videoclip per capire meglio.
0: Pensavo fosse spagnolo, invece è siciliano.
1: Effettivamente stanno sucando. Quindi, pure no, però può essere.
0: Va bene, selvaggi, stiamo per sentire due signorine co-conduttrici. La prima ha trovato un gatto, la seconda ha trovato un cane. Sentiamo.
1: Sempre con il microchip.
0: Sentiamole.
2: Un annetto fa ho trovato un gattino randagio, povero, e l'ho portato a un rifugio apposta, detto a queste recuperi.
0: Sì.
2: Fatalità, me ne sono innamorata, mi sono affezionata e tutto quanto, e gli ho chiesto ma cosa devo fare, cosa devo fare. A loro, non so se per solidarietà o che, mi hanno fatto la sterilizzazione gratis e mi hanno messo il microchip gratis.
0: Vedi?
2: Quindi, no scusa, non è fa due mesetti fa. E adesso è a casa con me.
0: Vedi?
2: Che gioca.
1: Ah,
2: vedi?
1: Pensavo avessero sterilizzato lei, io in realtà avevo capito così all'inizio.
0: È strano, non si capisce se tu dici cose serie o se dici cazzate. Se vuoi dici cose serie, non
1: sì,
0: sono cazzate.
1: È vero, è vero.
0: Anche secondo me. Va bene, dopo la signorina che ha trovato il gatto, adesso la signorina che stiamo per sentire ha trovato un cane.
3: Per quanto riguarda i microchip, ma quelli che ce l'hanno già, mi è capitato di trovare un cane che girava per il paese,
0: sì,
3: e ho dovuto chiamare il cino vigile, avendo gatti non potevo tenerlo, e ha fatto la lettura del microchip, non l'ha trovato e quindi l'hanno portato in canile perché si era smagnetizzato, quindi più o meno dopo un anno, perciò vi consiglio di farlo controllare dal veterinario se lo portate a fare le visite, che sia ancora attivo.
0: Vedi?
1: Sì, buon consiglio. Corretto. Radio Peter Pan.

0: prima di andare in pausa la signorina adesso ci dice che anche lei fa il check auto.
1: Ok.
0: Però se bisogna, secondo me bisogna scegliere l'auto giusta.
1: Esatto.
0: Tant'è che sentite qual è il risultato del suo check.
2: Io personalmente faccio il check Panda e 99 volte su 100 c'è il classico vecchio col cappello, ecco, che rallenta il traffico a qualunque ora.
0: Ma scusi, signorina.
1: Ah, quindi sei te il feltro che trova?
0: No, non ce la parla. Allora, signorina, allora cambi macchia da cui fare il check. Se il 99% è un vecchio col cappello, faccia il check di un'altra auto.
1: Cambi macchina, ma sai, io le posso consigliare una macchina col plug-in. Quella funziona sempre. È molto utile come macchina.
0: Donne all'ascolto, fate il check auto per vedere se dentro c'è un figo. E di solito in che auto, eh?
1: Esatto. Anche stasera
0: siamo. Tu sei un coglione.

0: questa è la seconda ora dello sfogatoio assieme a Rocky e Fedro. Potete sfogarmi tramite un messaggio vocale, ovviamente, perché gli iscritti non li accettiamo, al 393-7366-240. Stiamo parlando appunto di cani e gatti.
1: Sì, perché da domani in Friuli è obbligatorio che i gatti siano sterilizzati e microchippati.
0: Esatto,
1: ok?
0: Esattamente.
1: E poi un selvaggio ha detto che lui fa il check 500 perché spesso ci sono delle bellissime ragazze.
0: Esatto.
1: E vuol sapere se le donne fanno anche loro il check auto per vedere se dentro guida un figo.
0: Ah, secondo me sì, qualcuno la tira anche l'occhio. Sì, sì.
1: Mica tanto fino adesso, eh. Comunque, amico, guardi dentro il 500 occhio.
2: Buonasera selvaggi, a quello che fa il check alle 500 ti è andata di culo, perché io l'altro ieri ero sulla 500 di Amorosa e sono 1,90 m per 100 kg. E sti cazzi, ciao lololollo.
1: Non è che dentro c'è sempre una gnocca, eh?
0: Esatto, era un'informazione un po' così questa, data un po' a random comunque.
1: E comunque, come dicevo prima, le donne non sono come gli uomini.
0: Esatto.
1: Sentite la signorina.
3: Ciao selvaggi, allora io ho una 500, però da donna io non guardo le altre macchine, ma semplicemente guardo la strada perché io sto guidando, sono un pericolo.
1: Capito?
0: Brava, così
1: brava, non come voi, stai lì, vi distraete, guardate cosa
0: succede. Ma vuoi che non si fermi al semaforo e ti rilocchi da qualche parte, ma sicuramente succederà.
1: E poi sull'argomento cani e gatti, secondo lui stiamo esagerando, sentiamo perché.
4: Ma è possibile, selvaggi, che praticamente tutta questa attenzione ai cani e ai gatti, premesso io un gatto ce l'ho, ma adesso stiamo esagerando, la politica e queste persone dovrebbero fare più attenzione alle persone, ai figli che non si fanno più, no, sempre ai gatti, i cani, non sono i gatti, i cani che ci accudiranno quando saremo vecchi in un letto di ospedale o in...
1: Capito? Troppa attenzione nei confronti di cani e gatti. E poi l'argomento famiglia, i figli.
0: Vabbè, ma finché ce li hai comunque ti affezioni, perché una volta che entri
1: ai
0: in casa. Ma anche i cani e i gatti.
1: Ah, non
0: pensavo
1: ai figli.
0: Ai figli non lo so, perché non li ho mai avuti, quindi non te lo so dire. Però ogni tanto, secondo me, quando entrano a far parte della tua famiglia ti
1: affezioni. Sì, certo.

0: Tu guardi,
1: certo che
0: macchina guardi?
1: Ma qualsiasi macchina.
2: Un po' di selezione.
1: Ma non serve. Non
0: ad esempio, il selvaggio che stiamo per sentire, amici, fa l'autista.
1: Ok.
0: Quindi è sempre per strada e quindi la sua esperienza ce l'ha. Mm. E stiamo per sentire la sua classifica delle macchine guidate dalle gnocche.
3: Allora, ragazzoli, io come lavoro faccio l'autista da 6 anni.
1: Ok.
3: Quindi un po' di esperienza nel vedere persone alla guida di vetture ce l'ho. Mm. E posso dire che le donne più belle,
1: sì,
3: sono su Audi A1,
1: sì,
3: Fiat 500,
1: sì,
3: e Lancia Y.
1: Vedi.
3: Sono tutte fighe, tutte fighe.
4: Siamo sicuri che quelle sulla Lancia sono fighe?
0: Beh,
4: perché alcune volte sono da lanciare via quelle macchine, però
0: la insomma, macchina o quella dentro la macchina?
4: Entrambe.
0: Tutte e due, sì. Che mostro, che sei veramente un cesso. Lui, vabbè, lui gli piace vincere facile, il check lo fa, però.
5: Beh, ragazzi, anch'io faccio il check, solo che io appunto ho i SUV.
1: Okay,
5: perché okay, di solito nei SUV ci sono le milfone.
1: Oh,
5: mamme col SUV.
0: Non è che tutte quelle che guidano SUV saranno gnocche.
4: Cioè. Eh beh, certo,
0: sì,
4: che sono gnocche. Che sa che lavoro fanno? Glielo chiediamo. Se c'è qualche donna all'ascolto all'interno di un SUV.
0: Chiedi.
4: Le conosco, le conosco.
6: Peter Pan. Radio.
7: Peter Pan.

0: Ciao Radio Peter, allora io sono una donna, guardo la strada, ma permettetemi di guardare anche dentro gli auto se c'è un bel figo, l'occhio non è mai sbagliato, no?
1: Sì, ma signorina, i fighi che macchine guidano, quello vogliamo sapere noi.
2: Ma lei guarda solo i fighi, che è la cosa più importante comunque.
1: Ma senza sapere che macchina guida, non c'è una statistica.
2: Ma magari la seconda macchina, che ne sai, magari a casa un Lamborghini, cioè capito?
1: Vabbè, che c'entra? Comunque, altro argomento che abbiamo iniziato a trattare a inizio puntata sono le multe, i tempi di notifica nelle grandi città, ma attenzione, perché quello che stiamo per sentire dice una cosa sacrosanta, anche a me purtroppo certo. È successo.
3: Ritornando alle multe, il discorso iniziale, perché riesco a parlarvi adesso, se prendete una multa perché siete passati col rosso, al di là di pagare la multa in fretta e furia così avete lo sconto, ricordatevi poi che dovete dichiarare chi guidava.
1: Ha ragione.
3: Anche se magari è sottinteso che la macchina è vostra, eccetera, eccetera, non funziona così. Dovete dichiarare chi ha guidato, anche se eravate sempre voi stessi, perché altrimenti dopo 3 mesi, come è successo a me, arriva a casa un'altra multa perché non avete dichiarato chi guidava e sono anche là 325 euro.
1: Ha ragione.
3: Fatevi memoria a questo, ragazzi. C'è una multa di limite di velocità e altre dove dovete dichiarare chi guidava, fatelo subito il giorno dopo, perché dopo vi passa per la mente e arriva la botta. Ciao.
2: Esatto, e poi sono soldi buttati via. Perché
1: sì, bene, molti sono proprio soldi buttati via.
2: Ma vale il fatto che io metta sempre il nome di mia nonna sul...
1: Certo, quanto io ho 6 nonne.
2: Ma davvero?
1: Sì,
2: ma è difficoltà di scegliere la nonna giusta.
1: Ragazzi. Va bene, parlando di cani e gatti, stiamo per sentire un allergico e non gli dovete rompere i coglioni, va bene?
4: Allora posso dire, io sono allergico sia ai cani e ai gatti. E non mi piacciono, non mi piacciono, non mi piace averci a che fare, non mi piace vederli, non mi piace che mi scodinzolano addosso. E la gente deve rispettarlo, perché se non mi piace e hai il cane, mi fa piacere che a te piaccia. Non farmelo tocchignare, non farmi che se mi si avvicina, che mi lega, ma cosa fai? Oh, ma cosa fai?
2: Vabbè, cioè basta che tu ti sposta, non è che...
1: Vabbè, ma è allergico.
2: Ma vabbè, ho cavoli suoi comunque.
1: Poveri. Radio Peter Pan.

0: Ce l'abbiamo, Rocky?
1: Ce l'abbiamo.
0: Ce l'abbiamo, ce
1: vai,
0: l'abbiamo.
1: Vai, vai.
2: Eccomi, eccomi, sono una MILF.
1: Meno male.
0: Vedi,
2: si dice così? Vabbè. E con il SUV.
0: Dipende se ha figli.
2: Accoppiata vincente, eccomi. Mi avete chiamato?
1: Guardi, l'abbiamo chiamata, ma se vuole le lasciamo anche il nostro numero privato, perché comunque...
0: Ma siamo sicuri soprattutto che nel SUV ci sono le gnocche, perché...
1: Sì.
3: Ma dentro i SUV ultimamente ci sono di quelle impalcature incatramate. Mamma mia.
0: Vedi? Basta questa cosa che
1: non è vero, poi è soggettiva, dai, basta offendere le ragazze, poverine.
0: Allora, stiamo per sentire una signorina che guida un'auto sportiva verde di un colore particolare.
1: Ti fa un po' cagare come colore, posso dire?
0: Dipende. Sì. E niente, sentiamola.
4: La cosa che fa ridere me invece è il fatto che io sono donna e guido un'auto verde con una linea abbastanza sportiva, e di come gli uomini mi guardano scioccati e increduli che possa esserci una donna al volante di questa macchina.
0: Vedi?
4: Come se fosse una Lamborghini.
1: Uomini invidiosi comunque.
0: Invidiosi?
1: Abbastanza, secondo me sì. Non tanto invidiosi del colore, perché sicuramente non è che sia un colore bellissimo.
0: Ma dipende, dipende anche dalla macchina. Su alcune sta bene, su altre sta male. Comunque, la signorina che stiamo per sentire stravolge la classifica delle donne che guidano, le donne belle che guidano delle auto.
5: Ciao ragazzi, non è vero che le donne più fighe sono solo sulle Audi.
0: Vedi?
5: Anche le altre che possono avere Smart, 500, Lancia. Noi di che categoria siamo? Lobolotto? Sono Carola.
1: Cavoli.
5: Ciao.
1: Allora, posso dire che categoria è però? Perché secondo me se la prende.
0: Allora non dirlo.
1: No, non lo dico.

0: quindi abbiamo capito chi sono queste che guidano macchine fighe. Che macchine bisogna avere, quindi?
1: Alla fine della puntata magari avremo un'idea più chiara. Sì. Ma prima di tornare al discorso fighi che guidano le auto, lui, visto che quello prima ha detto guardate che dovete anche dichiarare chi guidava l'auto, altrimenti vi tolgono, vi raddoppia la multa. Sì. Ci ricorda che.
2: Mi piace. Ciao Peter Pan. Riguardo alle multe, se devi dichiarare chi guidava, solo se ci sono punti, decurtazione di punti. Se non c'è decurtazione di punti, non serve che tu dici chi che guidava la macchina.
0: Ovvio.
2: Ciao da Daniele.
1: Ma qual è la multa dove non c'è decurtazione punti?
0: Ci sono, cioè, sì, forse... vabbè, penso quella del parcheggio, quella che è quella un po' più
1: però
0: classica.
1: Qualunque altra infrazione credo che ci sia la decurtazione
0: punti. Penso proprio
1: no?
0: Che sì. Cioè, almeno quello che ho preso sempre io sì. Poi
1: beh,
0: non...
1: anch'io. Allora, la signorina che stiamo per sentire, amici selvaggi, lei non guarda i fighi nelle altre auto, però si è accorta che cerca i cafoni, gli sboroni.
3: Ciao raga, allora, detta francamente, non sto a guardare il tipo di macchina dei fighi, però posso confermare che gli sboroni, i cafoni hanno tutti Mercedes o BMW.
1: Vedi?
3: No, poco da fare.
1: Ah, ciao amici cafoni sboroni con BMW e Mercedes.
0: Io sono uno di quelli, però non sono un cafone, più o meno.
4: Radio Peter Pan.

0: Hai visto che quindi alla fine avevo ragione, che effettivamente questo colore verde addosso della macchina non sta molto bene.
1: Allora,
0: tra l'altro abbiamo chiesto anche che modello è.
1: Sta scrivendo, no, no, dai.
0: Secondo me lei si vergogna e quindi non vuole rispondere.
1: Adesso sentiamo questo audio.
2: Ciao Selvaggioni, ma io credo che anche le donne rimangano scioccate quando vedono una che guida la macchina verde. Ma non perché è una donna, ma per il colore della macchina.
1: Allora, la signorina la signorina della macchina sportiva verde ci ha mandato la foto. È una Volkswagen Scirocco. Verde acido,
0: verde
1: dai.
0: Schifo, dai.
1: Si dice acido, no, schifo.
0: Verde vomito.
1: Mamma mia, verde acido.
0: Mio dirà per sempre questo.
1: Dai,
0: schifo.
1: Fa

0: magari guidassi una Ferrari.
1: Vabbè,
0: probabilmente sì, sarei ancora lo stesso qui perché mi piace fare questo lavoro.
1: Sì.
0: Però avrei sicuramente molta più.
1: Ma te la comprerai la Ferrari dopo qualche anno di Peter Pan? Ma
2: si
1: sì,
2: dice.
1: Oh, ma certo.
0: Dopo qualche anno, un'altra vita pure.
1: Sì. Ultimo quartino di sfogatoio, Selvaggi, co-conducente insieme a Federer Roghi, come sempre, se qualcuno o qualcosa vi ha fatto incazzare, il numero per lasciarci un audio del 393 7366 240, lo riprendiamo con lui.
0: Io l'ho fatto incazzare tanto.
1: Allora no, lui è sempre incazzato.
0: Ah, okay.
1: E poi ce l'ha su Cobaxo, si incazza sempre con Baxo, insulta sempre Baxo. Ma stasera, non essendoci lui, tocca a te, ok?
0: Sono molto fortunato, quindi.
1: Sì.
3: Buonasera Selvaggi, ciao Fedro. Ma che macchina guida quell'idiota che c'hai lì di fianco?
1: Poveretto, dai.
3: Sto sborrone.
1: Dai,
3: sto
1: sborrone.
3: Che la Carola ha detto che è nella categoria delle pippe. Ma va a dormire, tu va, porin imbecille.
1: Saluta i Romagnoli, saluta i Romagnoli.
0: Come devo fare? Non lo faccio, non mi va adesso.
1: Chi
0: però
1: sei?
0: Non ti rispondo neanche io perché non te lo meriti, ti rispondo a un vero ascoltatore, un vero fan.
4: Selvaggi, e occhi, tu non fai parte della categoria dei caffoni.
1: No?
4: Perché hai un Mercedes.
0: No,
1: un Mercedes.
0: Hai capito? Allora quindi come la mettiamo?
1: Quindi che cazzo di auto guidi? Si può sapere?
0: Una merda.
1: Una merda?
0: No, in realtà vabbè, l'ho comprata un mesetto e mezzo fa, cavolo. Era prima guidavo una Fiat Rumpo,
1: Sì.
0: E poi l'ho cambiata perché appunto si è rotta.
1: Hai fatto bene.
0: Dici?
1: Sì. Attenzione! Allora stiamo per sentire un selvaggio che ha postato sui suoi social la foto del cerchione della sua auto.
0: Ok.
1: Ok? Sentite cosa è successo.
5: Ciao Peter. Io un giorno ho pubblicato la foto di un cerchione della mia macchina in un posto un po' particolare,
1: sì,
5: e dove si leggeva il logo Land Rover. Il giorno dopo avevo la fila delle ragazze che mi chiedevano l'amicizia.
1: Hai capito?
0: Sì, l'amicizia per fare che cosa?
1: No,
0: per il cerchione?
1: No, perché...
0: Ah, perché va il logo della
1: Range, ha detto quello che ha acquistato i soldi, e quindi la fila di donne che gli hanno chiesto l'amicizia perché ha postato il cerchione della Range.
0: Hai capito? Se l'avessi saputo prima,
1: sai che ti dico. Adesso prendiamo una bella macchina, facciamo la foto al cerchione, la postiamo e poi chi sti cazzi anche se noi.
0: Ma sì, speriamo.
6: Attenzione!

0: con tanto di foto corredata.
1: Molto figa.
0: Molto carina, sì, sì, sì. La signorina ci tiene a farci sapere che...
2: Io sono una donna e sono al volante di un Alfa Romeo Stelvio.
0: Vedi?
2: Quindi ci sono qualche donna che guidano i SUV.
0: Sì.
2: E per me gli uomini più fighi,
0: sì,
2: sono quelli che guidano le Audi.
0: No. Avete capito, amici delle Audi? Secondo la signorina, molto carina, alfista col SUV, ce l'ha tutte?
1: Sì.
0: Ha detto che quelli che guidano le Audi sono quelli.
1: Probabilmente gli piacciono quelli con i soldi, comunque. Perché comunque l'Audi in generale non è una macchina che costa poco.
0: Allora c'è stronzo.
1: Ma certo che sono stronzo. Allora c'è lo sfogatoio questo. Mi hai detto te di fare così comunque.
0: Hai ragione. Tornando all'argomento multe, prima ho detto: ma quali sono le infrazioni in cui non è previsto il decurtamento dei punti?
3: Se tu superi la velocità ma non superi i 10 km orari il limite,
0: sì,
3: non c'è decurtazione di punti. Se tu superi i 10 km orari in più rispetto al limite, c'è la decurtazione.
1: È vero, comunque me lo sono dimenticato, è vero, ha ragione.
0: Ci fidiamo?
1: Sì, sì, sì, è vero.
0: Così?
1: È una cosa vera.
0: Vabbè.
1: Dovrebbero fare come in Germania, che ad esempio in autostrada non ci sono anche limiti di velocità e vedi tutti quelli con Mercedes sfrecciare.
0: Eh,
1: mamma,
0: sì, però là però si fa infrazione, cioè là però sono bravi, mi dicono, tipo, cioè, i pedoni li fanno passare. No, tipo i pedoni li fanno passare tutti, non come da noi che rischi. No?
1: Beh, se uno va ai 170 non penso che...
0: No, in autostrada, ma in città non puoi andare a 170.

0: non c'è niente da fare, caro mio amico.
1: No, no, io...
0: Mercedes non funziona, la Jeep tantomeno, quindi o Audi o BMW, che poi attento, perché può nascere veramente un grande scontro tra questi due marchi.
2: Allora, il selvaggio che stiamo per sentire forse non ha sentito l'audio della signorina prima, dove diceva che i possessori di BMW sono quasi tutti sboroni, che dice sboroni, Cafoni?
0: Cafoni, sì.
2: E lui però orgogliosamente...
3: Buonasera selvaggi, ma quali più fighi che guidano le Audi? I più fighi sono quelli che guidano le BMW, altro che non c'è paragone. Ciao ciao.
2: Guarda, una donna molto carina prima ha detto che siete tutti cafoni e sboroni.
0: Sì, è vero. Che poi a livello di numeri però BMW, mi dispiace deludervi, però ha venduto molte più auto rispetto all'Audi.
2: Vabbè, questo
0: negli ultimi due anni.
2: Non comunque. Vuol dire nulla però.
0: Vuol dire che preferiscono un po' di più il BMW che l'Audi.
2: Ma possessori di Audi?
4: Allora peccato per gli uomini che guidano Audi, che si ritrovano tutti in officina.
2: Ah, perché l'Audi ha problemi.

0: quindi sono gli arleisti.
1: Gli arleisti. Ancora con queste BMW, con le Audi, con le Mercedes. Dai!
2: A piedi, forse è meglio. Sì. Ma sì.

0: fissa, però esattamente. Cosa vuoi?
1: Però direi di perdere, lasciare perdere io, diciamo, i sondaggi sulle macchine BMW e Audi, perché ne abbiamo di migliori di sondaggi, ovvero quelli calcistici.
0: Allora, amici, attenzione, è il momento dei pronostici dello sfogatoio. La sfiga è che questa sera li fa Rocky, che a sentire l'audio che stiamo per sentire nei pronostici non è proprio. Sentiamo.
2: Pedro, Rocky, sedicesimi di finale del mondiale, Unix 2 per Costa d'Avorio Norvegia, sì. Francia Svezia, sì. E Messico Ecuador, sì, in caso di X vincente ai supplementari o rigori,
0: sì.
2: Ricordo al signor Rocky Festaiolo,
0: sì,
2: che alla domanda chi vinceva il mondiale aveva risposto Curaçao. E dunque è molto bravo a rimboccarsi le mani scegliendo la più quotata Francia.
0: Perché tu ti sei rimboccato le mani invece che le maniche. Se ti fossi rimboccato le maniche
1: sarebbe stato meglio.
0: Molto meglio.
1: Vabbè, c'è sempre bisogno della seconda scelta.
0: Ma Curaçao.
1: Va bene, dava una speranza. La prima volta ai mondiali, sai, quelle che entrano la prima volta a giocare.
0: Curaçao.
1: Si impegnano un sacco.
0: Che vince i mondiali.
1: Tra l'altro hanno fatto anche festa loro.
0: Ma certo, è giusto. Ma ci mancherebbe.
1: Un punto.
0: Beh, non lo so, ma la festa è giusto. Va bene, Costa d'Avorio, Norvegia.
1: Costa d'Avorio, Norvegia, vabbè, dai, molto facile questa. Norvegia, 2, secco.
0: Norvegia, 2. Francia.
1: Anche Costa d'Avorio, però, sta diventando molto forte.
0: No, sta diventando, sono già forti.
1: Sono forti.
0: Ormai ho scritto 2.
1: Norvegia, però, Norvegia, dai, lasciamo così.
0: Francia, Svezia.
1: Beh, Francia, 3-0,
0: Addirittura.
1: Dico 3-0, secondo me.
0: Messico, Ecuador.
1: Beh, Messico.
0: Sei sicuro?
1: Gioca in casa, sì, più o meno.
0: Io ho scritto, avete segnato, amici?
1: Messico, secondo me, è 2-1 contro l'Ecuador.
0: Addirittura il risultato ci vuoi dare?
1: Sì,
0: allora, aspetta,
1: certo. Vai, scrivi,
0: Francia
1: però.
0: 3-0, giusto?
1: Sì.
0: Ecuador, Messico vince?
1: Messico vince, sì, secondo me 2-1.
0: E a questo punto la Norvegia quanto batte la Costa d'Avorio?
1: La Norvegia, secondo me, va in supplementare contro, sì, la Costa d'Avorio e vince rigori.
0: Vabbè, a rigori.
1: Sì, dai,
0: rigori.
1: Solo rigori.
0: Ti sei allargato, te lo
1: dico. Se no, poi esagero, cavolo. E poi non mi vengono, non mi fanno più lavorare qui.

0: ancora un sacco di cose da fare. Davvero, amici,
1: basta.
0: Amici, l'unica persona allo sfogatoio, forse a Radio Peter Pan, che indovina ed è competente sui risultati è
2: la Dallana.
0: Oh, davvero, la Dallana.
1: Sai che sport giocano queste squadre?
0: Lascia fare l'altra volta.
1: Ma non so neanche le squadre.
0: Le ha indovinate tutte. Costa d'Avorio, Norvegia. Chi vince?
2: Uno.
1: Costa d'Avorio.
0: Francia,
2: Svezia. No, scusa, 2-2, scusa.
0: Hai visto? Norvegia? 2.
2: Sì, la Norvegia, scusami.
0: Francia, Svezia.
2: 1.
0: 1. Messico, Ecuador.
2: 1.
1: Hai visto?
0: Gli hai fatti come.
1: Ma sì, ma gliel'ho scritto in chat privata, per quello già lo sapeva.
0: Siete delle merde.
1: Che vergognosa.
0: Amici, siamo alla fine. Scusiamoci con quelli che non si sentiranno, gli ultimi co-conduttori che parlano di auto. Di auto.
3: Oh, ma quale BMW Audi? Quelli con la Ford sono i migliori.
0: Guarda. Però la Ford spazia dalla Fiesta alla Mustang, non è proprio la stessa cosa.
1: Posso dire la mia? Secondo me la migliore macchina è quella che consuma meno, ecco.
0: Ma come sei veramente?
1: Beh, certo, è la cosa migliore.
0: Parlando di BMW che sono dei cazzoni sboroni, cafoni.
3: Allora, selvaggi, confermo, chi guida una BMW è un cazzone, proprio un cazzone.
0: Anche cafone.
3: Io odio quelli che hanno la BMW, nonostante io ne abbia una.
0: Anche sboroni.
3: Ma non è l'unica, però comunque nel mio garage ho sempre avuto una BMW, perché ovviamente sono anch'io un po' cazzone. Comunque BMW è da super cazzone.
1: Però quelli che hanno il Mercedes secondo me hanno il cazzone, invece, si può dire?
0: Anzi,
1: Eleonora può confermartelo, no. Perché
0: io finirei con lui che, parlando di automobili, alla fine ha ragione.
4: Ma va là ragazzi, che macchine fighe, questo, quell'altro, BMW, Audi, Mercedes, compensano solo che hanno il cazzo piccolo.
0: Sono d'accordo.
1: Certo.
0: Bravo.
1: Lo volete vedere?
0: Dai.
1: Volete una foto?
0: Abbiamo finito?
1: Sì, basta. Quindi direi di salutarci. Questa settimana abbiamo terminato assieme, perché era l'ultima puntata.
0: Vabbè, non mai dire mai, non si
1: sa. Esatto, chissà che Marco Bax non venga anche la prossima settimana.
0: Sì, stai a fare un casino,
1: quindi,
0: fratello. Saluta veloce, che
1: ci salutiamo, adesso arriva Eleonora Dallan, che parlerà di macchine, non di musica, a quanto pare. L'ho appena scoperto questa cosa qui. Ci risentiamo non si sa quando, però Fedro torna domani
0: noi
1: sera.
0: Domani alle 17:30 siamo ancora qui con lo sfogatoio. Grazie a tutti.
1: Ciao.
5: Radio Peter Pan.
6: Table, I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not.

0: quest'ora ci sono la luna. Hai fatto la foto alla luna? Ma che foto? Oh, ma che foto ho fatto su Instagram? Andate a vederla. Fede trattino basso dice cosa? Ho messo un post, anzi una storia di una foto di una luna. Ma che bella, che poi in realtà non l'ho fatta io, l'ha fatta Rocky. Però vabbè, sono dettagli.
1: Svegli indesiderati. Radio
2: Peter Pan. Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan clock. Squat.
3: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Phoenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Phoenix, ogni mese in edicola.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Yeah! Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia.
5: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027 a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Gran Fiume, centro commerciale a Fiume Veneto. Sabato 4 luglio presenta la Notte Bianca. Apertura straordinaria dalle 21 alle 24 con Radio Peter Pan. Mbit DJ e Monica Morgan dettano il ritmo per il tuo shopping notturno tra tante attività per tutta la famiglia. Sabato 4 luglio, Radio Peter Pan al centro commerciale Gran Fiume a Fiume Veneto.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
2: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
7: Devi arredare il tuo giardino?
8: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: Che pezzo stamattina! Che bello tornare a casa dal lavoro con Backstreet Boys! Grande! Ciao, buona giornata!
1: Hai capito, eh? Ti gusta? As long as you love me, Backstreet Boys, mercoledì, finalmente! È entrato luglio, come dice la pubblicità della Fassina, luglio col bene che ti voglio.
2: Sveglia ragazzi, dai che vi aspettano la radio.
1: No, come la radio? Aspetta, ma on quale radio?
3: On Radio Pizza Pan.
4: Dalle 6 alle 7.
5: Sveglie indesiderate.
2: Amore,
5: la campanella. Però.
4: Sveglie indesiderate, con Fede.
6: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
4: Sveglie indesiderate.
7: Una bella idea, complimenti.
8: Si è svegliato!
1: Buongiorno, sono le 6:10, l'abbiamo detto poco fa. È iniziato luglio, ma che bello! Luglio col bene che ti voglio. Mercoledì è il giro de boa, quello che ci porta Don Fede, perché ci abbiamo bisogno di Fede per arrivare a fine settimana. Piccolo spoiler, lo dico adesso così poi nessuno mi può insultare. Per me domani finisce la settimana, perché è giovedì, domani, quindi faccio l'ultimo appuntamento delle sveglie indesiderate e poi si torna martedì in onda. Vado a Roma, c'ho un matrimonio, un battesimo, che fatica. Poi domani magari approfondiamo sta roba, che c'è gente che si sposa sabato 4 luglio alle 11 del mattino. Vabbè, dettagli. Comunque, com'è? Com'è la situazione? Come se stas? Com'è? È cambiato il tempo? Piove ancora? C'è il sole? Verrà a piovere?
9: Buongiorno Fede.
1: Ciao.
9: Tu che sei meteorologo, hanno messo qualche temporale oggi.
1: Aspetta che controllo, alzo le palle. No, non c'è niente dietro al campanile. Vabbè, comunque dovete sapere una cosa, che quando io arrivo al mattino devo un po' sistemare lo studio, no? Perché giustamente, essendo il primo che arriva, trova sempre delle situazioni un po' particolari e a volte mi trovo dei messaggi WhatsApp da dover eliminare, insomma. Tipo sta battuta.
10: Informazione. Sì. Se uno volesse andare in Costa d'Avorio, quanto gli viene costare? Che battuta.
1: Che tristezza, ragazzi. Buongiorno.

0: quelle canzoni che ti fanno dire: oh, ma tu c'hai uno sguardo magnetico, mi piace tantissimo. Mi sa un po' di disco figo, ma anche un po' da roba mezza romantica, per fare un po' il piacione. Alzo Fede, fai più giorni a casa che al lavoro, sei proprio di Roma. Oh, ma scusa, innanzitutto non lo dire troppo ad alta voce, perché se il direttore se ne accorge, poi sono affari miei. Magari inizia a contare, a controllare, se ne accorge che faccio la magagna. Ma non sono l'unico che se ne torna a casa qualche giorno prima, c'è chi finisce di lavorare prima proprio come me.
1: Buongiorno Fede! Buongiorno. Anche per me domani è l'ultimo giorno della settimana, perché venerdì non ho un matrimonio, non ho un battesimo,
0: no?
1: Ho un baccaro tour.
0: Mamma mia!
1: Impegnativo.
0: Mamma
1: sabato
0: mia.
1: Un evento a Jesolo.
0: Sei sicuro?
1: E però ho anche special guest da Milano, uno che beve solo.
0: Sei sicuro?
1: Acqua. E sarà dura. Vedo un weekend
0: dura, sì.
1: molto impegnativo. E dopo domenica lo mando a casa.
0: Eh beh, certo. Ciao, sei sicuro che sarà il tuo ultimo giorno di lavoro di questa settimana? Secondo me sarà proprio il tuo ultimo giorno di vita, perché il Baccaro Tour, bello faticoso con ste temperature, eh? Però mi piace pensare che c'è gente come noi che sta settimana se la finisce un po' presto. E agli invidiosi noi diciamo...

partenope. Mercury Cremont, Serena Brancale insieme ai The Colors. È arrivato quel momento lì, scusate, mi sono perso la base. Vabbè, oh, ma la mattina io dormo, ci sta, Cioè, insomma, queste temperature. È arrivato il momento della rassegna nottambula, le tre notizie che trovo appena apro gli occhi al mattino che mi fanno dire... Quasi quasi torno a dormire. Dovete sapere che mentre dormivamo in Corea sta spopolando tantissimo il nome di questo tennista che si chiama Kwon Sung-woo. Aspetta, Kwon Sung-woo. È chiaro, no? Praticamente è un ragazzo molto giovane che ha dovuto interrompere la sua carriera tennistica. Si dice così? Sì. Per andare a fare la leva militare obbligatoria. Praticamente lui era numero 52 del mondo, vincitore di due titoli ATP, quindi insomma un tennista coi controcoglioni, e ha dovuto bloccare, sospendere, congelare così la sua carriera. Però finalmente, grazie ad una deroga speciale da parte del regolamento e da parte della federazione coreana, è riuscito a prendere un lascia passare che finalmente lo potrà far tornare a giocare a tennis. È una bellissima cosa, infatti tutto il mondo di Wimbledon ha annunciato di essere veramente entusiasta, perché insomma è roba veramente bella. Dovete sapere invece che stanotte si è giocata la partita del Messico, il mio Messico. Perché tipo Messico? Semplicemente perché da ubriaco ho detto a questo tizio argentino, quando ero in vacanza in Repubblica Dominicana, che se il Messico vince mi deve pagare un biglietto andata e ritorno per Buenos Aires diretto a sue spese. Lui mi ha detto va bene, mi ha dato la mano e posso dire, oh, il Messico è passato 2-0, quindi attenzione, Ale l'argentino trema, perché stiamo arrivando.

0: siccome abbiamo anticipato prima, ma come molti di voi sapranno, magari lo spieghiamo anche ai nuovi, quelli che hanno messo finalmente Peter Pan per la prima volta, tra poco, essendo mercoledì, passa da queste parti un certo Don Fede, chissà oggi che c'ha da dire.
1: Svegli indesiderati. Radio Peter Pan. What? Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival. Impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner Radio Peter Pan. Main sponsor Banca delle Terre Venete.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
3: Peter Pan Pink Power. Il DJ set al femminile di Radio Peter Pan al Brunch Republic di Montebelluna, in occasione dei giovedì musicali Peter Pan Pink Power. Domani sera, dalle 21, in console Sister Gloria DJ e Alice Fassina. Al Brunch Republic, non solo brunch a pranzo, ma anche musica e DJ set di sera. Domani sera, ore 21, Peter Pan Pink Power, Montebelluna, Treviso.
6: Hit Universal Fun.
7: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto.
9: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.

0: 5 gradi. Don Fede, abbi fede per noi peccatori, mattinieri, che andiamo verso i nostri forse 35 mi... gradi.
1: Oh, buongiorno fedeli della sveglia indesiderata. È mercoledì, è il giro de boa, quel giorno in cui alzarsi dal letto richiede più fede che talento. Ma Don Fede ormai ha capito tutto, ha smesso di combattere il caldo e passa ogni giorno della sua vita nella piscina, ma mica per allenarsi, per evitare di sciogliersi al sole. Diciamo che più che un prete ormai sembra un anfibio. Sta battuta mi fa sempre ridere, ma io una domanda continuo a farmela: chi è quel coraggioso che organizza ancora aperitivi, cene, serate il mercoledì sera? Perché fino ai 20 anni uscire in settimana era normale, dopo i 30 è un investimento a lungo termine. Una cena il mercoledì e ti giochi il giovedì, il venerdì, il sabato, la domenica, il lunedì, il martedì, il mercoledì e così via. Ma diciamoci la verità, la vera impresa non è fare tardi in mezzo alla settimana. La vera impresa è riuscire a dormire con 40 gradi nella casa mentre il condizionatore è placcato in oro ti guarda dall'alto del suo preventivo e ti sussurra: accendimi se hai il coraggio di pagare la bolletta. Lo so, l'estate è arrivata da poco, ma arriverà anche l'inverno. Torneranno i piedi freddi, i piumoni e le tisane bollenti sotto le coperte, e tutta questa puzza del sudore sarà soltanto un brutto ricordo. Quindi forza, salite in macchina, accendete il clima e preparatevi a fermarvi a fare la benzina ogni 20 minuti, perché con questo caldo il climatizzatore beve più di certi amici il venerdì sera. E quando sentirete di stare per perdere le speranze, care fratelli e sorelle, mi raccomando, abbiate fede. Hai capito? È tutto abbastanza chiaro?
2: Hai capito, Don Fede, quante cose che ci spara la mattina?
3: Ma Don Fede è un alcolizzato, non gli date retta, per favore, fatelo per il bene comune.

So che è passato Don Fede, come sempre ha detto cose un po' strane. Vabbè, rimanendo un po' in tema religioso, visto che oggi è mercoledì e il Giro de Boa e stiamo cercando di portare a casa il weekend, quindi ci abbiamo bisogno di un po' di fede, vi racconto questa cosa. Dovete sapere che esiste il Papa dei Pinguini, ovvero l'arcivescovo dell'Antartide. Infatti esiste veramente un vescovo cattolico con giurisdizione sull'Antartide, dove praticamente vivono più pinguini che fedeli. Cioè la Chiesa Cattolica ha pensato proprio a tutto, dobbiamo dire. Dal 1976 esiste la diocesi di Punta Arenas in Cile, che include anche tutto il continente antartico. Il vescovo locale è quindi tecnicamente responsabile delle anime di circa 1000 persone che lavorano nelle basi scientifiche e ovviamente di milioni di pinguini. Cioè dobbiamo pensare che le cappelle, nelle stazioni di ricerca vengono benedette regolarmente e qualche prete coraggioso celebra la messa anche a meno 40. Oh, meno 40 sono tanti, io con 10 gradi esco col giaccone tutto infreddolito. Il vescovo attuale, Monsignor Bernardo Bastress, può vantare di avere la diocesi più fredda e con meno raccolte domenicali del mondo. Non ti rompi i coglioni nessuno, forse stai bene così alla fine. Comunque, a proposito di pinguini, ho ripescato dall'archivio questo disco del 2020. È la versione remix di Ringo Starr.

0: Cioè, io accendo la radio e sento parlare di cappelle benedette.
1: No.
0: Quanto è bello quando.
1: No.
0: Benedicono una cappella.
1: No, no, no, no, io parlo di altra roba, parlo dei preti che addirittura vivono in Antartide, fanno le messe ai pinguini, insomma, non so, forse l'abbonamento, quello premium Aeremix vi sta dando un po' alla testa.
2: Radio Peter Pan. Next event.
1: Vabbè, prima di salutarci, prima dell'ultimo disco, vi ricordo qualche appuntamento proprio a partire da oggi, perché stasera c'è il Pink Power DJ set alla Capanina Beach a Jesolo dalle 23 in console. Sister Gloria e Steffi De Cicco. La nostra sister torna anche domani, giovedì 2 luglio, al Pink Power al Brunch Republic Montebelluna a Treviso dalle 21, insieme alla nostra fantastica, bellissima, stupendissima Alice Fassina. Però vi ricordo che noi siamo media partner anche al Cornuta Summer Festival, sempre a Treviso, dove ci sono due super date: venerdì 3 luglio dalle 22 il Peter Pan Hangover con Andrea De Luca, Edo, Francesca Voice e tutti i nostri performer, ovviamente per una notte da leoni, e sabato 4 luglio dalle 19 la diretta radio con il direttore Marco Baxo e la serata con special guest Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Masai. Domenica 5 luglio siamo sempre al Cornuta con gli sceriffi della notte Igor S e Lady Brian presso impianti sportivi, Via della Pace, Cornuta, ovviamente Treviso. Ci sono tanti altri appuntamenti che come sempre potete trovare sul sito peterpan.it alla sezione eventi. È arrivato il momento dell'ultimo disco delle Sveglie Indesiderate. Non so se l'hai riconosciuto, è l'ultimo di Fade, Sfere Basse.

0: Desiderate, per quanto mi riguarda, io torno oggi dalle 13 alle 15, ultimo appuntamento della mia giornata con Peter Panamanetta, torna anche Alice Fassina, domani ultimo giorno delle sveglie, poi venerdì e lunedì vi tocca Rocky, lo so, se no fate l'abbonamento ancora più premium e vi giuro che Edo e Nordio aprono la radio alle 6, fate voi, al massimo pagate, oh, abbiate fede, ciao!
1: Radio Peter Pan.
2: Sveglie indesiderate, con Fede.
3: Peter Pan. Spot.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
11: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
13: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
16: Peter Pan Pink Power. Il DJ set al femminile di Radio Peter Pan al Brunch Republic di Montebelluna in occasione dei giovedì musicali Peter Pan Pink Power. Domani sera dalle 21 in console Sister Gloria DJ e Alice Fassina. Al Brunch Republic non solo brunch a pranzo ma anche musica e DJ set di sera. Domani sera ore 21 Peter Pan Pink Power, Montebelluna, Treviso.
17: On Radio Peter Pan.
18: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
19: Radio Peter Pan.
20: Non c'è altra scelta.
21: Radio Peter Pan.
22: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
23: Peter Pan O'Clock.
24: Sono le 7 on point.
25: Peter Pan O'Clock.
26: Peter Pan, viabilità.
27: Buongiorno, sull'autostrada 1 a causa di lavori in corso si sono formati 3 km di coda tra Orte e Magliano Sabina in direzione di Roma. Coda di 1 km anche tra Castelnuovo di Porto e Bivio di Diramazione Roma Nord in direzione del grande raccordo anulare, in questo caso per un incidente. In A24 coda per traffico congestionato fra via Togliatti e Bivio con la A24 in direzione della tangenziale est. Il traffico è rallentato invece per un veicolo in avaria tra Badia e Bivio con la 1 variante di Valico in direzione di Bologna. In A4 code a tratti fra Dalmine e Cavenago per traffico intenso, code anche tra Monza e Cormano, sempre in direzione Torino. Verso Venezia invece le code riguardano il nodo di Pero fino a Milano Est. Sulla 7 veicoli scortati tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia. Attenzione al vento forte sulla A27 tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto Lago di Santa Croce. Buon viaggio!
28: Box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
29: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
0: Deghi trovare il prezzo migliore?
28: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
1: Deghi scegliere, cliccare.
0: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a Eolo.
5: E allora tutto diventa più...
3: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
25: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
29: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
30: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
29: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
31: Forever Fun, Forever Summer.

sapete tutti la storia di questa canzone, vero? L'ho già detta in onda, mi sembra, no? Quella di Prezioso che dopo aver fatto Tell Me Why hanno detto devi fare una canzone, un follow up.

0: che abbiamo suonato in questo mercoledì primo di luglio.
1: Buongiorno Edo. Buongiorno. Ciao, finalmente mercoledì, si scavalca sta settimana.
0: Scolliniamo.
1: E si va verso il weekend. Ciao da Massimo.

0: che bravo che è questo Matteo Monti.
1: Guarda, sicuramente molto bravo Matteo Monti, però ancora non è arrivato, non lo vedo girare negli studi di Radio Peter Pan e sta preparando la console, forse a casa sta preparando la chiavetta poi per suonare nella scotechina. Ragaz, metà settimana, ma soprattutto metà anno. Metà 2026 che è già andato. Bilancio di questo primo, di questa prima parte dell'anno. Aia. non lo so se è da fare il bilancio. Facciamo

meno così.

0: Ah, scusa, no, hai preso un'interferenza. Ah, non so cosa sia successo. Hai capito? Ma te la ricordavi questa di Lady Brian? Non c'è nessuno che batte le mani. Te la ricordavi? Però se... Mamma mia, questa mattina veramente... Salteranno delle teste stamattina, ve lo dico, ragazzi, salteranno delle teste.
1: Non c'è nessuno che batte le mani.
0: Non c'è nessuno.
2: Stamattina si parte con... non c'è nessuno che batte le mani.
0: E non è finita.
3: E non c'è nessuno che batte le mani.
0: Non c'è nessuno.
4: Buongiorno Edo, dai che mercoledì settimana prossima si parte per la Sardegna. Dai che andiamo.
0: Hai capito, settimana prossima già si parte per la Sardegna. Questi qua stanno già partendo, quindi cominciamo a salutarvi un po' alla volta, mi sembra di capire, perché poi vi perdiamo per qualche settimana, per qualche giorno, per qualche mese. Sì, poi ci sono sempre gli strunz che al primo d'agosto ci mandano il messaggio di saluto e poi dicono torniamo a settembre, capito? C'è chi in questo momento è in aereo, ci sta ascoltando dall'aereo, pronto per la partenza, 13 giorni in California, a faccia! Complimenti, complimenti.
5: Buongiorno Edo, qua fa caldo e sono già appena le 7.
0: Mamma mia ragazzi, ma oggi arriva, no? Oggi arriva il temporalone, quello che non puoi lasciare fuori la biancheria in terrazzo, perché sennò te la ritrovi tutta bagnata praticamente, quella che devi mettere via le piante e nasconderle, perché sennò arriva il vento e ti porta via tutto.
6: Buongiorno Edo.
0: Buongiorno.
6: Dai che è il 1° luglio.
0: Dai, col bene che ti voglio.
6: Metti la sigla, metti la sigla. Ti sei dimenticato.
0: Ma come mi sono dimenticato? No, l'ho messa.
7: Attenzione,

0: Bon bon bon, il disco più ascoltato dal dottor Frico in Friuli. Sapete che Allen Gover, il Peter Pan and Gover, no, stanotte da Leoni, che nell'ultima data che abbiamo fatto si è svolta a Spilimbergo, allo Spiriland, una festa molto molto bella con un sacco di ascoltatori, ho rotto le balle per tutta la sera al buon Fedro dicendogli, facendogli questa bruttissima battuta, dicendogli: sai come si chiama l'ortopedico più famoso di Spilimbergo, dell'ospedale di Spilimbergo? Il dottor Frico. Cioè, non lo so, nella mia testa faceva riderissimo. Ragazzi, se fa ridere, pollice in su. Se non fa ridere, pollice in giù. Voglio capire se sono ormai fuso col cervello oppure no. Ma se son fuso, probabilmente è colpa del caldo. Per fortuna che arriva oggi un po' di pioggia. Però è quella pioggia un po' preoccupante, da allerta rossa.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ma che stendino, che fiori.
0: Ah, niente.
1: Arriva il temporale che devi metterti la macchina al riparo che te la porta via.
0: Quella è pericolosa, è vero, brava, perché effettivamente oggi c'è un po' di preoccupazione per sta cosa, quindi macchina tutta al sicuro, ragaz, oppure controllate la polizza, che non si sa mai, va bene. Ma quindi lo vogliamo fare velocemente? Ma oggi è mercoledì, dai, avremo anche un po' di tempo per vedere insomma qual è il bilancio di questa prima parte dell'anno, cioè se avete voglia 393 7366 240 per capire come sta andando questa prima parte dell'anno, se avete voglia, una cosa molto veloce, ma bastano poche parole per descrivere una sorta di recensione express di questi primi sei mesi del 2026 che ormai sono già andati.

0: Anna su Radio Peter Pan alle 7.25. Buongiorno ragazzi, come state?
1: Buongiorno ragazzi.
0: Ma soprattutto, visto che oggi è il primo luglio, col bene che ti voglio, come sta andando questo 2026? Perché è già passato metà anno. Sì, ragazzi, è già passato metà anno. Prima però di andare con un po' di bilancio, allora una considerazione da un esperto del clima e il nostro meteorologo di fiducia.
2: Ma eccolo che qui. mega temporale di cosa? Secondo me non fa un bel nulla.
0: Fa niente.
2: Quattro gocce e dopo ancora più caldo.
0: È vero, è sempre così. O fa disastro di quelli che poi purtroppo se ne parla, ma realmente per quello che succede, oppure non fa niente. Fa due gocce e fa più caldo di primo. Un disastro. E poi ho fatto quella battuta sul dottor Frico.
3: Cioè, spiegami, è il primo luglio, ci sono 27 gradi.
0: Hai ragione.
3: Stiamo aspettando il temporale, la mare de San Piere. E tu allora, alle 7, prima delle 7:30 di mattina dici fa riderissimo.
0: Ma non faceva ridere.
3: Ma dai, vabbè.
0: Bilancio, dai. Buttiamoci sul bilancio. Saluto un ascoltatore, Tommaso, che ha detto: io il 6 di gennaio avevo già comprato il biglietto per Lourdes. Qualcun altro che dice: il bilancio da piangere. Qualcun altro ancora: Andrea, buongiorno. Riassunto di questi primi 6 mesi: ansia, gioia, lutto e ancora ansia. Però c'è anche a chi è andata un po' meglio, per fortuna, perché sennò veramente con questi messaggi che erano arrivati, i primi messaggi qua. Ciao ragazzi, io a fine 2025 ho cambiato lavoro dopo 7 anni di mobbing. Realizzo ogni giorno quanto scema sono stata a non decidermi di farlo prima, perché l'ambiente adesso è meraviglioso e prendo di più. Quindi bilancio di questo primo semestre super positivo. Vedi, dai, qualcosa si muove.

0: con Sia, Awake Tonight, su Radio Peter Pan, 7:30 del mattino. Allora rispondo a chi l'ha già chiesta, sì, arriva. E se non avete capito di cosa sto parlando, beh, aspettate, abbiate un po' di pazienza, che arriva anche per voi, perché oggi è il 1° luglio, capito? Eh? E se non avete capito, fidatevi, che è una figata. Dai, due bilanci al volo. Marzio che scrive: questo dovrebbe essere l'anno della bilancia. Dovrebbe. Hai capito? Capito? Hai capito? Vabbè, ragazzi, ma non può piovere per una settimana intera.
1: Ricordo che qualcuno una volta disse: ma tanto non può piovere per una settimana.
0: L'avevo detto io, e poi ha piovuto per una settimana, no, per 10 giorni. Bello anche il bilancio di un altro ascoltatore, Christian. Dice: sono senza soldi ma vacanza, quindi sono felice. Sono senza soldi ma ora ho una moto fighissima, quindi sono felice. Sono vivo, assurdo. Sono senza soldi, sono vivo. E poi dice: per miracolo. Va bene, dai, mi sembra che sta andando bene. Tra poco c'è la scotechina, visto che oggi è mercoledì, quindi ancora versione corta per quanto riguarda questo appuntamento del The Remix Show. Poi fuori giri e poi nella seconda ora arriverà anche quella canzone lì.

Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tuo a 999 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
3: Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B, Porcia.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Venerdì 10 luglio, a Rosolina Mare, il grande evento di Radio Peter Pan. Al Roseland Beach Festival, Peter Pan Super Impatto, con un super ospite a sorpresa. Grande animazione per un grande evento. In console, Thomas Menegazzi, Marco Baxo e Alice Fassina. Peter Pan Super Impatto a Roseland. Venerdì 10 luglio, ore 21, Piazza L'Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con Comune e Proloco di Rosolina.
11: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora.
12: Dovevo pensarci prima.
13: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
14: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Gianluca Grignani su Radio Peter Pan, mercoledì.
1: Dai che oggi è mercoledì, giro di boa.
0: Di boa.
1: Domani, diciamo, domani è venerdì.
0: Domani praticamente è venerdì, sì, è già finita questa settimana praticamente. È già finito anche questo anno, ragazzi, perché siamo già arrivati a metà del 2026. Bilancio di questo primo, di questa prima parte dell'anno: ho denunciato il mio vecchio lavoro per mobbing. Me ne sono andata dopo 3 anni. Dovevo andare a convivere con il mio compagno e mi ha lasciata 2 giorni prima. Mi stavo riprendendo da un infortunio molto importante e quindi era già 6 mesi che non facevo più sport. Ho iniziato un nuovo lavoro che amo, sta arrivando la moto nuova, ho cominciato a correre e ora sono felicissima, anche se sono tornata a vivere dai miei genitori. Ma sai che quel "anche se sono tornata" in realtà... Ma ragazzi, ma poi ve lo racconto, però ve lo anticipo. Io ieri ho cercato di capire quale operatore luce e gas scegliere. Cioè, io credo che non ci sia una cosa più difficile ora. Pensavo che lo speed fosse inarrivabile come livello di difficoltà, però in realtà ho trovato una cosa che è più complicata, cioè realmente. E dopo 6 mesi tra alti e bassi, ieri nel giorno del mio compleanno ho deciso che questi 6 mesi che verranno dovrò cambiare lavoro. Brava Ale, allora dagli. Un saluto a chi è già sul tetto che bolle, vedi, un ascoltatore che sta già lavorando bello carico così. E poi invece volevo salutare e tranquillizzare un altro ascoltatore che mi dice:

0: la scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta la scotechina, solo nel The Remix Show.
1: Dai Monti, bravo Monti, bravo!
2: Ma che bravo che è questo Matteo Monti!
3: È molto bravo,
1: Molto bravi anche quelli che mandano l'audio su WhatsApp per fare i vocalist.

0: festa tutti insieme, bellissimo.
1: Questo Matteo Monti.
0: Matteo Monti, bravissimo.
2: Dai Monti, dai, dalle 3:30 che sono sveglio. Dai, dai,
0: dai, dai Monti!
3: Ciao da Massimo!
0: Ormai è cresciuto Massimo, eh!
4: Acton, Acton, red alarm, red alarm!
0: Grande! Questo ascoltava anche al pomeriggio.

Ah, non posso dirlo, Fede, non si può. No? È di Muva, è registrato. Dai che andiamo! Buon primo luglio!

0: Beh, dopo aver salutato il nostro Matteo Monti che tornerà domani mattina con la scotechina, un altro DJ di Radio Peter Pan che sarà con noi al The Remix Show che faremo alla festa della birra di Spresiano, cioè Andrea De Luca, che in questo momento sta ascoltando Radio Peter Pan. Sì, dico, è un po' strano perché comunque, che vuoi? 7.47, avere De Luca sveglio già che ascolta la radio, non è facile, non è una cosa di tutti i giorni.
1: Andrea Nordio!
0: Non c'è!
1: Massimo!
0: Non ci sono!
1: In console, grazie!
0: Non ci sono, non vengono più purtroppo, tutti e due, va. Nordio è a fare il provino a Radio Potenza Centrale. E Massimo, il bimbo, ormai dorme tutte le mattine, giustamente. Tornerà a settembre.
2: Ciao, sono Lady Ellen. Quelle d'oca.
0: Quelle d'oca.

0: I'm in love with Matteo Monti.
1: Grande. Bravo. E quindi andiamo.
2: Let's go.
1: Let's go. Ah no, non si può dire, eh? Ah, c'ha il copyright move. Ah?
2: Siamo tutti pronti perché c'è Matteo Monti.
1: Ma adesso c'è il fuorigiri, io ve lo dico.
3: Mare di giorno e Monti di notte. Va, va, va, va.
1: Bene, dopo l'imitazione di Mariangela siamo a posto, abbiamo avuto tutto, tutti i matti sono arrivati. Bene, perfetto. Tutti qua stanno. C'è chi scrive, ragazzi, ma Massimo che fine ha fatto? Ai centri estivi, ma secondo me va tardissimo, non manda più audio, forse è a casa, non lo so. Siete pronti? Ho scelto un fuorigiri di Bennett che conosciamo già per un altro disco, ma questo

0: carichi dopo il fuorigiri.
1: Dai che questa mi piace.
0: Dai. C'era anche Massimo Grande che faceva l'imitazione di Massimo Piccolo.
2: Buongiorno da Massimo Grande.
3: Volevo dire che ho acquistato l'abbonamento Luxury.
0: Brava.
3: E c'è anche il Monti compreso, quindi fuorigiri
0: tutto,
3: esclusini, numero uno Monti.
0: Lei sente i fuorigiri con una settimana d'anticipo.
1: Elegantissima!
0: Elegantissimi! Molto bene, ci piace!
3: Ciao, volevo fare gli auguri a mia sorella Elisa che oggi compie gli anni! Ciao! Buon mercoledì a tutti! Auguri Eli!
0: Volevo salutare anche il nipote di una nostra ascoltatrice, mi sembra si chiami Riccardo, anche lui compie gli anni prima, era arrivato un messaggio, non volevo perderlo, l'ho perso però... tento di recuperare così in extremis. Però adesso basta, basta fare i stupidi perché è arrivato il momento della chicca.
4: Buongiorno.
0: Sì, salutiamo le gemelle oro, anche loro sono sparite. La chicca del maestro Miyagi.
5: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
6: Ah? Buongiorno signor Bollato.
0: Sempre.
6: Buon mercoledì a tutti. Un mercoledì afoso. Ah, buongiorno signor Bollato. Detto Boato.
0: Boato.
6: Dove sono questi acquazzoni rinfrescanti? Non si vedono ancora da queste parti. Ma soprattutto oggi c'è un saluto.
0: Oggi c'è un saluto
6: mondiale a chi? In primis ai nostri amici norvegesi che avanzano con il grande coro sì, grandi, ma soprattutto anche lui è salito in cattedra. Kylian Mbappé, doppietta e avanza la Francia, ma soprattutto avanza anche chi? Messico e nuvole.
0: Beh, io tifo Messico.
6: Sì, anche i nostri amici messicani avanzano, ne vedremo delle belle. Sì. Ma tralasciando i mondiali e nell'augurarvi un felice metà settimana lavorativo e feriale, maestro Miyagi vi ricorda che è meglio zoppicare sulla via giusta che correre spediti su quella sbagliata.

Alexo. Muva! Ciao ragazzi, prima ora del Remix Show su Radio Peter Pan, che è già andata, è già finita, e quindi vabbè, ne abbiamo altre due, eh. Duno a tuorri, dico, cioè voglio dire, state qui perché ne abbiamo da fare insieme fino alle 10 del mattino, eh. Attenzione, doveva essere l'anno del riscatto del cancro. Qualcuno può pagare questo riscatto? Perché non ne posso più, scrive Martina, e lei risponde un po' a quello che abbiamo usato per parlare in questa prima oretta, cioè il bilancio di questa prima parte dell'anno, visto che siamo già a metà anno. Sì, oggi primo luglio, è così. C'è un'altra ascoltatrice che dice: io sono passata da champagne e viaggi costosi a sagre e birre 2026, adesso sì che sono felice. Vedi? La felicità sta nella birra e nelle costicine della sagra.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
3: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
4: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
3: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
4: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
3: Mmm, che bontà!
4: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
7: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
10: Le 8 da 2 minuti.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Breaking news.
12: Buongiorno da Esther Oletto. Inviati presidenziali statunitensi Witkoff e Kushner hanno ribadito da Doha l'impegno di Washington a proseguire i negoziati con l'Iran. Lo ha riferito il Ministero degli Esteri del Qatar. Blitz antimafia dei carabinieri all'alba a Copertino, Lecce. Arrestate 3 persone con l'accusa di omicidio aggravato dalla premeditazione. Altrettante indagate a piede libero. Mondiali di calcio, si qualificano agli ottavi Francia, Norvegia e Messico, che hanno battuto rispettivamente la Svezia 3-0, la Costa d'Avorio per 2-1 e l'Ecuador per 2-0. La formazione di Deschamps troverà il Paraguay, la squadra allenata da Solbakken il Brasile. I latinoamericani attendono l'esito di Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo in campo oggi dalle 18 alle 22 Belgio, Senegal. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
14: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva, anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
13: Carglass ripara, Carla sostituisce.
11: Ora, grazie ad Hubbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
15: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
17: Fai leva sui miei desideri, eh?
16: Veramente faccio leva sull'IVA.
17: Leva sull'IVA?
16: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
17: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
16: Ce li leva?
17: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
16: Leva l'IVA.
17: E i pensieri.
16: Solo a luglio, solo da
18: Iperceramica.
19: No!
20: Sì!
19: Brava!
20: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
19: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
20: Un appuntamento galante?
19: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
21: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
22: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: 13 anni fa, One Republic, Cutting Stars, su Radio Peter Pan. Ciao ragazzi, The Remix Show inizia la seconda ora. Questa è una di quelle canzoni che mi mette una carica, una gioia, non lo so, proprio una speranza, hai capito? Cioè proprio l'ascolto e sono contento, una di quelle che riascolterei. Giusta così, ogni tanto ci sta, centellinata da rimettere. Molto bella, Cutting Stars su Radio Peter Pan. Dicevo anche gioia, felicità, no? Positività. Bisogna guardarlo sto lato positivo.
1: Guardate il lato positivo, tutto sto caldo, quest'anno avremo dei bianchi, ma fruttati. Buonissimo, 2026, vedete, ascoltate me, ottima annata per i bianchi.
0: Ascoltate lei, ma non solo, guarda che primo luglio, voglio dire.
2: Buongiorno Edo.
0: Buongiorno.
2: Ma lo sai che oggi primo luglio, per chi vive nel mondo del calcio, calcio a 5 come me, è come se fosse Capodanno.
0: No,
2: è
0: vedi.
2: L'inizio della nuova stagione
0: top.
2: 2026-2027.
0: Top.
2: Così, è una curiosità.
0: Così credo. Inizia la seconda parte dell'anno, belli carichi, ma non solo, iniziamo anche. No, dico, guarda che è un attimo che poi.
3: E comunque Edo, preparati perché è già ora di pensare al jingle di Radio Peter Pan per queste feste di Natale.
0: No.
3: Visto che tutto questo tempo passa in fretta.
0: No.
3: Ciao.

prima, Regaz, me l'avete chiesta in tantissimi, e quando dico in tantissimi vuol dire in tre in questo caso, che comunque è già un bel numero, perché lo sapete che quando arriva luglio, da 3 anni a questa parte, noi la suoniamo.

0: Che bella questa, rifatta da Massimo Conte, il remix di Lullio di Riccardo Del Turco su Peter Pan The Remix Show. Primo luglio, ciao ragazzi, 8:15 circa del mattino. Come state? Come sta andando questa prima parte dell'anno? Com'è andata e che speranze avete poi per la seconda parte dell'anno? Perché poi adesso no, tempo di bilanci e quindi devi sistemare un po' di cose. Allora, già nel notiziario abbiamo sentito un po' di news che riguardano il mondiale e un ascoltatore se l'ha anche presa perché ha detto: ma scusate ragazzi, adesso mo come facciamo? Perché ci hanno già spoilerato tutto per lo speciale mondiale. È vero, sì, però dopo cerchiamo altre cose da dare per lo speciale mondiale, do not worry. Intanto volevo fare un saluto a chi? A tutti i maturandi. Ne abbiamo sentiti due ieri al telefono che compivano gli anni, due gemelli tra l'altro dei 19 anni, e uno aveva l'esame ieri, uno ce l'aveva in questi giorni, e ho visto parecchi post di denunzia per quanto riguarda le scuole italiane, con aule che arrivano a 30-35 gradi, cioè cose un po' quasi davvero difficili poi fare un esame magari così importante con questo caldo, cioè se pensi alla maturità. Ora io l'ho fatto ormai anni addietro, è passato un bel po' di tempo da quando l'ho fatta io la maturità, però non ho ricordo di aver sofferto tanto il caldo. Adesso non, io non la farei adesso, cioè io farei tipo veramente la denuncia, non lo so, presenterei, facciamola a settembre, rimandiamo, no? E poi il secondo saluto che volevo fare era a quelli che sono in tenda per il concerto di Ultimo del 4 luglio. Sapete, no, che è già una settimana, sono sempre di più che si sono messi lì con le tende per arrivare davanti al pit gold, non lo so come sarà organizzato poi, perché ci saranno talmente tanti, 200,000+ persone che però alcuni sono già lì da 10 giorni, alcuni sono arrivati negli ultimi giorni e sono sempre di più, un po' come diciamo noi agli eventi, siamo sempre di più.
1: Attenzione,

0: RVFV con Muchacha alle 8.19 su Radio Peter Pan. Ciao ragazzi, fa caldo, fa caldo, occhio questo, occhio.
1: Ciao Edo, ciao ragazzi. Il problema delle temperature si chiama surriscaldamento globale.
0: Aia.
1: Fino a qualche anno fa non faceva così caldo.
0: Guarda che qualcuno
1: quindi
0: dice che non c'è.
1: Gli esami di maturità probabilmente non erano un problema.
0: È vero, è vero. E poi a proposito di maturità, guarda, un altro ascoltatore che dice: proprio oggi sono 16 anni dalla mia maturità. Che vecchio, poi aggiunge. Vuol dire che l'hai fatta nel 2010 e te la ricordi perché avevi proprio la data del primo luglio, probabilmente. A proposito di luglio, c'era anche chi aveva modificato la canzone, quella che abbiamo sentito poco fa di Riccardo Del Turco. Luglio, la febbre è ciò che voglio, la flebo è ciò che voglio, se no mi finirai. Però non è così per tutti, perché c'è chi in questo momento è in vacanza e quindi se ne frega di tutto e di tutti. Ciao Edo, volevo solo farti un saluto. Grazie a Nicole, Claudio e Giada per il pensiero. Sono in vacanza a Malta e ci stanno ascoltando, grandi ragazzi. A proposito adesso di caldo, passiamo al freddo, perché c'è uno studio che dice che avete presente quando vi trovate in uno spazio chiuso con l'aria condizionata, ok? E c'è sempre qualcuno che dice: no, così fa freddo, così fa freddo, così fa freddo, no, puoi spegnere che c'ho male, no, puoi spegnere che mi prende il raffreddore, le cervicali, il collo, la testa, la pancia, le gambe. Avete presente quella situazione lì? Anzi, da voi, e lo chiedo a quelli che condividono uno spazio di lavoro chiuso, quindi che devono decidere quale temperatura tenere in ufficio o in uno spazio di lavoro, un negozio, una bottega, un ristorante, qualsiasi cosa possa essere, chi è che decide quanti gradi tenere? Radio Peter Pan.

0: questa secondo me è una canzone meravigliosa.
1: Vero, è sempre molto bella quella dei Medusa, Don't Wanna Go Home, sura di Peter Pan. Volevo fare un saluto a un ascoltatore che diceva: ragazzi, io tanti anni fa sono stato in vacanza a Lignano e c'era un negozio di abbigliamento che aveva anche dei marchi molto famosi eccetera, che teneva addirittura così tanto freddo all'interno, quindi con l'aria condizionata, che siamo entrati e un mio amico che era in vacanza con me poi è stato due giorni in bagno perché ha avuto un blocco intestinale praticamente dal freddo che faceva in quel negozio. No, volevo capire, per quelli che lavorano in gruppo, chi è che decide di loro quale temperatura tenere in ufficio? Io dico in ufficio per comodità, ok, però vabbè, in qualsiasi posto di lavoro poi va bene, perché in realtà dicono che da certo punto di vista biologico il corpo femminile produce meno calore a riposo e l'estrogeno riduce il flusso sanguigno all'estremità. Quindi perché dico questo? Perché le donne teoricamente sono quelle che tra uomo e donna soffrono un po' di più il freddo. Quindi se mettete l'aria condizionata a 24, l'uomo teoricamente dovrebbe avere più caldo rispetto alla donna, che potrebbe sentire più freddo. Volevo però capire se poi in realtà è così o non è così. Tutto è perché fermo agli studi che hanno poi deciso le temperature degli edifici degli anni 60, che si basavano sul metabolismo di un uomo adulto di circa 70 kg. Ma adesso forse la media è un po' più alta, intendo dei chili, no? Se pensi a quanto pesiamo, cioè una volta forse negli anni 60 si pesava 70 ad adulti, forse adesso l'uomo di media pesa qualcosa in più. Nel 2015 un altro studio ha calcolato che c'è un nuovo modello che sovrastima il metabolismo femminile del 35%. Quindi, se siete in un ufficio e una ragazza, una donna, insomma, vi dice: puoi alzare un po' la temperatura che c'ho freddo? È tutto normale.

0: Aia, questa è una cosa che ho scritto anch'io qualche tempo fa su Instagram.
1: Comunque, non so voi, ma io ho sempre avuto un problema con l'aria condizionata per quanto riguarda i supermercati. Perché ogni volta tu entri
0: e dici già,
1: arrivi in maglietta,
0: fresco,
1: cotone, pantaloni.
0: Certo, accaldato dalla
1: macchina. E cosa dici? Che bel freschetto. Vai avanti ancora un po', arrivi al reparto frigo.
0: Mamma mia.
1: Un dolore istantaneo. Mamma mia.
0: Vabbè, siamo partiti da questa ricerca che dice che effettivamente le donne c'hanno più freddo rispetto agli uomini, per proprio uno studio scientifico che riguarda sia il metabolismo basale, quindi anche quanto consumano di calorie al giorno, e anche per l'estrogeno che riduce il flusso sanguigno alle estremità. Ma è così? Decido io, dice la Cri. Spengo metà dei condizionatori attorno a me, poi qualcuno li riaccende, ma vince il più persistente nell'accendere e spegnere, accendere e spegnere. Un'altra ascoltatrice: nel mio ufficio io tengo il clima acceso e la finestra aperta e si sta da Dio. Ma non è vero invece che le donne soffrono il caldo e il freddo.
2: Non sono d'accordo con quello che avete detto. Al lavoro da me, ecco, appena mi giro un attimo, le donne abbassano il termostato subito e dopo 5 minuti c'è Happy Feet in mezzo al negozio
0: e
2: che
0: pinguini.
2: Sta ballando.
0: Ah, vedi. Ciao Edo, per quanto riguarda il caldo smentisco lo studio. Questa è un'altra ascoltatrice ancora, la Sara, che dice: io soffro tantissimo il caldo, il mio compagno no, probabilmente sono un uomo inside. Un saluto dalle vigne. Poi vabbè, c'era una bella storia di chi diceva ok che le donne possono dire di alzare la temperatura, ma è altrettanto ok rispondere copriti. Ok, ma anche un altro ascoltatore lo diceva, cioè la temperatura la deve decidere quelle che hanno più caldo, perché gli altri, se hanno freddo, possono coprirsi, quelli che hanno caldo invece non possono mica togliersi la maglietta. Vero, 100%.

0: pesavo 87 kg nemmeno un anno fa, ora ne peso 65 e devo dire che sento la differenza. Questo inverno soffrivo il freddo un sacco, adesso soffro meno il caldo, per fortuna, il messaggio di Filippo. Quindi dai, bravo Phil. E poi invece un'altra ascoltatrice: mi sa che sono un uomo, ha scritto, io amo il freddo da quando sono in menopausa, odio proprio il caldo. Ed effettivamente questo ascoltatore che gira tanti uffici questa cosa l'ha notata.
1: Negli uffici che giro io va in base all'età delle donne,
0: ok?
1: Sotto i 50 anni hanno freddo subito, sopra mettono il clima a 12 gradi
0: a 12, è freddissimo a 12.

0: Podcast.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Let's go! Da Meteo World arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Meteo World.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive, oltre la carta casa.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
13: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
14: Peter Pan Pink Power. La capannina Beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Questa sera, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Questa sera, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
15: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
16: Ma va, sono andato da Ivan Team.
17: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
18: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
19: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
20: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
21: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto e un secret guest. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, media partner, Radio Peter Pan.
22: Benvenuti nella casa di Boombox, tuo fratello muove il microfono,
0: fianco a me Andrea Martini DJ alla Selecta, in regia Andrea De Luca.
8: Boombox. Ogni domenica alle 5 del pomeriggio c'è Boombox. I suoni rap, trap, hip hop e reggaeton con Muva e Andrea Martini.
9: Boombox.
22: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: può mandare il messaggio su WhatsApp della radio per scrivere, però lì ci siamo qualificati almeno, perché arriva. Va bene ragazzi, seconda parte del The Remix Show, tra poco anche un piccolo speciale mondiali, poca roba, le robe belle secondo me si concentravano quelle un po' più di tra virgolette cultura, ma non solo, in realtà poi era un po' costume, vuoi non vuoi, no? Cioè quello che ci piaceva raccontare era quello che succedeva nei primi giorni fuori dagli stadi. Adesso sì, si parla di partite, ma per quelli ci sono i notiziari, comunque lo facciamo lo stesso, ci mancherebbe. Allora dicevo, prima di passare a questa cosa qua, per un secondo vorrei tornare sulla questione clima al lavoro, cioè chi decide quanti gradi tenere?
1: Ciao Edo, allora a me funziona al contrario, nel senso che quelli giovani dai 20 ai 30, anche dai 30 ai 40 hanno caldo, quelli sopra i 40 hanno freddo, maglioncino, pile, eccetera.
0: Praticamente è un casino, lo studio diceva che tra uomo e donna c'è una differenza per il quale la donna sente di più il freddo e quindi probabilmente chiederà di alzare la temperatura, ma è una questione metabolica e anche un po' ormonale. Allora per questo c'è un ascoltatore, no, che ha fatto il battutone, si partiva dal fatto anche che qualcuno diceva guardate invece al lavoro io vedo che nei vari uffici dove vado a lavorare se ci sono delle donne giovani chiedono la temperatura alta, se invece hanno superato l'età della menopausa poi si passa a una temperatura molto bassa perché hanno freddo, capito, la menopausa, gli sfoghi di calore, no?
2: Ma è ovvio che negli uffici delle over 50 fa tanto freddo perché lavorano tanto, perché fanno menopausa.
0: Vabbè, niente, è andata così.
3: Radio Peter Pan.
4: Tocca a me.

fatto con piacere che ci sono un sacco di ascoltatori swag. Swag Music, Artifive. Manco lo so dire, guarda che figuraccia che ho fatto. Allora è arrivato un messaggio che mi sento di condividere con tutti voi. E non condividerò invece tutti i messaggi di risposta alla brutta battuta che abbiamo sentito poco fa di un nostro ascoltatore. Ma era giusto condividerla con voi quella battuta, perché non posso sentirla solo io nel fuori onda, è capito? E fanno male a me. Devo farlo per tutti questa cosa qua. Allora dicevo, invece condivido questo messaggio, però abbasso la base perché vorrei dirlo ma non dirlo, cioè parliamo

piano di questa cosa, no? Non diciamolo ad alta voce. In questo caso siamo in provincia di Modena, Castelfranco Emilia. Noi siamo a Castelfranco Veneto invece, provincia di Treviso, e poi la radio si sente in Piemonte, in Lombardia, in Emilia Romagna, in Veneto, in Friuli Venezia Giulia, col DAB anche in centro Italia, quindi possiamo parlarne, magari fare un giro controllo, però ripeto, parliamone piano perché è meglio non... perché siamo già al 1° luglio, è un attimo che cambiano le cose. Un'ascoltatrice ha notato una cosa e dice: ragazzi, a proposito, quest'anno sbaglio, ci sono poche zanzare in giro? Lei ha scritto zero zanzare, io dico poche perché non vorrei che ce la chiamassimo, però sai che no, anch'io un po' l'ho pensato. Dove abito io facevano gli anni scorsi la disinfestazione una volta al mese, quest'anno non sono mai passati, io non ho le zanzariere, però sai che che dite, ma forse chi ci spiega il perché di questa cosa nell'estate del

Disco Paradise, estate 2023, su Peter Pan, 8:53 in questo momento. Allora, grande festa, ma questa è una cosa che abbiamo già visto e di cui abbiamo già parlato per il Paraguay, dopo aver vinto contro la Germania, e grandi momenti di felicità, tanto che il presidente Santiago Peña ha proclamato un giorno di festa nazionale, capito? Dopo il, quindi ieri per loro super festa, ha fatto l'atto e l'ha firmato. Avete visto invece il video, quello che è rimbalzato ieri sui social nel pomeriggio, del Paraguay, sempre che riguarda loro, il maxi schermo, no, che stava trasmettendo questa partita in questo locale, che si è spento durante il rigore decisivo contro la Germania e poi si riaccende nel momento in cui loro hanno già tirato e i giocatori stanno festeggiando. Vi faccio sentire l'audio di questo reel che sta girando tantissimo perché mi ha fatto molto ridere, no? C'è l'avviso che esce, quello della televisione, spegnimento automatico, ok? E poi dai, non spegnere, non spegnere. No! No, non spegnere! Non spegnere! No! Hanno spento! Maledetti! E allora riaccendono velocemente e scoprono di aver vinto, quindi anche questa è una cosa molto bella, no, secondo me. Ieri invece, ma questo l'ha già spoilerato poi il notiziario delle 8, la Norvegia che ha battuto la Costa d'Avorio, la Francia che ha battuto la Svezia e il Messico che è passato sull'Ecuador. Queste un po' le partite di ieri sera. Oggi si gioca Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, diciamolo bene, diciamolo per intero, perché sennò sapete che dobbiamo dire le cose precise e puntuali. Poi altre partite di oggi, il Belgio-Senegal e poi questa notte alle 2, Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina. Queste le partite di oggi.

0: The Mix Show. Ragaz, lo so, è un problema sta cosa qua che ho detto delle zanzare.
1: Ciao, mezzo ragaz.
0: Ciao.
1: Anche cimici pochi.
0: Sì, è vero, anche quelli,
1: Però io avevo una zanzara nel fiorino. Sono tre giorni che mi rompe le palle, non sono capace di ammazzarla neanche con l'aria condizionata.
2: E dopo, meno con l'aria. Eravamo tutti in silenzio, religioso silenzio, sperando di non spezzare questo equilibrio.
0: Vero?
2: Perché cazzo hai letto questo messaggio di questa ascoltatrice?
0: Ho sbagliato, scusate. Edo, ho acceso la radio in questo momento marzullo e mi è preso un colpo. Ma dovevo parlare piano perché non dovevamo farlo sapere a tutti questa cosa che le zanzare quest'anno. E poi invece mi ha fatto anche molto ridere a tutti quelli che hanno notato di come abbiamo messo in onda tranquillamente l'audio dei tifosi del Paraguay che stanno guardando la partita e poi a un certo punto si spegne il maxi schermo sul rigore decisivo e poi viene riacceso e tutti festeggiano. Tanti hanno notato una cosa: se fosse successo in altre zone, diciamo d'Italia, mettiamo, ok, quindi Veneto, penso anche al Friuli, penso anche alla Toscana, lì l'audio non l'avrei messo in onda, chissà come mai.

0: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
0: Lo trovi nello speck della carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto è la prova.
4: Peter Pan Pink Power. Il DJ set al femminile di Radio Peter Pan al Brunch Republic di Montebelluna, in occasione dei giovedì musicali Peter Pan Pink Power. Domani sera, dalle 21, in console Sister Gloria DJ e Alice Fassina. Al Brunch Republic, non solo brunch a pranzo, ma anche musica e DJ set di sera. Domani sera, ore 21, Peter Pan Pink Power, Montebelluna, Treviso.
8: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
10: Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
11: Le 9 da un minuto.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
12: Cerchi una bella notizia.
13: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
12: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
13: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
12: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
13: Approfittane, Ali migliora la vita.
14: Breaking news.
15: Buongiorno da Esther Oletto. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di mantenere il diritto di cittadinanza per nascita o ius soli, bocciato dunque il tentativo di Trump di abolire la norma. Il precedente è un male per il paese, il Congresso è certo può facilmente porre rimedio con una legge. Si allenta la morsa del caldo sull'Italia, oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2, ma scatta l'allerta temporali, è arancione in Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Oggi la Fraternità Sacerdotale San Pio X ordina 4 nuovi vescovi senza il mandato pontificio, un atto che sancisce un'altra frattura con la Chiesa di Roma. A nulla è valso l'ultimo appello del Papa di ieri a Don Davide Pagliarani, successore di Lefebvre. Mondiali di calcio, Francia, Norvegia e Messico accedono agli ottavi dopo aver battuto rispettivamente la Svezia 3-0, la Costa d'Avorio per 2-1 e l'Ecuador per 2-0. Oggi Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo e Belgio, Senegal. Tennis Wimbledon e pomeriggio Sinner Borsch, da completare anche la sfida Cobolli Navone interrotta per oscurità. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
17: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
18: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.

0: Natale in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
6: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: una più bella dell'altra questa mattina, una dietro l'altra.
1: Bienvenidos a la tercera hora del programa más interesante de la radiofonía italiana. Con nosotros, Edo y Andrea. Esto es The Remix Show.
2: Estate con Remix, The Remix Show. Estate con Remix,
0: The Remix.
2: Estate con Remix, The Remix Show. Estate con Remix,
0: The Remix Show. Buongiorno a tutti, buon mercoledì, è il primo di luglio, se siete arrivati adesso ad ascoltare, diciamo, questo programma, vi siete già persi che abbiamo suonato Riccardo Del Turco con la versione remix di luglio, ma la lascio a disposizione dei miei colleghi, io la metterei una volta ogni tre ore oggi, se siamo tutti d'accordo, per farci una cantatina. Ogni tanto bisogna anche cantare, ogni tanto bisogna un po' esagerare, fare un po' di casino. Mercoledì 1 luglio, allora ragaz, di solito a quest'ora facciamo un momento filosofico, ma non c'è l'esperto della filosofia e quindi, non essendoci in ordine, oggi vorrei chiacchierare un po' con voi molto brevemente sulle cose difficili che avete fatto, perché io ieri ho fatto una delle cose che, vi giuro, per capirmi dovrebbe essere, cioè, proprio una cosa molto trasparente, e invece, nonostante cerchino di farla trasparente, l'inganno è dietro l'angolo, e quindi ho avuto tre ore di inferno ieri per cambiare operatore luce e gas, ve lo giuro. Adesso non mi mandate messaggi dicendomi ti mando il codice sconto, bla bla bla, ho già fatto, ma dopo tre ore, cioè tre ore tra quello e il portale delle offerte, che è una roba dello Stato, che dovrebbe essere facile utilizzare quel portale lì, non ci si capisce niente, cioè ci vuole una laurea. Secondo me, io ieri ho preso una laurea in economia ad honorem, ma vorrei capire un po' con voi qual è la cosa più difficile che avete fatto ultimamente, cioè quella cosa che proprio vi ha richiesto un sacco di ore perché non riuscivate a venirne a capo.
3: Attenzione,
4: nuovo disco molto figo.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

0: finalmente inizia la sacra triade di Edo.
1: Che sarebbe?
0: Lullio!
1: Lullio!
0: Uela!
1: Uela!
0: E Roses!
1: Roses! Dovremmo metterla Roses allora per fare proprio tutto insieme, no? Oggi abbiamo fatto Lullio e Uela! Va bene, ragazzi. Oh, cose difficili da fare in... Scusa, ho perso una F per strada, la rifaccio. Cose difficili da fare nei vostri ultimi giorni, nelle vostre ultime settimane, no? Io raccontavo poco fa di come ero terrorizzato ieri di inserire il numero del pod e del PDR, una cosa che non auguro nemmeno al mio peggior nemico, cioè cambiare operatore per quanto riguarda luce e gas. Ma io dico, ma quella volta, ma a chi è venuto in mente di privatizzare luce e gas? Ma stavamo tanto bene con un unico operatore, quella era la bolletta, tutti pagavamo la stessa cifra, voglio dire, no? Se c'era qualche problema lo Stato poteva intervenire. No, adesso arrangiatevi nel marasma del tutto, cioè ci hanno buttato così in mezzo ai lupi praticamente. Mamma mia, che c'avevo l'ansia di sbagliare pod PDR.
2: Beh, io questo weekend ho fatto la Spartan su Annevegal.
1: Bravo, grande.
2: Devo dire, è stato molto pesante.
1: Molto pesante. Tanto, immagino. Ciao Edo, sicuramente inviare una pratica, e non so nemmeno che pratica sia, ma sapete a chi l'ha inviata? Al comune. Non lo augurerei nemmeno al mio peggior nemico, un altro ascoltatore. Un'altra invece che scrive, sto cercando di parlare con l'assistenza di un operatore telefonico, impossibile, anzi se sono all'ascolto questi qua potrebbero chiamarmi. Guardate che ci avete un ascolto.

Allora, cose difficili che avete fatto nell'ultimo periodo, partiti dal mio racconto di come ieri mi sono trovato a farmi da consulente energetico a me stesso per scegliere poi, capito, l'operatore nuovo. E l'ho scelto, grazie per i bei messaggi che mi state inviando, ti aiuto, ti trovo io, Edo, ti do il consulente mio. No, l'ho già fatto. Ci ho messo solo 3 ore e mezza per capirmi, però alla fine ci ho capito. Volevo salutare e mandare un forte abbraccio a un altro ascoltatore, si chiama Davide lui, che cosa ha fatto di difficile di recente, guarda, ha dovuto richiedere la password della CIE, abilitare lo SPID con la CIE della sua compagna, ma la cosa poi veramente eroica è stata riuscire a spiegare e farglielo capire a lei, che dice poi, aggiunge, credo e spero che sia riuscita a capire. Leo invece, che in questo periodo sta aggiustando clima tutto il giorno, è sciolto e senza forze, e poi aggiunge, ma dov'è sto freddo che era previsto? Qualcun altro che dice trovare un appartamento per andare a convivere, ecco la cosa difficile da fare in questo periodo, soprattutto trovarne uno che non costi una follia, impossibile, e dove li trova? Li trova senza garage, e dice poi, ma io dove mi metto l'attrezzatura da pesca? In casa? Sì, in soggiorno, bello però è il soggiorno. Figata. Ti ricordi questa di Ed Sheeran, Sing?

Nice, Alesso, One Republic, Subiter Pan. Chiudiamo la nostra ennesima mezz'ora passata insieme. La quinta, ce n'è una sesta, quella con i servizi in camera tra poco.

0: Sports.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 GB, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva, anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Zan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Fenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Fenix, ogni mese in edicola.
3: Yeah!
4: Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90-210 a luglio palsese. Dalle 22 in console, DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90-210 con Rocky. Peter Pan 90-210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32-B. Porcia.
5: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Peter Pan Pink Power. La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Questa sera Peter Pan Pink Power con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22:30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Questa sera Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampi e superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. Iwans, Smart Green Always On. Iwans è un brand del gruppo Eureka SPA.

0: che bella questa! Ma l'avete ballata? Avete fatto un po' di
1: La traccia!
0: Era la traccia di Lorna, il Papi Ciulo dal 2000 su Radio Peter Pan alle 9.40 nel The Remix Show che continua per gli ultimi 20 minuti. Purtroppo oggi molto sfortunati. Ho fatto 5-6 tentativi di telefonate, tutte andate malissimo, numeri inattivi, gente che purtroppo non riesce a stare al telefono perché sta facendo i centri estivi, c'ha la responsabilità di bambini e quindi che fai, li lasci là i bambini? No, non puoi, non poteva stare al telefono con me, altri che invece proprio non hanno risposto, un disastro. Se avete altri servizi in camera dell'ultimo, fateli subito su WhatsApp 393 7366 240. E tra l'altro volevo spendere due parole, perché prima tra le varie cose del bilancio di metà anno, perché oggi essendo il primo luglio abbiamo già fatto i primi 6 mesi dell'anno, ne restano altri 6, quindi possiamo scrivere la nostra storia, la scriveremo la storia anche quella di Radio Peter Pan, perché effettivamente qualcuno ci faceva notare che poi in un baleno arriverà il mese di dicembre e per questo arriverà ovviamente anche il Natale e quindi la canzone di Natale di Radio Peter Pan, ma quella non mi spaventa, la farà l'intelligenza artificiale quest'anno, ma basta, non la facciamo più, non la volete? Non la facciamo, va bene, non la facciamo più la canzone di Natale. E quindi poi volevo spendere in realtà due parole per le storie che abbiamo pubblicato ieri sul profilo di Radio Peter Pan. Se andate su Instagram Radio Peter Pan vedete che ieri pomeriggio in realtà ci siamo mangiati il panettone, bellissimo, ma ragazzi, ma sapete che roba? Panettone che era stato custodito dal nostro editore nel suo ufficio gelosamente. Ieri io mi sono alzato al pomeriggio dicendo a voce, ad alta voce, ma sarebbe bello mangiare un panettone adesso, e lui ha sentito e mi ha detto eccolo qua, mangiamolo, ci siamo mangiati il panettone. Sulle mie stories invece, Edo di Peter Pan su Instagram, trovate una performance scadente di me che canto Lullio col bene che ti voglio, che è l'ascoltatrice che adesso ha scritto ah si dice Lullio, si dice Lullio, si dice Lullio.

con Milano Baby. 9:46, Radio Peter Pan. Ragazzi, che disastro, però posso dire anche voi, che figuraccia, cioè veramente avete fatto una figuraccia, eh? Vedi, ho detto, no, se c'è qualcuno che dobbiamo chiamare così all'ultimo, e sono usciti subito una cosa come 10 messaggi di ascoltatori con chiama questo, chiama quello, poi è impossibile farli all'ultimo così velocemente, ne ho fatti 3, anche questi andati malissimo. Però per le prossime settimane preparate la mail, cavolo, ma che ci vuole a mandare la mail? Eccolo là, 9:47 parte lo sbrocco. Non era ancora partito oggi, adesso mi arrabbio. Servizio in camera @peterpan.it è facilissimo. Preparate le telefonate, cioè preparatevi anche voi. Mandate il messaggio, scrivete due curiosità, il numero della persona da chiamare, perché fatta all'ultimo è un po' complicata. Quindi magari se lo sappiamo in anticipo, organizziamo già le mail. Quando andiamo in pubblicità riusciamo a fare dei tentativi, abbiamo più tempo, perché così all'ultimo, mi spiace per tutti i messaggi che sono arrivati adesso, è andata così. Allora, attenzione, grandi feste per questo fine settimana con Radio Peter Pan. Questa sera il Pink Power in Capannina Beach a Gesolo con la Sister Gloria e Steffi De Cicco dalle 23. Domani invece al Brunch Republic a Montebelluna, ovviamente sempre il nostro Pink Power dalle 21, Sister Gloria e Alice Fassina domani sera. Poi ancora venerdì 3 luglio l'appuntamento con il Peter Pan Hangover. Ci sarò io, Andrea De Luca e Francesca Voice e tutti i performer della Notte da Leoni. Lo faremo insieme al Cornuda Summer Festival in provincia di Treviso. Sabato invece il The Remix Show con me, Andrea Nordio, che torna dalle ferie, e Andrea De Luca. Sarà la festa della birra di Spresiano, provincia di Treviso. Quindi ragazzi, sapete che poi là si fa una festa incredibile, sono già un po' di anni che ci andiamo e sarà molto molto bello. 90210 che invece arriva a Palse in Festa, a Palse in provincia di Pordenone, sempre sabato dalle ore 22, poi invece la domenica in Piancavallo alla Baita, la Genzianella, dalle 14 la diretta con Baxo e Fedro. Questi un po' di appuntamenti, tutti gli altri sul sito peterpan.it alla sezione eventi, sull'app alla sezione eventi o sui nostri

0: o meglio, quasi finito. Prima c'è il 2000 Heroes.
1: Ci fu un'idea.
2: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
2: I supereroi degli anni 2000 mixati da
4: Thomas Menegazzi.
5: Un genio miliardario playboy filantropo.

0: Thomas Menegazzi in The Mix era il 2000 Heroes.
1: 2000 Heroes.
2: Anche questo episodio è finito.
3: Edo, togli quel jingle.
0: Cambio.
3: Che inizio che porta una sfiga clamorosa.
0: L'altra volta l'abbiamo messo e poi si è spenta la radio.
3: Sì, non mettere che inizio.
0: Vediamo se il problema è proprio di questo jingle. A domani alle 7. Ciao.
2: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: The Remix Show.
5: Che inizio.
4: Con i remix.
0: Adesso dovrebbe partire la pubblicità. Proviamo.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
9: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
10: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
12: Peter Pan Pink Power. Il DJ set al femminile di Radio Peter Pan al Brunch Republic di Montebelluna in occasione dei giovedì musicali Peter Pan Pink Power. Domani sera dalle 21 in console Sister Gloria DJ e Alice Fassina. Al Brunch Republic non solo brunch a pranzo ma anche musica e DJ set di sera. Domani sera ore 21 Peter Pan Pink Power, Montebelluna, Treviso.
13: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock
16: 10-1, c'è la Generation.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
17: Di trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
18: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
19: Devi trovare il prezzo migliore?
17: Devi semplicemente andare su deghi.it.
18: Devi scegliere, cliccare
19: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Devi provarti.
19: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
20: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
21: Internet veloce!
20: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Grande Joe!
1: Buongiorno, buongiorno, Ibauza con Magnetic. Saluto e ringrazio Edo, torna domani dalle 7 col The Remix Show. È luglio, fa caldo ed è giusto che sia così. Inizia una puntata estiva della Generation.

buongiorno, buongiorno amici, buon mercoledì, metà settimana, anche metà estate, 1° luglio 2026, 7 minuti dopo le 10, fino alle 13 c'è la Generation. È vero, l'estate è cominciata da un paio di settimane, di fatto, però è luglio che è il mese di mezzo, giugno lo contiamo come primo mese estivo, anche se inizia il 21, agosto lo contiamo come ultimo mese estivo e quindi siamo al centro di questa estate 2026. Come state voi? Tutto bene? Tutto a posto? Stavo facendo la lista in questo foglio di carta dei pro e dei contro di luglio. Allora, pro: giornate lunghe, le più lunghe dell'anno, bello, ti permette di fare anche gli aperitivi lunghi, quindi questo lo mettiamo sotto i pro. Ci sono tanti concerti ed eventi, tanti con Radio Peter Pan, i concerti che vai a vedere agli stadi, che vai a vedere nelle location più fighe del mondo. L'estate, la fine dell'estate è ancora distante, questo è il lato pro. Contro: c'è un caldo folle, non è ancora tempo di ferie, il caldo non si attenua e ne abbiamo ancora per più di un mese, porca miseria. Quindi questo è il pro e il contro. Dato che Edo ha lanciato la sfida del ogni programma deve suonare Luglio di Riccardo Del Turco, l'accetto e la rubo come disco dall'archivio. Senti qua.

0: Riccardo Del Turco, Luglio. Il remix è quello di Massimo Conte su Peter Pan, disco rubato dall'archivio per cominciare alla grande questo luglio. Gio, mi son perso la domanda del cavolo con due Z. Non l'ho ancora fatto, certo che te la sei persa.
1: Attenzione,

0: DJ Goja, amicico, su Peter Pan c'è la Generation, buon mercoledì. Vedi che il caldo dà un po' alla testa, però te la canticchi luglio.
1: Amore, amore, ti ricordi luglio? Montagne, mi hai fatto una promessa, no? Non so se la tengo più. Grande Joe!
0: Ma grande te, senza vergogna, come i karaoke, quelli alcolici, la canti. A un certo punto era diventata Montagne Verdi di Marcella Bella. Mi ricordo Montagne Verdi. È luglio, abbiamo girato un'altra pagina del calendario, ho fatto una lista dei pro e dei contro, io essendo una persona meteoropatica, quindi il mio umore è influenzato dal meteo esterno. Sono un amante dell'estate, c'è il sole, di conseguenza c'ho più energia, riesco a fare più cose. Con le giornate piovose e cupe, c'ho solo voglia di stare sul divano sotto la copertina, quindi l'estate mi piace. Stavo parlando dei pro e dei contro di luglio, che è il mese centrale, quello che fa proprio estate, secondo me, dove pensi al mare, alla spiaggia, a prendere il sole, comunque a fare cose, fare concerti, partecipare a eventi, cene infinite con gli amici. Ci sono anche dei contro, che chiaramente sono legati alla stagionalità, c'è caldo, ha bisogno di vivere in mezzo all'aria condizionata, perché insomma fa un caldo terrificante, ma di fatto è il caldo il contro di questo mese, secondo me. Quindi vorrei fare insieme a voi una graduatoria, la classifica. In radio funzionano sempre le classifiche, quindi contando che i tre mesi estivi sono giugno, luglio e agosto, fai la tua classifica personale di gradimento. Io all'ultimo posto ci metto agosto perché c'ha la malinconia, poi ci metto giugno perché fai un sacco di programmi che poi non mantieni, e luglio è il mese più bello dell'estate. La classifica dei tre mesi estivi più belli. Radio Peter Pan.

0: In un mondo senza reggaeton.
1: Disco di 5 anni fa, Farruko, Victor Cardenas, DJ Adoni e l'incomprendido. Nella Generation stiamo parlando della bellezza dell'estate, dai, che ti coinvolge col sole, col caldo, con la voglia di far festa, con le giornate lunghe, col meteo, che poi il meteo ti può dare anche delle gioie.
2: Anch'io tendenzialmente adoro di più il sole, anche se comunque col caldo in campo non è facile,
1: okay.
2: Ma adoro ancora di più tipo quello che succederà oggi pomeriggio, gli acquazzoni quelli forti, che bello, perché tutto il caldo che ho accumulato in campo mi metto là, quasi sto fuori a prendermi la pioggia.
1: Perché ciao. Poi lui è uno sportivo e quindi aspetta l'acquazzone che rinfreschi. Però è vero che l'acquazzone ultimamente, con le temperature esagerate e poi crollo improvviso, diventa qualcosa di drammatico. Toccata di Maroni e in bocca al lupo col lupo lupolo. Mettete in salvo le auto, va. Vi ho chiesto di fare la classifica dei mesi estivi, tenendo conto che per me i mesi estivi sono giugno, luglio e agosto. Basta, voi invece controtendenza mi dite settembre. Settembre è il mese più bello dell'estate, fa troppo caldo prima, questo è il messaggio che manda Riccardo.
3: Ciao Gio.
1: Ciao.
3: Secondo me il mese più bello è settembre.
1: Anche per
3: i mesi estivi.
1: Ah.
3: E poi c'è giugno, poi luglio e agosto, come dici te.
1: Agosto è una tristezza, ma c'ha malinconia addosso.
3: Ciao da Daniele, Frigo Express, on the road.
1: On the road, yeah.
3: Asportare mozzarelle e burrate. Ciao ciao.
1: Io fossi in te andrei dietro insieme alle mozzarelle che stanno al fresco. No, io non lo conteggio settembre, io essendo nato a settembre, per me è il mese delle ripartenze, fai nuovi progetti. Non è estate, è rottura di maroni. 393-7366-240, la tua classifica. Il mese più bello dell'estate, qual è?

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Robin Schulz, Barbs, Better Times. State ascoltando Radio Peter Pan nella Generation. Facciamo le classifiche, che belle che sono le classifiche. Al terzo posto, cioè, al secondo posto, al primo posto invece la classifica dei mesi estivi, tenendo conto che per me mesi estivi sono giugno, luglio, agosto, settembre, mese di ripartenza, quindi per quanto sia ancora estate non è veramente estate.
2: Il periodo d'estate, il mese d'estate più bello per me è marzo.
1: Non è estate.
2: Marzo si va in ferie, è caldo.
1: Ma è primavera.
2: E adesso si lavora al caldo.
1: E adesso si lavora al caldo, quindi si fatica. Classifica di Andrea. Primo posto, giugno. Teoricamente non è ancora così caldo, dice. Secondo posto, agosto, perché ho le ferie fisse. Terzo posto, luglio. Troppo caldo, sono costretto a lavorare quando magari le ferie costerebbero anche meno. E sei lì che rosichi un pochettino. Qualcun altro, dice Leonardo. Al terzo posto, oh, così si fanno le classifiche, si parte dal terzo. Terzo posto, giugno, inizia il caldo, c'è ancora la scuola, le feste di fine anno, quindi roba brutta evitiamola. Secondo posto, luglio, aumenta il caldo, scuole finite e via di Grest e punti verdi. Al primo posto ovviamente rimane agosto, quindi ferie, dice, ti devo dire altro, c'è il mood giusto quando torno al mio paese, come Serena Brancale, che poi torna al suo paese e dicono, ma che ci sei venuta a fare qua? 393-736-6240, la tua classifica dell'estate.
3: Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp.

0: non lavori a Jesolo, con l'estate c'è un casino di macchine, persone, bici, coda dappertutto, un caldo pazzesco, disco night, non vedo l'ora che arrivi ottobre. E quindi questa è la classifica che stila Lucas. Al terzo posto ci mette febbraio, al secondo novembre, al primo ottobre, che però non sono mesi estivi. Lucas, mi stai barando? Il gioco è la classifica dei tre mesi estivi secondo me, e poi secondo me, pur essendo settembre mese estivo, non ce lo metto dentro. Quindi tra giugno, luglio e agosto fai la tua classifica. Fra poco chiudiamo con le ultime storie, ci sarà l'oroscopo e il GR, sti cazzi.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Aigores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover, con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest, Quintino, from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
4: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Peter Pan Pink Power. Il DJ set al femminile di Radio Peter Pan al Brunch Republic di Montebelluna. In occasione dei giovedì musicali Peter Pan Pink Power. Domani sera, dalle 21, in console Sister Gloria DJ e Alice Fassina. Al Brunch Republic, non solo brunch a pranzo, ma anche musica e DJ set di sera. Domani sera, ore 21, Peter Pan Pink Power. Montebelluna, Treviso.
7: Unica data italiana per Craig David, il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5, concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
8: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: Hai capito? Justin Bieber assieme a Ludacris dal 2010, Baby su Peter Pan. Justin Bieber era ancora un baby in quel periodo lì, doveva ancora fare lo sviluppo, il cambio della voce. Baby, baby, baby, ah. Ciao, io sono Joe, ho fatto lo sviluppo qualche anno fa ormai. Sto facendo insieme a voi la classifica dei tre mesi estivi, escludendo settembre, che per me non è un mese estivo perché è il mese della ripartenza, ti fai nuovi obiettivi, è vero, tecnicamente è ancora estate, però giugno, luglio e agosto sono più estivi dal punto di vista psicologico, secondo me. Ricky dice: non esistono classifiche, l'estate è bella perché è pieno di figa, poi evidentemente vanno in letargo.
1: Allora, al terzo posto i primi di settembre. Al secondo posto metà settembre e al primo posto gli ultimi di settembre.
2: Ma che c'è?
1: Questa è la mia classifica. Ciao ragazzi.
0: Però vedi che sono democratico, lascio spazio a tutti, anche quelli con i quali non sono d'accordo. Settembre non conta. Luglio dice: perché mi ha dato i Natali, anche se il compleanno non lo festeggio, quindi lui vota quello come mese più bello. Da una settimana ho ferie per il compleanno, agosto secondo perché ho due settimane di ferie, settembre terzo perché poi si va verso l'autunno. C'è anche Dario che dice: io spezzo una lancia in favore di agosto perché compiamo gli anni io e Alice Fassina. Ah, vabbè, e allora. E poi c'è l'Anico che dice: il mese più bello dell'estate è sicuramente luglio. Esci in barca e ti godi le ore più belle con aperitivi al tramonto, poi settembre la calma. E per ultimo ci metto agosto. Vedi che agosto mette la malinconia a tutti.

0: ragazzi, non nascondiamoci dietro un dito. Agosto è malinconia. C'è Fabio che dice agosto malinconia, un par di ciuffoli. Ferragosto quando si festeggia, appunto, ad agosto. Ma dimmi, dopo Ferragosto ti sale quell'angoscia che riparte tutto, ripartono le scuole, ripartono i corsi, ripartono gli obiettivi. Ma che malinconia agosto, tutto il mese a casa perché ho chiuso l'azienda. Sì, fino a Ferragosto, poi ti viene l'ansia.
1: Ciao Gio.
0: Ciao.
1: Ma una domanda tecnica.
0: Vai.
1: Se l'estate inizia il 21 giugno e finisce il 23 di settembre,
0: Sam,
1: è più il mese di settembre che estate di quello di giugno, perché a giugno hai 9 giorni, a settembre ce ne sarebbero 23, quindi dovresti fare luglio, agosto, settembre.
0: Questo è un conto da ragioniere, lascia escluso il lato psicologico della faccenda. Segni che si salvano e che vanno bene in questo metà settimana, primo giorno di luglio, sono 4, la Vergine, il Capricorno, e 2, l'Acquario, e 3, i Pesci, e 4, questi i segni che si salvano, gli altri non citati, aia.
2: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Rullo di tamburi. Alla fine ci sono sempre i migliori e i peggiori, sono i più importanti di questa giornata. Partiamo dai più fighi col voto 8 in pagella. Oggi the best sono quelli del Toro. Oggi sei una scheggia, sei reattivo come un portiere che para un rigore, lesto come un gatto che sente muoversi il sacchetto delle crocchette, scattante come il dipendente che prende la porta appena scatta il secondo zero del fine turno. Rifletti, è tutta una questione di riflessi. I più fighi sono quindi quelli del Toro.
2: Un ottimo lavoro.
0: Mitici.
2: E non
0: no.
2: Applaudo. Anzi, con ironia.
0: Peggiori di oggi, quelli dell'Ariete, male.
2: Oddio!
0: Male.
2: No! Dio, ti prego, no! No! No! No!
0: Ariete, va malino.

0: signorina Tones and I, Dance Monkey, la canzone del muffami muffami. Oh, muffami tutto. Fatto l'oroscopo, chiusa la domanda del cavolo con due Z, c'è il GR sti cazzi.
1: GR sti cazzi.
0: Carrellata anche per oggi, piena di notizie. Sti cazzi, cazzi, raccolte nelle ultime 24 ore. Si parte da Repubblica. Angelina Jolie rivela: dopo il divorzio non ho più avuto una relazione.
2: Sti cazzi.
0: E va a finire come in quel vecchio spot della Fiat, dove la signorina diceva:
3: adesso esco, vado col primo che incontro!
0: E poi ti metti dietro la porta e...
4: Buonasera
0: Angelina, ciao, è tanti anni che non hai una relazione. Fatto Quotidiano, ormai sembra che non vada più bene nulla. Se sei bella sei stupida, grassa non va bene, magra non va bene, non se ne può più. Lo sfogo di Elettra Lamborghini che...
2: E sti cazzi?
0: Evidentemente sente anche lei il caldo. Dal Lego, sfrattato da casa del fratello, se ne va smontando porte e lavandini e patteggia il carcere per dargli un risarcimento più basso.
2: E sti cazzi?
0: Cioè, ma parenti serpenti proprio. TGCon 24, la rinascita non solo economica di Chiara Ferragni.
2: E sti cazzi.
0: Buon per lei, sempre dal TGCon 24, sfreccia in monopattino sull'autostrada A1 e dichiara: ho fretta.
2: E sti cazzi.
0: Se in fretta non vai col monopattino. Dal Post, Trump ha guadagnato tantissimo dalle criptovalute.
2: E sti cazzi.
0: Grazie, influenza il mercato. Fanpage.it, il tatuaggio istantaneo di Francesco Chiofalo è costato 16.000 euro. Ne vale la pena, dichiara, altrimenti se servirebbero 2 anni.
2: E sti cazzi.
0: E non è detto che lui sopravviva per altri 2 anni, dico. Chiudiamo con Lego: comprano una vecchia casa a 10.000 euro, la spostano su ruote sul loro terreno e la ristrutturano e dicono: volevamo risparmiare.
2: E sti cazzi.
0: Pratico comunque.
1: Radio.

0: Shakira, Burna Boy su Peter Pan. L'incitamento, dai, forza. Stavo guardando gli highlights delle partite notturne dei mondiali e a fianco a me sul divano c'era la badante e mi fa: ma è incredibile che le partite che finiscono ai rigori si decidano sempre all'ultimo rigore. Oddio, ma porca miseria, che intuizione geniale. Certo, a un certo punto arriva il rigore decisivo, uno lo segna e festeggiano, non è che, oppure lo sbagli e si festeggia uguale. Certo che c'è il rigore decisivo. Su questa grande intuizione si chiude la prima ora della Generation. Torniamo fra poco, c'è Marossato, la rubrica del calciomercato, l'Allung de Brod, il dilemma. State con noi.
1: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Peter Pan Pink Power. La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Questa sera, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Questa sera, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
6: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
9: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Le 11 e 2 minuti.
14: Ma fa paura però.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da...
15: Cerchi una bella notizia?
16: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
15: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
16: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
15: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
16: Approfittane, Ali migliora la vita.
11: Peter Pan Meteo.
17: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e agli amici di Radio Peter Pan. Break tra oggi e domani dal caldo intenso estremo delle ultime due settimane su tutto il nord Italia per l'arrivo di aria più fresca in quota oceanica che innescherà un fronte temporalesco tra il pomeriggio e la serata che attraverserà tutto il nord Italia, sia al nord ovest ma anche le regioni di nord est. Attenzione a temporali anche severi con colpi di vento e grandinate. Poi domani miglioramento, torna il sole ma finalmente il caldo sarà ben più sopportabile ovunque, si torna a respirare. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
14: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
18: Fai leva sui miei desideri, eh?
14: Veramente faccio leva sull'IVA.
18: Leva sull'IVA?
14: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
18: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
14: Ce li leva?
18: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
14: Leva l'IVA.
18: E i pensieri.
14: Solo a luglio, solo da
19: Iperceramica.
20: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
21: Devi arredare il tuo giardino?
22: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
21: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
22: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
23: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
22: E Deghi Dormire sogni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
21: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
22: Deghi provare.
21: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
24: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
25: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
24: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
26: Forever Fun, Forever Summer.

0: on the replay. State ascoltando Radio Peter Pan, è seconda ora della Generation, quella dove arriva Emma Rossato. Buongiorno.
1: Buongiorno Gio, buongiorno a tutti.
0: Ci stavamo confrontando sul numero di calorie che assumiamo, perché c'è un articolo che parla della dieta di Haaland, che ieri ha segnato, fra le altre cose.
1: Le hanno messo il cappello da vichingo.
0: Giocatore rigoroso, ha gli occhiali che filtrano la luce blu, di notte si tappa la bocca con dello scotch per respirare solo col naso, che è una roba che mi ha mandato via di testa quando l'ho scoperta.
1: Ma lo fanno in tanti, sì.
0: Fa la meditazione, fa pensa che la qualità del cibo sia meglio delle calorie che ingerisce.
1: Certo.
0: Ma quello che ha attirato la nostra attenzione è la sua dieta, una dieta da
1: circa 6.000 calorie al giorno,
0: composta soprattutto da alimenti poco processati e ricchi di nutrienti, tra cui
1: carne di qualità, pesce, uova, frutta e verdure, ma anche cuore e fegato bovino, che bello, considera particolarmente nutrienti. Ma anch'io lo mangio il cuore.
0: Il pesce, lo mangi il pesce. Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di farci però una dieta da 6.000 kilocalorie al giorno. Quindi la lista è la seguente: colazione
1: 150 grammi di fiocchi d'avena, 500 ml di latte intero, 2 banane, 4 uova, 30 grammi di miele, 30 grammi di burro d'arachidi.
0: Ma 30 grammi di miele?
1: 1300 calorie.
0: 1030 grammi di miele, neanche se sei Winnie the Pooh. Pranzo 300 grammi di riso, 300
1: di salmone, verdure condite con 2 cucchiai di olio e avocado, 1400.
0: Ci sono degli altri spuntini così.
1: Sì, ovvio.
0: A cena deve mangiarsi 350 grammi di patate.
1: Quello potrei farlo io.
0: Sono tantissime.
1: Potrei farlo.
0: 300 grammi di manzo magro, verdure, 2 cucchiai di olio Evo. 2 cucchiai. Proprio a cucchiaiate.
1: Cucchiaiata.
0: Ma non sarà troppo, Erling.
2: Attenzione.

0: DJ Matrix, stesso posto, stesse sagre, su Peter Padden. Stiamo parlando della dieta da 6.000 kcal al giorno di Haaland, giocatore della Norvegia, giocatore del Manchester City. Fra poco c'è la rubrica del calciomercato di Emma Rossato per avvicinare le girls
1: al calcio
0: italiano, perché in realtà è l'oggettificazione dei calciatori, cosa che a noi piace molto. Prima parlavamo di quanto deve mangiare per arrivare a 6.000 calorie una persona, tantissime robe. C'è lui che sostiene, ma Emma non è convinta.
1: Io voglio le prove.
0: Questa cosa.
1: Ciao, quando andavo in raduno con la nazionale italiana di rugby per il mondiale o in sei nazioni.
0: Che ridi.
1: Ci facevamo stare dalle 6.000 alle 8.000 calorie al giorno.
0: A volte le superavamo.
1: Io voglio le prove. Io conosco quelli, i ragazzi.
0: Certo,
1: che...
0: tu conosci tutti.
1: No, dei tre amici che sono anche i principali della nazionale italiana.
0: E quindi tu metti in dubbio che lui...
1: Sì.
0: E ci scrive, facesse parte della nazionale di rugby al sei nazioni.
1: Sì, voglio l'età quando andava, cioè l'under 18 non vale, e foto assolutamente.
0: E poi vabbè, come l'under 18 non vale, vale comunque
1: no,
0: come
1: non
0: nazionale.
1: Non vale.
0: Si parlava anche del nastro sulla bocca che si mette per respirare con le narici durante la notte. E...
2: Sapete che anche mia figlia si caccia un cerotto fatto apposta sulla bocca? Per respirare solo col naso di notte, consigliato dalla dentista. Ah boh, ciao cuccioli.
0: Se dici che funziona.
1: Beh, tantissimi lo usano.
0: Comunque tutte ste calorie a me hanno fatto venire in mente Man vs Food.
1: Che bello.
3: Sono venuto a Tucson, dove Lindy prepara gli hamburger più aggressivi di tutto l'Ovest per tentare la sfida dell'hamburger. Oh mio Dio.
0: L'hamburger, oh mio Dio.

0: più bel Move Joe, Malagia, Subiter Pan nella Generation. C'è chi dice sì, vabbè, ok, parlate della dieta di Haaland, ma c'era Phelps e sì. Marossato mi ha detto chi cazzo è Phelps?
1: Chi cazzo è Phelps? Nuotava,
0: era americano, c'aveva il tutone che lo aiutava a galleggiare, però lui doveva fare una dieta da 12.000 calorie al giorno. Prevede fra le varie robe, io mi soffermerei sulla cena,
1: sì,
0: perché poi il resto vabbè, mangiava un casino già di per sé a colazione.
1: A colazione mangiava per 8.
0: Ma la cena leggera, perché il resto è molto più pesante, è questa:
1: 500 grammi di pasta condita.
0: 500 grammi di pasta, e li mangi in una settimana.
1: Una pizza e una bevanda da 1000 calorie.
0: Porca di quella
1: Madonna, miseria. Io ne mangio tanta di pasta.
0: Ma attenzione, è tempo di calciomercato.
1: Oh sì!
0: L'esperta di calciomercato Emma Rossato. Certo, è importante scoprire quali calciatori verranno realmente in Italia, ma questa è una rubrica del calciomercato dedicata alle donne. Consigli di Emma Rossato alle squadre italiane: comprate questo giocatore perché è figo. Oggi parliamo di
1: Jack Peter Grealish,
0: che ha la faccia da pirla.
1: Non è vero, è molto figo.
0: E i capelli
1: figo.
0: A funghetto.
1: Non è vero. Nato il 10 settembre del 95, a 30 anni.
0: Quanto guadagna? Dai,
1: guadagna 20 milioni di euro.
0: Porca
1: sono
0: miseria.
1: Valore massimo raggiunto 100 milioni nel 2021.
0: Gioca al City,
1: sì,
0: è stato in prestito
1: City.
0: All'Everton, ma quello che ci interessa è la descrizione da donna, vai.
1: È un concentrato di fascino fisico, volto scolpito, mascella netta, zigomi pronunciati e labbra piene che gli donano un'espressione naturalmente provocante.
0: Sempre.
1: Gli occhi chiari e profondi hanno uno sguardo intenso, quasi sfidante, mentre i capelli castani, sempre perfettamente spettinati, incorniciano un viso che sembra fatto apposta per attirare l'attenzione.
0: C'è la faccia da funghetto.
1: Il collo robusto introduce a spalle larghe e un torace asciutto. Tutto è definito, le braccia muscolose, la vita stretta, le gambe potenti disegnano una silhouette atletica con i celebri polpacci scolpiti che sono diventati uno dei suoi tratti più riconoscibili.
0: Sui polpacci parliamone, ma c'ha la faccia da funghetto di Super Mario.
1: Per me è un 10.
0: In che squadra lo vogliamo?
1: Alla Juve.
0: Vabbè. Peter Pan.

0: correva l'anno 2014, Duke Dumont, Jack Jones, I Got You. Su Peter Pan c'è un ascoltatore che dice: il video di questa canzone mi fa volare. Fondamentalmente è un tizio disteso a letto con un visore della realtà aumentata che gli fa vivere esperienze di festa in spiaggia.
1: Beh, bello, vabbè.
0: Non lo so, io preferisco viverle di persona.
1: Vero, anche io.
0: Anche se non le ho mai vissute di persona. È piaciuta molto la rubrica Sessualizziamo i calciatori, è giusto che si faccia anche nei confronti degli uomini. Oggi il calcio mercato, anzi, il calcio è marcato.
1: È marcato.
0: È marossato. Ha spiegato le caratteristiche
1: di Jack Grealish.
0: Scultore di Grealish. Secondo gli ascoltatori maschietti non è una bellezza, però.
1: Ma non è vero, ma che bugiardi.
0: Lui dice: quindi se Emma Rossato piace il pirla di Grealish, posso piacergli anch'io. Sì, ma tu non hai i soldi di Grealish.
1: Ma non è per i soldi, non è per i... quel taglio sbarazzino.
0: Un altro dice: ma dai Emma, io continuo a dire che Grealish c'ha la faccia
1: da ninja.
0: Io da
1: che
0: pirlo.
1: Faccia la faccia da ninja?
0: È da ninja, la faccio un po' così.
1: Ah, così. Rovinato. Allora ho capito tutto.
0: Rovinato dai pugni sulla faccia.
1: Certo.
2: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 GB, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
9: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Peter Pan Pink Power. La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Questa sera Peter Pan Pink Power con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22:30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Questa sera Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
13: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
14: Vivi la notte da leoni di Radio Peter Pan più pazza di sempre. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover al Cornuda Summer Festival. In apertura Edo B e i Goodfellas. E dalle 22 tutti i performer e personaggi del film Una notte da leoni, con Edo, Francesca Voice, Andrea De Luca, ma anche Mr. Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e molto molto altro. Venerdì 3 luglio al Cornuda Summer Festival. Ingresso a 1 euro, ma se arrivi entro le 20 è gratuito.
15: Ragazzi, sabato 4 luglio alla festa della birra di Spresiano arriva The Remix Show Live, ovvero ci saranno i remix Edo e Andrea Nordio, ma con un DJ d'eccezione per questo spettacolo,
16: Andrea De Luca.
15: E allora ragazzi, mi raccomando, appuntamento alla festa della birra.
16: Quanta quindi, birra ci sarà,
15: che poi fa la festa della birra con i remix, quando?
16: Sabato 4 luglio, The Remix Show a Spresiano, Treviso.
15: Venite presto che sennò finiamo la birra.

0: mamma mia, voi siete i primi, i primi nella planeta Terra, i primi, Peter Pan, i primi.
1: Correva l'anno 2018, Drake in My Feelings, riapre la Generation, ci abbiamo una mezz'oretta prima di giocare, affrontarci a viso aperto nella sala giochi, sta mezz'oretta viene dopo l'Along the Broad che è stato caratterizzato dalla dieta di Haaland,
2: sì,
1: giocatore norvegese che mangia 6.000 calorie di roba tutti i giorni, si è parlato della dieta di Phelps che a cena leggera c'aveva 500 grammi di pasta.
2: A lui 12.000 calorie.
1: Una pizza.
2: Il doppio.
1: Una bibita da 1.000 calorie. Una bibita da 1.000 calorie.
2: Non so neanche se esiste.
1: Non so neanche che frullato devi fare per arrivarci.
2: No.
1: Ma qui ci stavamo confrontando nel fuori onda con Emma sul pesare il cibo.
2: Sì.
1: È una cosa che io faccio per la pasta. Per il resto delle cose no, tipo se devo fare delle patate ne faccio tipo tre grandi per due persone, quello lo fai a occhio. In pasticceria devi essere molto preciso, ma sulla pasta asciutta ci si divide di fatto in due categorie.
2: Quelli, ma non tanto sul peso, io ti ho fatto un'altra domanda dopo.
1: Ah, sì?
2: Sì, perché il peso, vabbè, ci sta chi la pesa, chi non la pesa.
1: Io la peso.
2: Io anch'io la peso. Ma la cosa più sconvolgente è chi con la pasta usa il timer per la cottura. Ma perché?
1: Io ce l'ho lì attaccato sulla cappa, c'ha il magnete che si attacca alla cappa.
2: Ma no, il dilemma di oggi è proprio questo. Il dilemma è un gioco in cui voi dovete eliminare una delle due opzioni. Voi siete team, la pasta la cucinate con il timer oppure andate a sentimento, assaggiate e via.
1: Io timer tutta la vita.
2: No, non è vero, anche perché sbaglia.
1: 393 736 6240, a che team appartieni?

0: mi sembra di parlare con Parenzo.
1: Ma dai, ma
0: c'hai
1: che
0: i paraocchi anche te.
1: Io?
0: Mamma mia.
1: Ma che discorso è mangiare, cioè cucinare la pasta con il timer?
0: Ma se c'è scritto 12 minuti al dente, metterò 13 minuti sul timer.
1: Ma ti
0: ovvio.
1: Serve un timer per ricordarti che hai la pasta su? Ma scusami, ma i tuoi nonni?
0: Sto preparando il sugo, allora.
1: No, ma mentre cucini, vedi la pasta, la mescoli, vedi se la pasta si inizia a ammorbidire, la assaggi e sei a posto. Ma i nonni mica mi facevano la pasta con il timer.
0: È uno spreco di pasta. Poi
1: ma
0: alla
1: non
0: fine
1: è vero, non
0: te la
1: sapete
0: mangi
1: cucinare.
0: Tutta così, comunque, porca miseria.
1: Ma non sapete cucinare.
0: Quanta pasta ti pesi?
1: Io avevo 90 grammi.
0: Ah, dai, anch'io, ok. Ah. Siamo sulla stessa linea. Lui che dice.
2: Più che un dilemma, oggi è un

0: che magari butta il sale prima che l'acqua bolla.
1: No, no, il sale si butta quando l'acqua bolle. Il timer è da criminali, scrive qualcun altro.
0: In base al formato mi piace più o meno cotta. Vado sempre di assaggio quando i minuti sono circa quelli. Però effettivamente misuro la quantità con la bilancia. Quello sì.
1: Bilancia e timer.
0: Ma non è vero.

0: Appearance, è bellissima sta canzone.
1: Tanto
0: subito
1: Arpan,
0: ci stiamo scannando su una cosa che l'italiano medio, cioè proprio ce l'ha a cuore. Emma ha ragione, ci vogliono sempre 2-3 minuti in meno. Si parla di cottura della pasta.
1: È vero.
0: Ma 2-3 minuti in meno significa che mangi i sassi.
1: Ma
0: però,
1: non è vero,
0: dai.
1: Ma non è vero.
0: Timer fissato a un minuto in più
1: sbagli.
0: Di quello che scrive la scatola.
1: Sbagli.
0: Certo,
1: senti
0: certo.
1: Qui.
2: Beh, la maniera perfetta, che ci metti veramente poco. Metti l'acqua, metti la pasta, ci metti il sale, accendi il fuoco e dopo mezz'oretta torni ed è pronta.
0: Ma questa
1: ecco.
0: È Checco Zalone.
1: No, dopo questo mi è venuta in mente questa scena bellissima. È questa, senti?
3: E senti un po', come lo cucini questo spaghettino qui?
4: Ah, facelli. Prendi acqua,
1: sì.
4: Metti pasta,
0: okay.
4: Accendi il fuoco, prendi minuta.
3: Mua. Invece la facevo bollire, pensa che stronzo.
0: Pensa che stronzo, e poi si fa dare il cacciavite e gli
1: svita. Non si dice il nome dell'Italia in vano.
0: Metti quell'audio lì da 18 secondi,
1: sì,
0: c'è una diatriba anche a casa di Giovanni.
5: Ti loppo, anch'io ho lo stesso problema con mia morosa, che lei mette i timer. Ma assaggiala sta cazzo di pasta.
0: Ma sì, timer.
5: Dei nonni
0: timer.
5: La pasta la facevano buona senza guardare
1: ovvio.
5: I minuti.
0: Ma dai.
5: Dentro il peron e se cerca.
1: Esatto, mia nonna mi dava la pasta incandescente, mi diceva assaggia, assaggia. E palesemente era ancora cruda. Però intanto.
0: Ecco perché parli così, come se tu avessi.

0: Beautiful Freaks.
1: Mick, Beautiful Freaks, su Peter Pan, che significa siete dei belli strani voi, che non mettete il timer per cuocere
2: la
1: pasta.
2: No, non è vero, chi lo mette strano?
1: No, belli strani voi che non la pesate, che andate a pugnetti, ma che pugnetti. C'è sto messaggio qua che scrive:
2: ciao ragazzi, il timer è illegale, si fa tutto a occhio e tira via anche qualche minuto prima, in tal modo da finire la cottura con il sugo, bravissimo.
1: Quella è una cosa che faccio anch'io quando ho tempo di farlo, perché poi nella pausa pranzo di un'ora non sempre riesco, ma risottare la pasta è sempre qualcosa di come si mischia il sugo alla pasta. Che fame!
2: Che fame, ho già fame.
1: Fra poco non pensiamo al cibo, perché fra poco dobbiamo fare qualcosa di concreto.
2: Si gioca, arriva la sala giochi.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
8: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
2: Le 12 in puntissimo.
1: Sono le news.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Breaking news.
14: Una buona giornata da Mattia Venini. Rilasciata Nessy Guerra, la donna italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con l'ex marito egiziano, era stata prelevata nella notte dalla polizia ufficialmente per consentire al padre di vedere la bambina. Decisivo l'intervento del ministro Tajani. Vani gli appelli del Papa a Econ in Svizzera, sono stati consacrati 4 nuovi vescovi lefebriani, è scisma, la scomunica potrebbe arrivare già in giornata, siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha dichiarato il superiore della fraternità Don Pagliarani. Tregua dall'afa, oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2, in arrivo grandine temporali, allerta arancione in Lombardia, gialla in 13 regioni, chiusi i parchi a Milano. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.

0: sì.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan, 90.

0: Radio Peter Pan, terza ora della Generation. Quella dove c'è Emma?
1: Sì, ci sono anch'io, ma c'è anche il computerone.
0: Ciao, computerone.
2: Ciao, Giù.
0: Tutto pronto? E allora c'è la sala giochi.
3: La sala giochi non è truccata.
1: Eh no.
0: Giusto.
4: Sala giochi.
5: You win.
4: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
5: Oh, you can listen. Start.
0: Vai. E allora apriamola, accendiamo tutte le lucine, le musichine, facciamoci mettere i soldini nelle fessurine. No,
1: no, perché è gratis.
0: Sono gratis in questa sala giochi. In realtà c'è solo da guadagnarne. Primo, onore e gloria nel momento in cui ti accaparri un ticket che dici: sono stato il più forte del mondo, ho battuto tutto il nord Italia che voleva vincere un ticket. E sì, puoi farlo adesso.
1: Adesso.
0: Ma non solo, c'hai anche la possibilità di vincere dei premi.
1: Ah, belli questi premi. Sono i gadget di Radio Peter Pan e poi un pranzo oppure una cena di sushi al Sand Beach di Sottomarina.
0: Questo è il premio della settimana di Sand Beach, poi cambiano tutte le settimane. Quindi se vuoi vincere onore e gloria e la possibilità di accaparrarti queste belle cose, devi vincere a questo gioco qui.
3: L'oggetto non identificato.
0: Come funziona?
1: C'è un oggetto che si autodescrive e voi dovete identificare di chi è lui.
0: Mettete insieme i puntini. C'è una parola che sta bene con tutti gli indizi. 393-7366-240. Qual è questa parola? Qual è questo oggetto?
3: L'oggetto

0: non mi piacciono i triangoli amorosi. Invece mi piacciono le feste di compleanno. Senza di me non si festeggia.
1: C'è forse uno che depista un pochettino. Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
2: Attenzione,

0: essere la passata? Io ancora me lo domando. Cioè, che risposta è la passata? Top Dogs, How Does It Feel? Terza ora della Generation, si è giocato per assegnare il ticket numero
1: 5
0: di questa settimana. Potrebbe essere quello fortunato che ti fa portare a casa un sacco di premi, un po' di gadget di Peter Pan, un po' di roba offerta da Sand Beach Sottomarina. In questa settimana stiamo proponendo il pranzo, la cena di sushi alla carta, tanto buono. Gioco che abbiamo fatto era quello dell'oggetto non identificato, quindi un oggetto che parlava e ha detto questo di sé:
1: se mi usi mi consumo,
0: mi trovi sotto il cofano di molte auto ma non di tutte,
1: posso essere profumata,
0: non mi piacciono i triangoli amorosi,
1: invece mi piacciono le feste di compleanno, senza di me non si festeggia,
0: che dicono i ragazzi,
1: la frizione,
0: no,
1: oppure
2: batteria
0: no, tanti hanno detto la gomma ma non era la gomma,
1: coppa
0: nemmeno,
3: saponetta,
0: la saponetta no. Non era la saponetta,
4: acqua,
0: l'acqua neppure,
5: alcol,
0: l'alcol,
1: detergente lavavetri,
0: no, non era il detergente lavavetri, in realtà la soluzione era
1: candela,
0: se mi usi mi consumo, chiaramente è la candela, più la usi più non rimane niente, mi trovi sotto il cofano di molte auto ma non di tutte, tipo sotto quelle elettriche non c'è la candela per accendere il motore, posso essere profumata e lì ti aiuta in tante circostanze, non mi piacciono i triangoli amorosi, sai che si dice reggere il moccolo, reggere la candela è il terzo incomodo agli appuntamenti, invece mi piacciono le feste di compleanno, senza di me non si festeggia, la candela, quella, la candelina che metti sopra la torta, la più veloce non c'è ancora detto come si chiama ma da WhatsApp sappiamo che ha un nome, intanto vince il ticket numero 5, lei è
1: Nicole.
0: Volevi per caso tossire?
1: Sto morendo.
0: Morendo? Allora non metto una canzone. Dai. Voglio assistere a questo momento in diretta.
1: Dai, sto lacrimando per
0: è tutta fucsia. Nicole, you win!

0: Trenacria, We Are Free, con la voce di Alexandra Stan. Su Peter Pan il sample è una canzone molto molto famosa degli anni 80, ma Rossato era...
1: Non stavo neanche ascoltando.
0: Bronski Beat, Small Town Boy. E la stavo anche cercando mentre tu guardavi le cose sul tuo smartphone.
1: Stavo guardando il video dell'Aurora.
2: Il
1: nostro social media manager.
0: Allora, Nicole, che prima ha vinto il ticket, abbiamo detto, ha vinto Nicole, perché da WhatsApp abbiamo visto che si chiama così. Quindi ha scritto un'altra Nicole, dice, ciao, ho sentito il mio nome alla radio, sono io che ho vinto il ticket.
1: No.
0: No, Nicole, era un'altra Nicole.
1: No.
0: Era questa Nicole qui che pensava di essere stata bloccata.
3: Pensavo mi avesse bloccata.
0: E invece no, invece Nicole, no. You win.
4: Radio Peter Pan.
0: Next event. Ma tipo stasera è Radio Peter Pan, dove la posso trovare?
1: Al Peak Power DJ set al Cappannina Beach di Jesolo dalle 23 in console Sister Gloria e Steffi De Cicco.
0: Secondo te è maschile Cappannina Beach? Io l'ho sempre chiamata al femminile, la Capannina. Secondo te è il Capannina?
1: Al Capannina.
0: Ma vabbè. Insomma, dai, l'importante è che sia un posto fico e ci sia la festa fica. Stasera quindi tutti alla Capannina di Jesolo. Domani sera un altro Peak Power dove?
1: Al Brunch Republic di Montebelluna Treviso dalle 21 in console Sister Gloria e Alice Fassina.
0: Non solo femminucce, ci sono anche maschietti in console e sono mica due maschietti qualunque, sono due selvaggi.
1: Lo sfogatoio di Peter Pan arriva alla baita Genzianella.
0: Sì, Genzianella, la Genzianella. Baita la Genzianella in Piancavallo Pordenone, quindi il primo pomeriggio dalle 14.
1: Marco Baxo e Fedro.
0: In diretta pure su Peter Pan, però se andate lì ve ne state freschi in Piancavallo alla Genzianella. Tutte le info su peterpan.it.
4: Radio Peter Pan.

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Mickey, just the way you are. Su Peter Pan stiamo decidendo quali saranno le prossime unghie di Emma Rossato.
0: Allora, o azzurre oppure gialle.
1: Con la forma quella affusolata, molto lunga, lunga, lunga.
0: No, la forma
1: lunga,
0: quella che ho già adesso.
1: Tipo gatto, hai presente?
0: Ah no, si chiama forma mandorla.
1: Amandorla. Amandorla, ok. Che sì, effettivamente fa anche estate, perché sai che si beve il caffè, quello freddo che dentro
0: che
1: c'ha il latte di mandorla. No, è buono, è buonissimo.
0: Mi piace il caffè.
1: Ma sai che c'è una grande novità dal punto di vista tecnologico in questa
0: tipo?
1: Radio? Fondamentalmente,
0: vai.
1: Tu sai, noi ci facciamo regia da soli, quindi uno parla e fa regia, l'altro parla e cazzeggia su WhatsApp leggendo i messaggi degli ascoltatori. E dato che vogliono facilitarci il lavoro, hanno inserito un controllo vocale.
0: Ok.
1: Quindi se tu fai, ad esempio, parte il singolo, quello di Federico Strump.
0: Ok.
1: Devi fare.
0: Più forte.
1: Devi fare. Vedi che è partito.

0: grosso modo Federico Scavo Strump su Peter Pan ci porta una pausettina. C'è Cinzia che ha una curiosità. Ha visto su Wikipedia che oggi, 1 luglio, dovrebbe essere il compleanno di Radio Peter Pan. Però è una cosa che qua dentro, ad esempio, non sappiamo precisamente quando sia la data del compleanno, e quindi chiedeva quanti ci hanno fatto gli auguri.
1: Nessuno,
0: perché nessuno. Poi non so se esista una data.
1: Secondo me l'hanno messa, sai, quando dicono decidi una data, e hanno messo il 1 di luglio.
0: Ogni anno la cambiamo, una volta l'abbiamo fatto a ottobre, una volta l'abbiamo fatto a maggio, dipende, comunque è l'anno che capita. Comunque, fra poco, spicchiattino finale della Generation, che c'è?
1: Andrea De Luca con i 2000 euro e poi il secondo ticket della sala giochi.
0: Il numero
1: 6
0: di questa settimana potrebbe essere quello fortunato, state con noi.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
5: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Monge Supreme. Menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
12: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
14: Ascoltate musica che fa sempre bene.
15: Io ascolto Peter Pan perché il cuore
16: mio fa Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.
18: Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
19: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
20: Peter Pan Pink Power. Il DJ set al femminile di Radio Peter Pan al Brunch Republic di Montebelluna, in occasione dei giovedì musicali Peter Pan Pink Power. Domani sera, dalle 21, in console Sister Gloria DJ e Alice Fassina. Al Brunch Republic, non solo brunch a pranzo, ma anche musica e DJ set di sera. Domani sera, ore 21, Peter Pan Pink Power, Montebelluna, Treviso.
21: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
22: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
1: Forse dovevo pensarci prima.
17: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova, e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
22: Vivi la notte da leoni di Radio Peter Pan più pazza di sempre. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover al Cornuda Summer Festival. In apertura Edo B e i Goodfellas. E dalle 22 tutti i performer e personaggi del film Una notte da leoni, con Edo, Francesca Voice, Andrea De Luca, ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e molto molto altro. Venerdì 3 luglio al Cornuda Summer Festival. Ingresso a un euro, ma se arrivi entro le 20 è gratuito.
23: On Radio Peter Pan.
24: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
25: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
26: Radio Peter Pan.
27: Non c'è altra scelta.
22: Peter Pan Impatto. Per la prima volta in assoluto Radio Peter Pan impatta a Ronca di Verona. Sabato 4 luglio, Peter Pan Impatto ai Vini Vulcani. Dalle 22, musica, animazione, gadget e divertimento con una console d'eccezione. Marco Boffo DJ e Fedro. Sei pronto a farti travolgere da Radio Peter Pan? Peter Pan Impatto. Sabato 4 luglio, Vini Vulcani a Ronca, Verona.
28: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworking padova.net 0423 73 66 12.
29: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
30: Forever Fun, Forever Summer.
31: Ci fu un'idea.
32: 2000 Heroes.
33: Un gruppo di persone straordinarie.
32: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
34: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Potentissimo Andrea De Luca ci ha portati al 2000 con i Brooklyn Bounce, Bass, Beats e Melody.
3: Al 2005 The Chemical Brothers, Galvanize.
2: A chiudere dal 2003 Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love. Thank you.
1: Thank you.
2: Super, iper, Andrea De Luca.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchiettino finale della Generation prima di giocare per assegnare il ticket numero
3: 6
2: di questa settimana nella terza ora della Generation. C'è la sala giochi, un sacco di ticket, un sacco di possibilità, ma anche la vita vissuta, la vita vera, quella del Dome.
4: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
4: Senti, allora c'è una questione in casa Dome Bastianese. Lo stendino della biancheria,
2: sì.
4: Indovina chi è quella vergine che dice quando è tutto asciutto lo stendino si chiude e si mette tutto via.
2: Il Dome.
4: E indovina qual è la bilancia che
2: la Bassanese
4: usa calzini, mutande e magliette prese direttamente dallo stendino alla biancheria. Come si fa?
2: No.
4: Non si può.
3: Io
4: si
3: lo lascio là.
2: Per come l'ha raccontato però si capisce chi erano le due parti in gioco.
3: Sì.
2: Te lo lasci lì?
3: Sì, no, non
2: peschi le robe direttamente dallo stendino?
3: Sì, sì, rimane lì per un po'.
2: Mamma mia, che cialtrone che siete.
3: Sì.
2: Si gioca, computerone, sei ancora lì? Ticket numero 6 che assegniamo con questo gioco qui.
1: DJ cane.
2: Gioco musicale dove il protagonista è un DJ cane
3: che non sa suonare, no. Quindi fa questi mashup di queste due canzoni, dovete individuare entrambe le canzoni.
2: No, quello è il gioco.

0: numero
1: 6
0: di questa settimana si è giocato a
1: il DJ Cane,
0: che abbiamo capito che era quel gioco dove c'era una canzone che andava all'incontrario, dovevi fare il calcolo fra i due dati.
1: No, era quella canzone che il DJ faceva un remix che non si capiva perché non è capace a farlo.
0: Thank you. Brava. Quindi questa canzone remixata a un certo punto si sentiva che faceva delle robe tipo
1: Papi.
0: Quindi che canzone era?
2: Gasolina,
0: non era la gasolina. Manu ciao.
1: Me gusta tu.
0: Non era me gusta tu di Manu ciao.
3: Iron Maiden, Fear of the Dark.
0: Fear of the Dark. No. Yo, Fear of the Dark. Bellissima, ma non era quella.
4: Marrakech.
0: Non era neanche Marrakech. In realtà la soluzione era
1: L'Orna di Papi Ciulo.
0: Ma no, L'Orna non è Papi Ciulo l'artista, è lei.
1: È lei, Papi Ciulo, L'Orna, ho fatto il contrario.
0: Papi Ciulo è la canzone.
1: E L'Orna è l'artista.
0: È l'artista, fammela
1: oggi
0: sentire.
1: Non ce la possiamo fare.
0: Com'è che faceva L'Orna?

0: Fischio, mi si è rotto il fischio.
1: Anche a mio non
0: va. Oh, si è aggiustato. Okay. Temi Impala, Dracula, state ascoltando Radio Peter Pan e c'è la Generation Terza Ora, anzi, spicchiettino finale.
1: Sì, l'ultimo ticket alla sala giochi.
0: Per oggi.
1: Per oggi.

0: Babbi,
1: chissà
0: babbi
1: cosa
0: ciulo
1: intendeva quando diceva me gusta il
0: secondo te?
1: Non lo so, cioè, magari se, gelato.
0: Che domanda
1: non lo so, magari diceva mi gusta la carbonara.
0: Cosa gli sarà piaciuto tanto?
1: La carbonara di Fede.
0: Il vincitore non ci ha ancora detto come si chiama, oggi poco reattivi, okay. Però da WhatsApp sappiamo che si chiama
1: Lupo.
0: Bravo Lupo, mega galattico Lupo, you win.
2: Radio Peter Pan.

0: disco di Ben Kim si intitola
1: Reload and Reganade.
0: Non ce la fai.
1: Reload and Reganade.
0: Non è Reganade.
1: No,
0: è Renegade. Te non lo guardavi.
1: Non ce la faccio a dire Reload de Rene, cioè attaccato.
0: Vabbè, ma sono tante
1: cose. Se lo faccio staccato, ce la faccio, ma mi sta arrotolando troppo la R.
0: Renegade, telefilm di grande successo degli anni 90 su Italia 1.
1: Non so dire Reload the Renegade, tutto assieme veloce.
0: Poromodini. C'era quella signorina su Instagram che non riesce a dire poromodini. Pomodorini.
1: Pomodorini. No, quello so dire.
0: Però Emma è molto felice perché stasera c'è Temptation Island,
1: sì.
0: Quindi domani sarà una grande puntata della Generation dalle 10 alle 13. Fra poco c'è Peter Paramanetta, tornano insieme Fede e Alice. Ciao Emma.
1: Ciao.

0: Sport.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova? Del gusto è la prova.
10: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
3: Peter Pan Pink Power. La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Questa sera Peter Pan Pink Power con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22:30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Questa sera Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
12: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Il tetto tiene ancora.
13: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343. La la la la
14: la la la. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
15: Peter Pan O'Clock.
16: Le 13 da 3 minuti.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
17: Cerchi una bella notizia?
18: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
17: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
18: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
17: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
18: Approfittane, Ali migliora la vita.
19: Carglass sostituisce.
20: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
21: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
22: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
23: Internet veloce!
22: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
24: Deghi arredare casa?
25: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
26: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
27: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
26: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
25: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
0: E te lo porto io!
26: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
0: Perché se non Deghi, non

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da...

0: no, raga, altro che freno, mo il freno lo togliamo perché si va a manetta.
1: Aspetta, ma il freno o il freno?
0: Il freno.
1: Prima hai detto freno e poi hai detto freno.
0: Ho fatto il freno, Amio, scusa, ma arrivo da Milano e c'ho un attimo l'influenza milanese.
1: Facciamo una cosa, Amio.
0: Vai.
1: Iniziamo.
0: Con la sigla, io.
1: Vai.

0: sono un po' padovano io.
1: Ma ragazzi, dobbiamo fare gli accenti. Sapete che non sei incapace? Cioè, io ne so fare due e tre, non so fare tutti gli accenti di tutte le città dove ci ascoltate. Ma potete farlo voi: 393-7366-240. Da dove siete? Il vostro paese, il vostro accento? Mandateci il vostro Peter Panamanetta con la vostra cadenza giusta.
0: Con la vostra sfumatura. Oh. Quindi possiamo iniziare. Buongiorno Alice.
1: Buon pomeriggio Fede. So che mi prendi in giro, fai pure l'imitazione mia quando non ci sono. No, no. T'ho sentito.
0: No, no, no.
1: Complimenti per l'italiano che ogni tanto dimentichiamo.
0: Vabbè, ho perso un pezzo. però quanto mi hai sentito ieri? Tutta diretta?
1: No, guarda,
0: hai cambiato radio.
1: Sì, ho sentito l'inizio. Dopo due parole hai fatto un errore. Ho detto, vabbè, io cambio, ciao, io non l'ascolto più.
0: Chi hai messo?
1: Non te lo dico mai.
0: Sì,
1: non
0: Spotify.
1: Esatto.
0: Vabbè, si inizia. Oggi è mercoledì, piccolo spoiler, domani ultima puntata insieme.
1: Basta però.
0: Che me ne vado a Roma.
1: Vabbè, venerdì puntata tutta bionda, in solitaria, insieme a voi.
0: Ah, io volevo farmi le bionde anch'io, i capelli.
1: No, mi spiace. Dai che cominciamo a manetta, si parte subito con il nuovo disco molto figo.
0: No, volevo dire una cosa sul nuovo disco molto figo.
1: Perché il si cantante, chiama Godzilla.
0: No, il cantante è Godzilla, la canzone si chiama J Balvin.
1: No, al contrario.
0: Ma Rossato li chiama tutti al contrario.
1: Oddio.
2: Attenzione, nuovo

0: Ricamo Mile, Don't Wanna Go Home. Non voglio tornare a casa.
1: Buongiorno, sta a posto, okay. Oggi è una bella giornata, però era a chiova. Buon proseguimento, Radio Vita Pan.
2: Grazie, ragazzi, l'ho chiamato io, cioè vi ho chiamato io all'appello. Fateci sentire, no, fateci sentire il vostro Peter Panamanetta, il vostro messaggio al 393-7366-240 col vostro tipico accento. Perché spesso sono un po' denigrati gli accenti, soprattutto, no, no, no, soprattutto tra di noi speaker. Devi fare la dizione, non far sentire la cadenza, e invece far sentire un po' il posto da cui arrivi fa colore, è bello, fa parte del nostro DNA.
0: Posso parlare romano tutto il tempo?
2: No, perché i romani...
0: Diretto, te prego, non me va sostanza.
2: Va bene, tranquillo, puoi parlare romano, lui secondo me...
0: No, lui no.
2: Zone
0: lui
2: tue.
3: No. Giallo rossa, con la lupa sopra il petto, io di amarti non la smetto, sì,
0: toglio,
3: sei
0: toglio,
3: la squadra
0: toglio
3: del mio cuore. Così che fa in realtà quella canzone?
0: Smettila!
2: Viva Roma!
0: Ma che?
2: A Roma!
0: Smettila, forza Lazio, il nostro amico!
2: C'è chi non si capisce comunque da quale parte del mondo arrivi.
4: Peter Panamanetta!
0: Ma che cazzo, ti strilli pure tu, mamma mia!
2: Un saluto anche a Vlad da Milano, vai, finestrino basso, Peter Panapalla, e si viaggia a manetta, però lo volevamo sentire con l'accento di Milano.
0: Allora facciamo un gioco, visto che c'è Alice Fassina al WhatsApp, mandate tutti i cuoricini a casa.
2: Ma non ti, no, fammi fare le cose, non mi far lavorare per niente.
0: C'hai bisogno, eh? C'hai bisogno
2: di lavorare per niente.
0: No, c'hai bisogno di un uomo, Alice.
2: A man I need.

0: versione un po' rilavorata,
1: sì, rimaneggiata.
0: Sì.
1: Arrivano da nord a sud, est, ovest. Sentiamo un po' di accenti dei nostri ascoltatori.
2: Mi sono da Valdobbiadene, in provincia di Treviso, e di solito parlo così.
1: Hai capito tutto?
0: Sì, marchigiano, parla così.
1: A così. Come Benedetta Rossi quando...
0: Brava.
1: Io faccio così, te come lo fai? Mi fa morire.
0: Se levate le mani, tesoro.
1: Attenzione.
3: Ehi, Alice, mi raccomando. Sto romanacci che viene vicina, tratta a me la buona. È sempre Forza Napoli. Ehi, è bravo, Forza bravo. Lazio.
1: Bravo. Doppietta. A proposito di ascoltatori che ci ascoltano un po' dappertutto, e a proposito di Napoli, in queste ore si sta tentando un Guinness World Record importante, lo sapevi?
0: Sì, avevo letto da qualche parte, 12.000 pizze in 12 ore.
1: Esatto, 100 pizzaioli arrivati da 28 paesi del mondo si sono dati appuntamento a Sant'Antonio Abate proprio in queste ore per tentare questo nuovo Guinness World Record. 12.000 pizze in 12 ore, una sorta di tradizione tecnica destinata poi a far beneficenza, una sorta di maratona tra forni della città.
0: Wow, Fratmo, se serve uno che assaggia, venimo noi,
1: serve uno che impasta,
0: no,
1: il pizzaiolo.
0: E c'ha già degli impegni, fra.

0: La smetti di invertire i nomi degli artisti col titolo. Poi la gente non capisce niente se vogliono andarsela a cercare ad ascoltare.
1: Quindi mi stai dicendo che Clean Bandit non è il nome della canzone?
0: No, e Big Pig insieme sono gli artisti. I Don't Wanna Hurt You. Non voglio farti del male, anche se vorrei tantissimo farti del male in questo momento. È il titolo.
1: Ok, me lo
0: tutto
1: sei
0: chiaro?
1: Tutto, noi andiamo in pubblicità e facci i compiti, va bene? Grazie.
2: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tuo a 999 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
3: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Yeah! Sabato 4 luglio, l'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B, Porcia.
7: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
10: Ragazzi, sabato 4 luglio alla festa della birra di Spresiano arriva
11: The Remix Show Live. Ovvero ci saranno i remix Edo e Andrea Nordio, ma con un DJ d'eccezione per questo spettacolo,
10: Andrea De Luca.
11: E allora ragazzi, mi raccomando, appuntamento alla festa della birra.
10: Quanta quindi, birra ci sarà?
11: Che vuoi fare? La festa della birra con i remix quando?
10: Sabato 4 luglio,
11: The Remix Show a Spresiano, Treviso.
10: Venite presto che sennò finiamo la birra.
12: Il tetto tiene ancora.
13: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
14: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Tre giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: in versione acustica, perché sì, lui ha una potenza assurda in questo pezzo e quindi straconsigliato sulle varie piattaforme.
1: Seguiremo il tuo consiglio. Comunicazione di servizio invece per gli amici che stasera si sarebbero recati al Capanina Beach a Jesolo, evento rimandato causa maltempo. Rimandato, segnatevi già la data a mercoledì 26 agosto. Sì. Sister Gloria e Steffi De Cicco vi aspetteranno in quella data.
0: In realtà, perché Sister Gloria l'hanno trovata positiva da alcune sostanze.
1: Non è vero! Ma non è vero, ma figurati.
0: È ricorrenza certificata.
1: È positiva al buon umore, quello sì.
0: A proposito di ricorrenze certificate, iniziamo ufficialmente la nostra puntata.
1: Ti faccio l'indovinello. Se ti dico 35010 oppure 00199.
0: No.
1: Oppure 43021.
0: Non mi stai dicendo nulla.
1: Ti sto dando quali numeri? Non quelli del Super Enalotto,
0: no,
1: di sicuro.
0: Tu stai dando i numeri a prescindere. Lascia perdere.
1: Di cosa parliamo?
0: Che ne so, mi viene, l'unica cosa che mi viene a pensare è quella cosa lì.
1: Cioè?
0: Il cap.
1: Il cap, bravo. Ho detto anche uno di Roma, 00199.
0: Io c'ho 00133.
1: Vabbè, insomma, anche perché ci sono 73 cap diversi solo nella città di Roma. Perché parliamo di codice di avviamento postale.
0: Perché sabato 1 luglio 1967 fu introdotto il CAP,
1: il codice di avviamento postale.
0: E qual è il codice di avviamento postale più famoso che ci abbiamo noi di Peter Pan?
1: Il 90210, il codice di avviamento musicale, quello che vi fa ballare tutte le hit anni 90, 2000, 2010, che ci sarà tra l'altro anche questo sabato. Saremo in quel di Palse Pordenone, Palse in Festa, dalle 22 con DJ Maxwell, Ellen, l'animazione di Rocky e tutte le nostre ballerine.
0: Due piccole informazioni sul CAP: le prime due cifre indicano l'appartenenza alla provincia, le restanti identificano il comune. È una cosa che non sapevo, l'ho scoperto adesso.
1: Nemmeno io, pensavo a provincia. Ok, quindi il mio è 35010, 35 Padova, 010 il quartiere.
0: Dici pure la via, no?
1: No, adesso
0: la via no.
1: Esageriamo.

0: Pantera che si chiama Bring Your Love. Ci abbiamo qualcuno che abita vicino ad Alice Vassina.
1: Ragazzi, qui spoileriamo i nostri codici di avviamento postali e poi scopriamo le vicinanze.
0: Dacci un po' la via di casa, per favore.
1: Vabbè, ma se non dico il paese, in realtà il 35010 copre un'area di Padova molto estesa.
0: Padova.
1: Tipo Vico d'Arzere, Campo San Piero, Gazzo Padovano, Cadone, Vigonza.
0: Non ti posso neanche sputtanare perché non so il nome del tuo paese. Non mi hai mai invitato.
1: Ma è vero, ma ci sarà un motivo.
0: No, una volta
1: non t'ho invitato.
0: A Natale mi avevi invitato, dai.
1: Sì, poi ho ritirato.
0: Allora, ricorrenze certificate. Facciamo un salto al 1 luglio 1908 perché a quanto pare si parla di SOS.
1: Mm-hmm.
0: Non è la richiesta d'aiuto che sto chiedendo io in questo
1: momento. SOS. È la canzone di Rihanna?
0: Sì, sì, sì.
1: Quella.
0: Sì, sì. Spieghiamo la notizia, però. Concentriamoci. Prima non c'era l'SOS.
1: No.
0: C'era il CQD.
1: CQD.
0: Che era un'altra richiesta

0: ricordare. Tre linee, tre punti, tre linee, era più semplice. Ecco il motivo per cui è stato switchato. Perché dici le notizie se non approfondisci?
1: No,
0: tu, questo studente è bravo, ma non si applica bene. Va. Voto 5,5 di incoraggiamento.
2: Vabbè, facciamo una cosa, per farmi perdonare, ho tolto il disco che c'era, quello che non posso dire qual era, perché sennò magari il direttore.
0: E hai messo Rihanna con SOS.

0: 1908 il disco di Eric Heineken.
1: 1908?
0: È stato inventato nel 1908 SOS, quindi è un disco del 1908.
1: No, era un po' dopo, il 2006 per Rihanna. Attenzione perché siamo in mood anni 2000. Però non c'entra niente. No, ho detto la data.
0: Studiato,
1: no, perché metto, no, ma parliamo del Walkman, che è una cosa un po' vintage, un po' anni 92.000. Costo cavolo! 1979.
0: C'è la tua età, già.
1: No, non è vero, non è vero.
0: Come no?
1: Uscita della Sony, questa uscita del Walkman rivoluzionò, perché è il primo luglio, quindi lo ricordiamo per questo, il modo di ascoltare musica dei giovani di fine anni 70. Che scemo.
0: Niente, ormai mi ha rovinato la giornata.
1: Perché?
0: Allora, lo sai perché venne chiamato Walkman?
1: Perché vado a intuizione. Walkman, cioè uomo che cammina, ascolti la musica passeggiando senza essere legato, che ne so, allo stereo, che era molto pesante o che comunque aveva

0: bisogno di corrente.
1: Proprio brava, però non solo, è comunque legato al periodo top di Superman. Erano gli anni d'oro di Superman, quindi associare un nome a un supereroe, Superman, Walkman.
0: Quindi questione di marketing.
1: Esatto. E a proposito di 1950, ah no, non c'entra niente, è arrivato Silver, indovina un po' con
0: ma
1: che.
0: Scusa, no, potevi dire Superman, supereroi, 2000 Heroes.
1: Ma io volevo fare un gancio sbagliato come l'hai fatto te.
0: Ah, ok.
1: Cioè Silver.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
2: Silver.
4: Lui ha un metabolismo evoluto e un'omeostasi termica potenziata.

0: 2000 Heroes, i supereroi degli anni 2000 mixati da
1: Silver.
2: I Vendicatori, ci facciamo chiamare così, una specie di squadra, gli eroi più forti della terra, roba simile.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Ad avercela avuta la cassettina con il 2000 Heroes firmato Silver da ascoltare nel Walkman.
3: Nel 1979.
2: Vabbè, ogni cosa a suo tempo. Anche nel Mangia CD. C'era quella portatile, ce l'avevi?
3: No, io.
2: Come no?
1: Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Fenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Fenix, ogni mese in edicola.
5: Yeah! Sabato 4 luglio, l'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 9210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 9210 con Rocky. Peter Pan 9210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B, Porcia.
6: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOne è un brand del gruppo Eureka SPA.
5: Peter Pan Pink Power. Il DJ set al femminile di Radio Peter Pan al Brunch Republic di Montebelluna in occasione dei giovedì musicali Peter Pan Pink Power. Domani sera dalle 21 in console Sister Gloria DJ e Alice Fassina. Al Brunch Republic non solo brunch a pranzo ma anche musica e DJ set di sera. Domani sera ore 21 Peter Pan Pink Power, Montebelluna, Treviso.
7: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
12: Peter Pan O'Clock.
2: Le 14 da un minuto.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Questa seconda ora ti piace, lo so.
1: Bausa o la pausa?
0: La pausa croccante.
1: Del resto questa è la pausa pranzo di Radio Peter Pan, quindi tutto torna.
0: È un po' magnetica. Bravo. Mi piace pensarla così.
1: Questo però è il suono che dà l'inizio, il via al forse accade oggi, ovvero tutte quelle feste, ricorrenze che non è detto esistano nel mondo. Non certificate, non Alice approved.
0: Allora, apro una parentesi. Oddio. Ma anche tu sei stanca.
1: Perché?
0: Sono stanchissimo.
1: Ragazzi, questo caldo ci ammazza un po' a tutti. Tra l'altro, boom di malori, malesseri. Cioè, questo caldo è impegnativo.
0: Di malesseri.
1: Di malesseri, eh.
0: È pieno
1: di vario tipo, tra l'altro.
0: No, oggi è la giornata, in teoria, internazionale della barzelletta.
1: È la tua giornata?
0: No, quella dei clown. Un'altra cosa.
1: Oh, belle le barzellette.
0: Io non ci riesco.
1: No, io me le dimentico. Come sento una bella barzelletta, dico, ah bella, questa me la devo ricordare, me la devo rivendere. Tempo 5 minuti, me la sono dimenticata.
0: Oh, ma siamo uguali ogni tanto. Io, per esempio, che mi reputo una persona simpatica, non sono capace a raccontare.
1: Cioè, ti reputi da solo?
0: No, vabbè.
1: Sì.
0: Sinceramente, dai.
1: Soprattutto quando fai le freddure, le battute, però, sei sicuro?
0: Però non sono capace a raccontare le barzellette, me ne rendo conto. C'è un mio fratello che è bravissimo, però ce n'ho una inedita qui per voi.
1: Davvero?
0: Eh sì, perché dico, vabbè, ho preso uno spezzone, perché non essendo tanto bravo io, la vuoi sentire?
1: È questa.
2: Pronto? Pronto?
1: Questa fa ridere. Pronto? Ma non è una barzelletta.
2: Non risponde.
0: Non risponde.
1: This is real.

0: con The Special. Sai che in realtà, ridendo e scherzando, visto che si parla di barzellette, rimangono sempre tra i libri più richiesti da regalare, perché comunque qualcosa di leggero, sì, qualcosa di simpatico, qualcosa che puoi riutilizzare, perché se come noi non te le ricordi, almeno scritte nero su bianco ti rimangono, vai a cercarle.
1: Libro più famoso delle barzellette è quello del pupone di Totti, libro delle barzellette di Totti.
0: Devo dire che lui lì ha avuto una grande intuizione, lui che era protagonista di innumerevoli barzellette, ci ha fatto qualcosa per lucrarci sopra.
1: Tipo, nome?
0: Francesco.
1: Cognome?
0: Totti.
1: Nato?
0: Sì.
1: Mamma.
0: Bello però.
1: Pupone,
0: però è stato furbo, è stato furbo su qualcosa su cui lo spottevano, lui ci ha fatto del business.
1: Beh, pure chi era? Valentina Persia divenne famosa con La Sai l'Ultima.
0: Grandissimo programma televisivo anni 90, La Sai l'Ultima, i barzellettieri d'Italia si sfidavano, tanti personaggi poi sono diventati televisivi o comici di Zelig o Valentina Persia, ha fatto una grandissima carriera. Sai che però la barzelletta è una delle arti, raccontare barzellette è una delle arti più vecchi di sempre?
1: Tipo risalente?
0: Prima barzelletta in assoluto certificata è stata scoperta su una tavoletta di argilla sumera del 1900 avanti Cristo.
1: Poi immagino la prima è tipo, lo sai perché i sumeri ottengono sempre tutto?
0: Perché?
1: Perché sumeritano.
0: Vedi, probabilmente la battuta era quella, forse
1: no,
0: era quella.
1: Credo.
0: Oh, era una battuta satirica, secondo me ci sei andato molto vicino.
1: Secondo me sì, forse c'hai ragione.

0: accade oggi? Oggi che è mercoledì 1 luglio, il giro di boa dell'anno.
1: Sì.
0: C'è un'altra ricorrenza sempre dal Forse, che è la giornata che ci invita un po' a indossare i pantaloni più stravaganti che ci abbiamo nell'armadio.
1: Che ad averlo saputo prima ci si poteva organizzare. Tanto te di robe strane brutte ne hai un sacco.
0: Ma obiettivamente sono vestito a cazzo pure oggi, quindi.
1: Sì. Però di solito hai delle cose abbastanza improponibili. Fatalità, oggi hai quelle meno peggio.
0: Ma in realtà non sono improponibili, sono stravaganti.
1: Sì. Vedi, allora, il Wrong Trouser Day, cioè la giornata dei pantaloni sbagliati.
0: In realtà sembra un evento divertente, cioè è un divertente evento che nasce nel Regno Unito, però serve per che cosa, Riesme?
1: Perché è nel Regno Unito, quindi è invertito nome aggettivo, è un divertente
0: United
1: evento.
0: Sì. Sì. Serve per raccogliere fondi preziosi per gli ospedali pediatrici
1: e gli
0: per gli hospice. Sì. È un modo un po' per rallegrare la giornata e per approfittare un po' per fare delle donazioni per chi magari ne ha bisogno.
1: Spesso, soprattutto in ambito pediatrico, si associano feste o celebrazioni divertenti proprio a scopo di beneficenza.
0: Tu lavoravi in ospedale e ti capitava di fare sta roba?
1: Sì, ma io non lavoravo in pediatria perché, ragazzi, io i bambini li voglio vedere sempre sani e felici.

0: tre rate. Satisfy. No, non è.
1: Sì, è quello. Calvin Harris con Jazzy. Allora, forse accade oggi, questa ricorrenza è particolarmente gustosa.
0: È la giornata nazionale, sempre in teoria, dei gusti creativi di gelato.
1: Allora, facciamo un po' di excursus. Hai mai provato ad assaggiare i gusti strani di gelato?
0: Mamma mia, sì, grazie per la domanda.
1: Prego per la risposta.
0: Perché vicino a casa mia a Roma c'è una gelateria artigianale,
1: sì,
0: che l'estate, verso il 15 d'agosto, fa questa serata in cui fa pizza bianca.
1: Sì.
0: Invece con la mortadella fa pizza bianca e gelato alla mortadella fatto da loro.
1: Ma
0: è strepitoso.
1: Allora, nella mia gelateria di fiducia fanno sempre tutto stagionale e gusti sempre anche un po' particolari. Per esempio, gelato petali di rosa,
0: sì,
1: gelato al sedano,
0: bello,
1: gelato al gorgonzola. Ma smetti.
0: Eccolo, ecco che cos'è, cretino. Hai portato il gelato.
1: Gelato al gorgonzola, magari da abbinare per qualche antipasto salato. Mio preferito, banana bread e noci.
0: Banana bread.
1: Buonissimo. E numero uno, gelato al basilico. Te lo giuro, lo assaggi.
0: Davvero?
1: Ti sembra di aver morsicato una piantagione di basilico.
0: Davvero?
1: Te lo giuro.
0: No, non so, non mi ispira così tanto.
1: Buonissimo.
0: Abbiamo ripescato, a proposito di questa giornata, un disco
1: gelato
0: della...
1: al cioccolato.
0: Volevo fare la gag.
1: Ma, invece...
0: ma non è vero, ma ti pare che ho preso gelato al cioccolato?
1: Pensavo per la... di sì. No.

0: Caorle ci segnalano una gelateria in centro che fa zucca e abanero, peperoncino piccante.
1: Sì, esatto, è il peperoncino più piccante di tutti o è uno dei tanti?
0: Dei più piccanti al mondo.
1: Davvero.
0: Ma tu dicevi prima il gusto basilico, in sì. Che senso?
1: No, ho detto basilico, non ho detto piante strane, da effetti strani. Non so voi che gelati mangiate, il mio era... Non è normale.
0: Era basilico.
1: Era basilico. Controlliamo.
0: Che, ecco che cos'era sto odore.
2: Su Peter Pan a manetta. Remastered the Trucks. Remastered the Trucks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: Thomas Menegazzi, Marco Baffo e Lori Vitt.
1: Ah, proprio bravi.
2: Però
1: acci minchia, no, bravissimi. Oh, detto, se non dico le parole che vuole lui si arrabbia.
2: Devi dire una cosa.
1: Ne dico tante, non è che ne dico una.
2: Sì, ma una giusta.
1: Acci minchia, bravissimi, quelli di Remastered che tornano, se ancora non lo sapete, il venerdì alle 21 con la puntata per esteso.
2: Noi invece torniamo tra poco, il mercoledì ci sono le good news.
1: Si vola in Dammi un Mozambico che ti pungo un dito. Mamma mia,
2: basta, guarda, non ti voglio più sentire. Su radio

0: bianco, intenso o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare, devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive, oltre la carta casa.
10: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
14: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso, media partner, Radio Peter Pan, main sponsor Banca delle Terre Venete.
15: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
16: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
17: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
18: Ragazzi, sabato 4 luglio alla festa della birra di Spresiano arriva The Remix Show Live. Ovvero ci saranno i remix Edo e Andrea Nordio, ma con un DJ d'eccezione per questo spettacolo, Andrea De Luca. E allora ragazzi, mi raccomando, appuntamento alla festa della birra.
19: Quanta birra ci sarà?
18: Che vuoi fare? La festa della birra con i remix quando? Sabato 4 luglio The Remix Show a Spresiano, Treviso.
19: Venite presto che sennò finiamo la birra.
20: Il tetto tiene ancora.
21: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
22: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto e un secret guest. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media partner, Radio Peter Pan.

0: Yourself, si apre ufficialmente nell'ultima mezz'ora Hollywood News.
1: Guarda il Mozambico, guarda il Mozambico.
0: Io volevo raccontare una storia seria sul Mozambico, perché siccome nel parco nazionale di Zinav sono spariti.
1: No, non si può. Io vorrei farti la base col basso del Mozambico, ma non ce la facciamo.
0: Allora facciamo una cosa, partiamo dalle cose importanti. Raccontiamo prima questa notizia, perché in Mozambico hanno reintrodotto 9 femmine di rinoceronte bianco nel parco nazionale di Zinav per ricostruire la fauna selvatica perduta durante la guerra civile che è finita nel 1992, che però ha lasciato evidenti strascichi, no?
1: Che bello, insomma, delle buone notizie nell'ultima mezz'ora del mercoledì di Peter Panamanetta.
0: Considera che adesso ci sono 39 rinoceronti bianchi e 22 rinoceronti che vengono dal Sudafrica, quindi stanno ripopolando, ci sono le prime nascite nuove.
1: Esatto, anche perché soprattutto nel periodo della guerra, ma anche dopo, era molto forte il bracconaggio, uccidevano i rinoceronti per rubare il loro corno di avorio, materia pregiatissima.
2: Pronto?
1: Dove vai?
2: Rino!
1: Chi c'è?
2: C'è Ronti!
1: Lo sapevo, guarda, peggio dello sfogatoio, sai. Buona notizia, perché appunto cercano di ripopolare la fauna dei rinoceronti proprio in Mozambico.
0: Ma veniamo!
1: No,
0: ma veniamo a noi!
1: A noi chi?
0: 393-7366-240, se ci mandate un sacco di cuori rossi,
1: no.
0: Alice Fassina ce la canta.
1: Neanche con i cuori neri ve la canta.
0: No, ce la canta. Allora, 39...
1: Se ve la canto dalla A alla Z.
0: Tutta, dalla A alla U in realtà. 393-7366-240, se vuoi sentire Alice Fassina cantare, manda un cuore.
1: Non mandare niente.

0: gentlemen.
1: Voi siete pazzi.
0: Per voi, solo per voi che avete messo i bei cuori.
1: Infatti, ma perché avete mandato tutti questi cuori? Vi avevo detto di non scrivere nulla, non date adito a Fede che lancia cose, fa, vuole che io canti i Bansi in onda.
0: Mandate altre cose. No, 393 7366 240. Però diceva sì, la deve cantarcela tutta, perché abbiamo fatto un viaggio in Mozambico raccontando un Hollywood News di questo parco che è stato ripopolato con i rinoceronti nel post guerra, soprattutto nell'ultimo periodo, e lei c'aveva sta canzone che si chiama
1: Mozambico, credo.
0: Vai, sei pronta?
1: Ma credo sia un bounce che conoscono tutti.
0: Non ci interessa. Let's go.
1: Guarda il Mozambico che mi pungo un dito, farà infezione, necessaria amputazione. Mano, gamba. Vuoi ballare con me la samba?
0: E poi no, continua con...
1: Ma sono 5 vocali.
0: Faccene almeno una.
1: Guarda il manzambaca, cama pangandata, fara anfazzana, nacia sara anpatazzana. Mana, gamba. Va a ballare con me la samba.
0: Vai con la epoca.
1: No, adesso non esagerare.
0: Inizia.
1: Vabbè ragazzi, è un allenamento fantastico per degli speaker che vogliono maneggiare bene la lingua italiana. Si sente che tu non l'hai mai fatto questo passo.
0: Oppure per degli speaker che hanno deciso di perdere lo

0: baby, we'll be old. Think of all the stories that we could've.
1: Questa è la gente che si lamenta di te.
2: No, perché tu mi fai cantare i Bans in onda, in diretta mondiale.
1: Chi so i Bans?
2: I Bans sono...

0: Sono delle filastrocche cantate, ma scusa, ma tu?
1: Sono delle scarpe.
0: I gruppi organizzati di ragazzi, la CR, il Grest, gli Scout, non li hai mai fatti?
1: Ma no, era...
0: E si vede, amico
1: Alice,
0: mio.
1: Alice, era roba da sfigati.
2: Radio Peter Pan.
3: Sì, ma non dipende da me, è saltato tutto.
0: Vedi
3: qua.
0: Che il karma fa un grande giro. Parliamo invece degli eventi di questo weekend, partendo subito con il Cornuda Summer Festival, di cui siamo orgogliosamente media partner, questo venerdì 3 luglio dalle 22. Peter Pan and Gover con Andrea De Luca, Edo, Francesca Voice e tutti i nostri performer per una notte da leoni.
1: Sabato 4 siamo sempre lì, dalle 19 c'è la diretta radio con Marco Bax, la serata con special guest Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e
0: Masai. Domenica 5 luglio si chiude in bellezza il Cornuda Summer Festival con gli sceriffi della notte Igor Essere di Brian.
1: Sabato 4 luglio invece torniamo per il quarto ed ultimo appuntamento alla Peri Village a Palmanova Designer Village Aiello del Friuli.
0: Udin.
1: Bravo, è studiato food truck, aperitivi e dalle 17 il DJ set con Karins e la Dall'Anna.
0: Attenzione perché sabato 4 luglio partono ufficialmente i saldi estivi con sconti fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera estate. Apertura di tutto il Palmanova Designer Village fino alle 22.
1: E se pagate un piccolo supplemento viene Alice Fassina e vi fa: guarda il Mozambico, io ti ho messo il dito.
0: Piccolo supplemento, lì dobbiamo un attimo metterci d'accordo sul cachet.
1: Vabbè, mo te la stai tirando.

0: ragazzi, siete una potenza, complimenti.
1: Siamo una potenza.
2: Ad averlo saputo prima, facevamo due ore di bounce cantate, no?
1: Non lo rifai.
2: Ci risparmiavamo la fatica, scusa.
1: Edo, tu l'hai sentito il bounce cantato da Alice Fassina?
2: Ma possiamo evitarlo?
3: Quando è in Mozambico?
2: Scegli una vocale.
3: No, no.
2: Scegli una vocale.
3: La I.
2: Girdil min zimbichi, chi mi pinci in didi, firinfizzini, nicissi rimpitizzini.
1: Non ho capito nulla.
2: Lo so, ma è giusto
3: questa
2: così.
3: È la cosa più bella di questa settimana di radio.
2: Pensa al resto.
3: Di tutti.
2: Pensa al resto.
1: Ci sentiamo domani dalle 13, va bene?
2: Vidimi.

0: Fiume, centro commerciale a Fiume Veneto. Sabato 4 luglio presenta la Notte Bianca. Apertura straordinaria dalle 21 alle 24 con Radio Peter Pan. Mbit DJ e Monica Morgan dettano il ritmo per il tuo shopping notturno tra tante attività per tutta la famiglia. Sabato 4 luglio, Radio Peter Pan al centro commerciale Gran Fiume a Fiume Veneto. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
0: Peter Pan Pink Power. La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Questa sera, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Questa sera, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
2: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
0: Venerdì 10 luglio, a Rosolina Mare il grande evento di Radio Peter Pan. Al Roseland Beach Festival Peter Pan Super Impatto, con un super ospite a sorpresa. Grande animazione per un grande evento. In console, Thomas Menegazzi, Marco Baxo e Alice Fassina. Peter Pan Super Impatto a Roseland. Venerdì 10 luglio, ore 21, Piazza L'Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con Comune e Proloco di Rosolina.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
5: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
6: Peter Pan O'Clock.
7: Sono le 15 on point.
6: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
8: Cerchi una bella notizia?
9: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
8: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
9: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
8: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
9: Approfittane, Ali migliora la vita.
10: Brava!
11: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
11: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
15: Internet veloce!
14: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
16: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
17: Fai leva sui miei desideri, eh?
16: Veramente faccio leva sull'IVA.
17: Leva sull'IVA?
16: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
17: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
16: Ce li leva?
17: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
16: Leva l'IVA.
17: E i pensieri.
16: Solo a luglio, solo da...
18: Iperceramica!
19: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
20: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
21: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
22: Quando siamo in vacanza.
23: A casa tutto bene.
24: Quando hai Wind 3 protetti. A casa tutto bene.
1: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
15: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
23: Forever Fun, Forever Summer
24: può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: Si è sentita la voce di Edo in palinsesto. Ci sono i Power Friends di Bag con Pompo nelle casse. Giustamente qualcuno si chiede:
1: ma è tornato Edo alle 3?
0: No, non è tornato Edo alle 3, sempre solita cosa, però vogliamo farlo un back in the days assieme?
2: Il polpo!
0: Una volta quando c'era PNC ed Edo se ne andava via, c'era il polpo! Nelle cozze!
1: E che cos'è la scozza?

0: di Radio Peter Pan. Che strano effetto sentire questa canzone in questo orario. Scrivono effettivamente sì, poteva essere una sorpresa, visto che all'interno di Peter Pan Manetta, poco prima dei saluti finali, si è sentita anche la voce di Edo, che è passato qui in realtà in studio a salutare e a dare qualche scoppola al nostro Fede. Allora, come state? Tutto bene? Tutto a posto? Giusto per fare un'altra citazione a un altro programma, un'altra citazione che fra l'altro non si fa più. Oggi abbiamo fatto un back in the days allucinante, devo dirvi la verità. C'è chi mi dice ciao Muva, come stai? Io devo dire sto abbastanza bene, anche se qui il tempo è incerto. Qui a Castelfranco Veneto il cielo si sta rannuvolendo, come direbbe il nostro amico Oppobacco. Oppobacco, prego.
1: Oppobacco, ciao.
0: Buongiorno.
1: Tra gli ascoltatori, rispetto per tutti, paura di nessuno. Mago, c'è tanta paura, sta arrivando un'oscurità.
0: Vero.
1: Mago, sta arrivando un temporale in lontananza che è meglio coprirci, perché ci cadranno, secondo me, delle noci di cocco sulla testa.
0: Speriamo,
1: mago,
0: di no. Speriamo,
1: per favore, mago, rinfrescaci tu con un po' di musica, perché qua mi sa che sta arrivando un po' di uragano. Speriamo di no. Vai, mago, oh mago.
0: Va bene, andiamo subitissimo con un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione, no.

0: primo giorno di luglio, il primo luglio 2026. Siete gasati? È la prima volta nella vita che è il primo luglio 2026. Come sta andando? Tutto bene, tutto a posto? Sentiamo lei, pronto?
1: Capite?
0: Ciao!
1: Scusate se mi sentite male, ma ho il
0: sì?
1: condizionatore a palla.
0: Ok.
1: Ho fatto 60 euro di diesel.
0: Sì.
1: Che è neanche 30 litri.
0: Okay.
1: La mia ne ha 60
0: sì.
1: litri, quindi sono a metà. E lo sto scudando tutto, scusate il termine.
0: Va bene,
1: solo
0: va
1: per
0: bene.
1: Rinfrescarmi per andare a casa. La
0: sì.
1: macchina segnava 40 gradi. Io spero che venga giù.
0: Sì.
1: Il signore in persona con sto caldo, cioè
0: che
1: io
0: salutiamo.
1: Ci spero. Ma e parlo da consellice, io sono una ex alluvionata, quindi capisco le paure che la gente ha, ciao.
0: Sì, però tu chiami chiaramente della pioggia senza i disastri annessi, come si suol dire. C'è anche chi dice: io le casse del pandino questa volta ve le metto in conto, sapevatelo. Ricky da Treviso. Allora Ricky, adesso è il momento di avere la boombox track di oggi, boombox track che va a scoprire Alleluia. Alleluia è questa rapper slash cantante di origine etiope ed egiziana. Lei comunque è stata naturalizzata inglese, cioè è stata accolta dall'Inghilterra. Io vi voglio proporre questo suo ultimo singolo che si chiama Cairo FM. Questa batte soffice. Attenzione Ricky, questa puoi alzare secondo me. La boombox track di

0: un terzo egiziana, un terzo inglese. Questa è la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Questo brano, come dice l'internet, è un omaggio ipnotico alle sue radici, alla spiritualità africana. È un titolo che evoca le frequenze, una frequenza radio ideale del Cairo, per cui insomma Cairo FM, simboleggiando connessione mistica e culturale con la madre patria. Al di là di tutto questo misticismo e spiritualità, è un artista che vi consiglio di andarvi a riprendere. Adesso è il momento.

visto che cioè, ci sono diverse lamentele per il tempo, o troppo caldo o preoccupazione per il maltempo, al 393-7366-240 possiamo giocare ad un gioco, possiamo teletrasportarci in un posto, però dovete convincere gli altri che il vostro posto merita, no? Cioè io vorrei teletrasportarmi in questo momento nelle isole Lofoten. Lofoten, allora, sono un arcipelago della Norvegia, si estende a nord-ovest tra le contee di Nordland e Troms, e praticamente hanno un legame anche molto unito con l'Italia, per cui non mi troverei così spaesato al Chendbchend. Allora, una volta si chiamavano isole Lofoten, adesso si chiamano isole Lofoten, per cui se vuoi farti un bel giro, secondo me ti consiglio di andare a vedere le isole Lofoten. Però sono curioso di sapere te dove andresti, cioè dove ti teletrasporteresti in questo istante, oppure se sei già in un posto esotico

0: in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Peter Pan Pink Power. Il DJ set al femminile di Radio Peter Pan al Brunch Republic di Montebelluna, in occasione dei giovedì musicali Peter Pan Pink Power. Domani sera, dalle 21, in console Sister Gloria DJ e Alice Fassina. Al Brunch Republic, non solo brunch a pranzo, ma anche musica e DJ set di sera. Domani sera, ore 21, Peter Pan Pink Power, Montebelluna, Treviso.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto.
11: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
13: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Unica data italiana per Craig David, il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
15: Peter Pan Impatto!
16: Per la prima volta in assoluto, Radio Peter Pan impatta a Ronca di Verona. Sabato 4 luglio, Peter Pan Impatto ai Vini Vulcani. Dalle 22, musica, animazione, gadget e divertimento con una console d'eccezione. Marco Boffo DJ e Fedro. Sei pronto a farti travolgere da Radio Peter Pan? Peter Pan Impatto, sabato 4 luglio, Vini Vulcani a Ronca, Verona.

dance floor, omicidio sulla pista da ballo. Cosa è stato ucciso? Il groove. You better not kill the groove. Cioè, è un omicidio sulla pista da ballo. Qual è il problema? Hanno ucciso la musica. Lo diceva Sophie Ellis-Bextor già agli inizi del 2000. Bentornati e bentornate all'interno di Muva nella Casa, programma che si permette di darvi ogni tanto qualche consiglio musicale, almeno tre durante la giornata, che sono la boombox track di oggi, il disco novità e la perla del Pirla che parla, che va a chiudere un po' la trasmissione. Allora, dicevo, visto che c'è tanta gente preoccupata per il tempo, o troppo caldo, oppure preoccupati per appunto l'avvento del brutto tempo, visto che anche qui a Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan, si sta rannuvolendo parecchio, dicevo, sai che cosa farei? Farei un giro a vedere le isole Lofoten, le isole Lofoten che fra l'altro hanno una grande connection con l'Italia, ma soprattutto con il Veneto, perché nel 1432 il nobile veneziano Pietro Querini naufragò vicino a queste isole dal nome così caratteristico, ovvero Lofoten, che una volta si chiamava Lofot. Allora, tutti pensavano che Pietro, sei segnato, Lofoten, e invece Pietro Querini ha scoperto tramite i pescatori norvegesi lo stoccafisso, che non è una metafora, è proprio il baccalà, e quindi da quel momento lì sembra essere nato un fil rouge fra queste isole e noi.

0: Stoccafisso. Ci sono miti e leggende all'interno di queste terre, soprattutto che riguardano i troll, che non sono quelli che ti prendono in giro sull'internet, ma i troll, quelli grandi, quelli della mitologia norrena. Facciamo un giro. I misteri locali si intrecciano con miti ancestrali sui troll, i grandi vortici oceanici del Maelstrom, la storica rotta del naufragio di Venezia di Pietro Querini e la magia dell'aurora boreale. Cioè, anche ovviamente incluso nel pacchetto delle isole Lofoten ci possiamo trovare anche le aurore boreali. Però a me interessano molto i miti e le leggende dei luoghi, no? Per esempio il Trollfjord, che salutiamo. Il nome di questo iconico fiordo deriva dalla feroce leggenda dei troll giganti Vakagallen, ve lo giuro si chiama così, non so se si pronunci così, però Vakagallen e Inogguben, che si scontrarono per il pascolo delle loro mandrie, perché praticamente è nato un fiordo da lì. Poi Vakagallen ha avuto anche un amante. Si dice che il troll Vakagallen, re delle Lofoten, poteva essere altro con un nome del genere, vegli sull'arcipelago e sui banchi di merluzzo dall'alto delle montagne. Quando si avvicinano troppo, urla con una voce turlando Vakagallen, e loro si allontanano, mentre brama segretamente l'amante situata sull'isola opposta, appunto, di dove vive lui, capito? Per cui abbiamo scoperto anche questo essere mitologico, questo troll che si chiama Vakagallen. Adesso è il momento di More Music in the Mix.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to...

0: music in the mix. More music in the mix.
1: Grandissimo il nostro Andrea De Luca DJ.
2: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Com'è andata?
1: Allora, com'è andata? No comment, va bene, grazie. No comment, ci sentiamo fra pochissimo. Let's go.
0: Davvero molto bello. Peter Pan Squad.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio Peter Pan and Gover, il 4 Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai, il 5 Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner Radio Peter Pan, main sponsor Banca delle Terre Venete.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
9: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni, 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group, sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

0: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
1: Sono le 16 on point.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
2: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, code a tratti tra in Bivio A1, Variante e Sasso Marconi per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, code a tratti tra Sesto San Giovanni e il Bivio A4, raccordo viale Certosa, anche in questo caso per traffico intenso. È tutto.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizi a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
7: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
0: Forever Fun, Forever Summer.
9: Hola, amanti della musica!
10: Menestrello della coscienza della musica.

0: Call on Me, Radio Peter Pan è nella casa, tuo fratello Move è nella casa. Allora, assieme a Eric Prydz siamo andati in Svezia, si parlava di paesi del nord, siamo in Svezia assieme ad Eric Prydz, quindi siamo lì vicino, lì vicino. Eric Prydz che è stato sposato con Sophie Prydz, la coppia si è sposata nel 2015 ma ha divorziato nel 2020 a causa di divergenze inconciliabili. Secondo quello che è stato detto, lei a un certo punto ha detto: Eric, Stoccolma, Stoccolma, e quindi se n'è andata chiaramente a Stoccolma. Allora, si parlava delle isole Lofoten, si parlava di questo posto magico, una vista incredibile, sto guardando tutte le immagini su Google, quello che posso permettermi al momento, però possiamo sognare di andare in un altro luogo se non altro con la mente, oppure mettere la bandierina sul mappamondo dicendo: sai, prima o poi mi piacerebbe visitare questo posto. Facciamo una raccolta al 393-7366-240. Allora, passiamo fra pochissimo ai vostri messaggi, ma nel frattempo un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione! Nuovo disco molto figo!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: portarvi in questo istante, visto che l'estate è comunque sinonimo di vacanze, sempre meno ormai, ma in realtà è sinonimo di vacanze, vi ho fatto questa domanda: sognando, che cosa visitereste?
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: A me in questo momento piacerebbe tantissimo essere ad Edimburgo.
0: Sì.
1: Per poter visitare, toccare con mano i luoghi che hanno ispirato la Rowling nella stesura poi degli Harry Potter, quindi hanno ispirato Diagon Alley, la tomba di Tom Riddle, Hogwarts e tutto quello che ci va dietro, per poi passare alle Highlands scozzesi e fare tutto il tour delle Highlands scozzesi, tutti i castelli, il campo dove si svolse la battaglia di Culloden.
0: Ok.
1: Se potessi prenderei e ci porterei mia sorella, io e lei, così,
0: bene,
1: all'avventura.
0: Bene. Anche perché la prima parte devi trovare un grande appassionato o una grande appassionata di Harry Potter, se no si fa due maroni grossi come una palla da calcio. Ma al di là di quello, molto interessante. Fra l'altro, battaglia di Culloden, ho trovato una, come dire, una curiosità che ha a che fare con il doppio gioco. Per evitare di perdere tutte le proprie terre, indipendentemente dall'esito della guerra, alcuni clan scozzesi utilizzavano una tattica furba: mandavano un figlio a combattere con i giacobiti e l'altro nell'esercito lealista britannico, per cui sapevano che uno dei due avrebbe dovuto vincere. Molto crudele, ma real. Adesso facciamo così: ci trasferiamo in Brasil. Brasil è nato un modo di dire che si chiama Ripa na Julipa ed è stata ripresa da Young Franco e The Left System. Questa è la canzone novità di oggi. Keep

0: se non altro con la musica e con la mente. Poco fa eravamo in Scozia, per esempio, ci ha lasciato l'ascoltatrice con appunto l'ultimo giro sognato in Scozia, e noi adesso siamo in Brasile. Ripa na Julipa è un modo di dire, e poi è diventato anche canzone. Dal 1979 il gruppo Rabo de Saia ha fatto questa canzone, poi ripresa ovviamente anche da Young Franco e LF System, quella che abbiamo appena ascoltato. È un termine in realtà che non esisteva, Ripana Julipa. Adesso io lo dico male, chiederò scusa a tutti i brasiliani all'ascolto e le brasiliane soprattutto, ma nasce dal calcio, cioè vuol dire tira quella palla, vai, colpisci forte il pallone, Ripana Julipa, e era questa cosa qua, voleva dire questa cosa qua. Ma ritorniamo in Scozia perché c'è stata lei prima, Giulia, che ci ha nominato appunto questa che vorrebbe fare il posto, un giro dove si sono realizzate anche le tragiche battaglie di Culloden. Che cosa succede? Ci sono delle curiosità legate a queste battaglie. Oggi facciamo come dire, spizzichi e bocconi, un po' di curiosità. Sapete che in Scozia ci sono
1: le cornabelle.
0: No, le cornamuse. Ci sono le cornamuse, che è uno strumento musicale presente, no? Le cornamuse furono classificate come strumenti da guerra, per cui in quel periodo lì i tribunali britannici vietarono totalmente di suonare la cornamusa, che appunto c'era l'arresto immediato perché lo consideravano uno strumento da guerra, cioè come se partissero subito i colpi dei cannoni. Leggo.

0: C'è lui che dice guarda il cielo e dice number one. Senti,
1: ciao Radio Peter.
0: Ciao.
1: Che dire, oggi a pranzo 38 gradi, ora 23, com'è che si diceva? Libidine.
0: Libidine, doppia libidine, speriamo che rimanga così, speriamo che rimanga così. Allora, si parlava di ipotetici viaggi in giro per il mondo, posti che ci incuriosiscono per un qualche motivo, itinerari che ti piacerebbe fare. Per esempio, pensando alla mia famiglia, io e mio fratello siamo due opposti, io sono più occidente, lui è oriente, e devo dire che è molto molto bravo perché si organizza per fare un sacco di viaggi fighi, fa anche, cioè si mette via i soldi, si prepara, è stato in Corea del Sud, non del Nord ovviamente, in Corea del Sud, è stato in Giappone, adesso si sta preparando al viaggio in Cina, per cui insomma l'ho mandato così tante volte in Cina che alla fine c'è andato. Allora c'è anche chi dice Muva, buongiorno, visto che stavamo parlando di Scozia, di cornamuse, come non ricordare Evia. Allora, prima cosa, Evia, tu te lo ricordi? Questo artista, perché alcuni dal nome dicevano no, ma è una tipa, no, è un artista, si chiama José Ángel Evia Velasco, e già dal nome capisci che non è scozzese, non è propriamente scozzese. Tutti noi però l'abbiamo relegato un po' quel brano famosissimo Boozin' Dree Reel un po' alla Scozia all'epoca, almeno io ero bambino, per cui lo collegavo alla Scozia, quello che faceva... Te lo ricordi questo? Sicuramente saranno stati fatti anche una botta di remix di questo brano. Per tirare in ballo la cornamusa c'era anche lui, che non è sicuramente scozzese. Sentiamo, te lo ricordi questo?
2: Io mi sono mancato, sono tornato più potente degli Eminem.
0: Degli Eminem,
2: muscoloso di Dr. Dre nel

0: Molto bene, questo era MC Cavallo e anche lui citò la cornamusa. Adesso mettiamo la cornamusa da parte cortesemente. Questa è un'altra proposta, visto che ieri nel casino di Essentials eccetera eccetera, non so se ho proposto la canzone novità di oggi. Questa secondo me è bellissima, dovrebbe rientrare in palinsesto di Radio Peter Pan. Secondo me potrebbe diventare una vostra chicca dell'estate. L'ho già proposta, Classmatic, Sick and Sam, Make Me Feel, ed inizia con
1: 1, 2, 3, let's go.

0: queste freschezze le trovi solamente all'interno di
1: Muva nella casa.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
10: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
11: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
12: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova. Yeah!
9: Sabato 4 luglio, l'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B, Porcia.
14: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group, sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Gran Fiume, centro commerciale a Fiume Veneto. Sabato 4 luglio presenta La Notte Bianca, apertura straordinaria dalle 21 alle 24 con Radio Peter Pan. Mbit DJ e Monica Morgan dettano il ritmo per il tuo shopping notturno tra tante attività per tutta la famiglia. Sabato 4 luglio, Radio Peter Pan al centro commerciale Gran Fiume a Fiume Veneto.
15: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
9: Venerdì 10 luglio, a Rosolina Mare, il grande evento di Radio Peter Pan. Al Roseland Beach Festival, Peter Pan Super Impatto, con un super ospite a sorpresa. Grande animazione per un grande evento. In console, Thomas Menegazzi, Marco Baxo e Alice Fassina. Peter Pan Super Impatto a Roseland. Venerdì 10 luglio, ore 21, Piazza L'Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con Comune e Proloco di Rosolina.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: diversa? Assolutamente no. Ed è capitata a caso, direttamente dalla playlist di Radio Peter Pan, e noi stavamo parlando di fare dei giri attorno al mondo, insomma. Siamo finiti in Francia con loro.
1: La cucina francese fa proprio cagare.
0: Vabbè, va bene. Allora, siete d'accordo con questa affermazione? Ci ritorneremo. Ma c'è anche lui che, a proposito di giri attorno al mondo, di mete che ti segni di visitare.
2: Fratello Movie!
0: Movie? Hello. Sì, ciao!
2: E ora?
0: Allora, tutto bene.
2: Cosa da vedere? Allora, un biglietto senza ritorno, girare tutto il mondo.
0: Sì.
2: Sono stufo di lavorare e pagare tasse.
0: Ecco, molto
2: sono
0: bene.
2: Stufo. Girare a tutto il mondo e chissà fra quanti giorni ritornerò di nuovo in Veneto. Ciao, Beo!
0: Ciao, beh, ma se ti prendi il biglietto senza ritorno, già ci stai dicendo che non ritorni praticamente. Comunque sia, visto questa cosa della cucina, questa diatriba della cucina, che insomma, i francesi, si sa, sono un po' nostri cugini, e nostri cugini amati ed odiati allo stesso modo. E si parla molto di cucina, della differenza fra la cucina francese e la cucina italiana. Tutte e due le cucine hanno dato molto al mondo, però escludendo quella italiana, cioè quindi non prendendo in considerazione la cucina italiana, c'è una cucina del mondo che tu reputi la più buona? Cioè, se tu non dovessi mai più mangiare italiano, che cucina del mondo mangeresti? Sono molto curioso.

0: casa. Allora, abbiamo cercato di immaginarci un presente distopico. Il presente distopico in cui siamo non prevede la cucina italiana, cioè non esiste la cucina italiana, per cui tu devi scegliere una cucina che ti piace di più in giro per il mondo, tranne quella italiana.
1: Ciao fratello Muva.
0: Ciao.
1: A parte che la cucina italiana la sostituirei con nessuna cucina al mondo.
0: Certo.
1: Però ormai talmente sushi, cinesi, siamo abituati a quella cucina, a sostituire con quella ormai.
0: Beh, bella, bella. Poi, che poi cinese e giapponese sono due cose diverse, raga. Attenzione.
2: Ciao, se ciao. Non ci dovesse essere più la cucina italiana, assolutamente greca. O greca o spagnola, nient'altro.
0: Sì. Sempre europee, sempre.
2: Potrei buttarmi un po' sull'asiatico, cinese, giapponese.
0: Stanno conquistando tutti. Poi ci sarà da fare una puntata anche di differenze proprio sostanziali fra la cucina cinese e giapponese, perché sono molto diverse.
3: Uva, la cucina messicana sempre al secondo posto dopo quella italiana.
0: Messicana new entry, poi.
4: Uva, sono pronto a tutto, qualsiasi cucina. Pronto a tutto.
0: Lui va benissimo tutto e poi.
5: Ciao Uva. Ciao. Ciao. Ho vissuto un anno in Colombia, vabbè, a parte bellissimo tutto, i posti, la gente, tutto, il cibo anche super, carne, pesce, zuppe di mille tipi, anche come pasta fresca hanno un sacco di cose, magari non la nostra classica, ma comunque hanno un sacco di cose, e involtini, ripieni, mille cose, tutto buonissimo, frutta mega galattica, verdura mega galattica.
0: Ah, bene, buono a sapersi.

0: letto. Move it! Radio Peter Pan è nella casa, siamo giunti praticamente alla fine e devo dire che oggi vi siete un po' svegliati tardino, cioè sono arrivati tutto d'un colpo i messaggi al 393-7366-240. Abbiamo cercato di immaginare che la cucina italiana non esista al mondo e quindi devi sceglierne un'altra da mangiare, diciamo, tutti i giorni. Sono arrivati una botta di messaggi, leggiamo e sentiamo i più particolari. Cucina africana, spezzatino fritto, frutto del... platano, zuppe varie, lo gnam gnam, dice lei. Poi
1: beh, fratello Muva, io personalmente adoro molto anche la cucina che fanno in Grecia con quelle derivazioni turche,
0: certo,
1: altrimenti

0: senti proprio proprio, andiamo in Spagna.
1: Beh, ma sai che la Grecia e la Spagna se la stanno contendendo nel podio di Peter Paniani e Peter Paniane?
2: Ciao Muva, io ti direi la cucina greca.
1: La cucina greca. Taggerito.
3: Il Giappone. La cucina giapponese.
1: Sì.
3: Perché primo, il Giappone è la mia città preferita.
1: È la tua città preferita.
3: E secondo, il sushi è il mio cibo preferito.
1: Oh, bene.
3: Quindi Giappone!
1: Giappone, raga, è quello che ha vinto alla fine, quello che ha vinto.
4: Sì? Cucina venezolana, arepa, cacciapa,
1: sì?
4: Carne ai ferri buonissima.
1: Ok.
4: Ayaka, pan de jamón.
1: Ti salutiamo.
4: E dei succhi di frutta meravigliosi.
1: Oh.
4: Colgo l'occasione per salutare i nostri amici venezolani che non se la passano bene.
1: Assolutamente ciao. Tornando a noi invece, io chiudo com d'abitud con la perla del pirla che parla. Oggi è un po' con il mignolino alzato, però raga, perdonatemi, cioè io ho sentito queste freschezze, queste cose che non posso non proporvi. Lei è King, scritta King con l'H finale, artista molto interessante, il brano è in featuring con J Radical, si chiama Rai.

0: Shade featuring Koja i Radical. Io vi do appuntamento a domani, ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, pranzo e puoi portarmi a casa.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Phoenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Phoenix, ogni mese in edicola.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: Aurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: Aurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: Aurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: Aurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: Aurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: Aurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: Aurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: Aurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: Aurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: Aurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: Aurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: Aurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: Aurora.com.
5: Il nostro servizio clienti.
6: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
7: Peter Pan O'Clock.
0: Le 17 da un minuto.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
8: Cerchi una bella notizia?
9: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
8: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
9: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
8: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
9: Approfittane! Ali migliora la vita.
10: Carglass sostituisce.
11: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
12: Sostituisce.
13: Deghi arredare casa?
14: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
15: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
16: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
15: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
16: E te lo porto io!
15: Deghi provare!
13: Deghi fidarti!
16: Perché se non deghi, non c'è.

0: on Radio Peter Pan.
1: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione

0: è uno e questa è la canzone che ci porta anche al nostro contributo audio. Andiamo a contestualizzare quest'anno con un ricordo sportivo.
1: Abbiamo visto anche bottiglie di champagne stappate proprio qui sotto i nostri occhi in tribuna e brindisi al terzo gol, quello di Gabriel Batistuta. Il fischio finale da parte di Braschi in questo istante, la partita finisce con qualche minuto di anticipo. La Roma è campione d'Italia per la stagione 2000-2001. Il titolo tricolore, il terzo della storia della rossa, arriva all'ultima giornata, ma soprattutto dopo un campionato letteralmente dominato dagli uomini di Fabio Capello. È invasione, invasione di campo.
0: Ricordo pesante questo, eh sì, 2001, il 17 giugno, la Roma, allenata da Fabio Capello, vinceva il suo terzo scudetto all'ultima giornata. Ma non era una vittoria come tante altre, insomma no, non erano abituati e quindi ci fu un delirio totale, un'esplosione di gioia collettiva senza precedenti. La città fu paralizzata per giorni dall'entusiasmo. Lo stesso Totti ha raccontato che camminare per strada era impossibile, costringendolo poi a muoversi in motorino con il casco anche per non farsi riconoscere. Insomma, fu invasa per settimane con caroselli, clacson, bandiere.

in provincia di Pordenone, speriamo anche di più, insomma, perché quando arriva il Peter Pan 92-110, le persone che vogliono fare festa fatta bene ci vengono tutte. Allora noi vi ricordiamo che saremo lì, io, DJ Maxwell, Rocky, le nostre ballerine, i gadget firmati 92-110 e poi la musica, beh, insomma, lei è la vera protagonista sia in radio che quando facciamo i nostri eventi. E allora diamo anche il

0: streaming. A tutti voi grazie, grazie perché ogni giorno ci date la possibilità di divertirci e noi ritorniamo bambini quando possiamo mettere la musica che ci piace tanto e che piace anche a voi. Infatti lo rifaremo anche domani alle 17. Vi lasciamo con lo sfogatoio, mi raccomando, sfogatevi e le DL e DJ Maxwell vi augurano una buona serata. Ciao!
1: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da... Iper-

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
3: Radio Peter Pan,
4: non c'è altra scelta.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
9: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso, media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor Banca delle Terre Venete.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
12: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
13: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto e un secret guest. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, media partner, Radio Peter Pan.
14: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
15: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
16: Forever Fun, Forever Summer.
17: Tra poco
18: lo sfogatoio di Peter Pan.
19: Ma il mercoledì dello sfogatoio si trasforma anche in mercatoio. Se avete qualcosa da vendere, fate un

0: pochissimo,
1: non disturbiamo, pochissimo.
2: Non createmi fastidi e lasciatemi ascoltare la musica. E oltretutto ieri sera Superenalotto ho vinto una beata minchia.
1: Non è che sia facile.

0: oggi.
1: Mamma mia, ti hanno schiacciato. Ti sei schiacciato le palle su.
0: Ma hai sbagliato nota.
1: Mamma mia.
0: Sei stato dietro.
1: Ti hanno operato.
0: Stava sotto.
1: Sembravi un eunuco.
0: Io sono andato troppo alto rispetto a te.
1: Un eunuco sembravi.
0: Abbiamo stonato.
1: Mamma mia.
0: 393-7366-243 è il numero per mandare i vostri audio annunci per il mercatoio. Potete vendere qualsiasi oggetto, anche i biglietti di un concerto che non riuscite più a andarci, per farvi capire. Mandate l'audio annuncio descrivendo cosa vendete, il prezzo e i vostri contatti alla fine, che può essere il numero scritto lentamente, oppure anche i vostri contatti social 393-7366-240.
1: Poi hai detto che
0: No, no, che poi io dovrò anche raccontare una cosa che mi è successa lunedì.
1: Vuoi farlo adesso o vuoi farlo dopo?
0: No, dopo invece di qualcosa.
1: Hai detto che saranno utili gli inserzionisti, perché il primo della serata è un piatto doccia con piletta. Attenzione, mai successo al mercatoio.
0: Piatto doccia con
1: piletta.
0: Piletta, va bene.
2: Ciao ragazzi, per il mercatoio vendo piatto doccia centimetri 80x80 alto 10 centimetri con piletta color bianco. Questo è nuovo.
0: Sì.
2: Per informazioni
0: ce l'hai?
2: 333-438-7780.
0: Bene.
2: Al costo di 150 euro.
1: Perché la piletta?
2: Grazie, ciao, buona serata.
1: Senza piletta era 50, ma con la piletta 100.
0: Butta sulla piletta. 333-438-7780 se volete il piatto doccia con
1: piletta.
3: Attenzione!

0: Ciao a tutti. Vendo piatto doccia.
1: Vedi?
0: Smaltato bianco, dimensione 15 centimetri di raggio,
1: sì,
0: quindi 30 di diametro,
1: sì,
0: e il piatto che uso per mangiare sotto la doccia,
1: ah,
0: a 5 euro trattabilissimi.
1: Trattabili,
0: 392 325 77839.
2: Numero sbagliato, non vale, stronzo.
1: Ma perché secondo te era vero che vendeva il piatto?
2: Ma almeno dai il tuo numero.
1: Ma uno si può mangiare sotto la doccia.
2: Assumiti le responsabilità, non dare il numero di un altro.
1: Se faceva schifo quell'audio, questo è ancora peggio.
3: Scrivendo cosa vendevi?
4: Paccio!
3: I vostri contatti.
4: Dopo un anno di astinenza si torna allo SWAT Club. Dopo un'operazione al cuore.
2: Bravo.
4: Sempre a tutta catena in tiro.
1: Pensa che era meglio quello di prima, secondo me.
2: Allora, secondo me lui è un ciclista che ha avuto un'operazione al cuore, adesso ha ripreso ad andare in bicicletta, quindi ha ripreso l'attività. Io volevo parlare, sono stato a cena fuori per piacere con i coniugi Martini. Chi sono i coniugi Martini? Sono il DJ Andrea Martini e la moglie DJ Steffi De Cicco.
1: Sì.
2: Ok. Ci siamo trovati e io vedo Andrea che ha sul tavolo un cellulare di vecchissima generazione GSM.
1: Bravo, bravo Andrea.
2: Che faccio? Ma è che
1: stanno tornando
2: questa roba qua? No, non per quello. Mi fa perché noi lunedì abbiamo deciso di depurarci da tutto quello che è qualsiasi richiesta lavorativa. E quindi qualsiasi da WhatsApp, dalle applicazioni, ho solo questo telefono per le urgenze, possono solo chiamarmi i parenti stretti.
1: Mm.
2: E quindi loro il lunedì utilizzano quel telefono GSM di vecchia generazione,
1: vedi.
2: Per non avere interferenze con una, qualsiasi altra cosa che è inerente al lavoro. È una bella idea?
1: Beh, secondo me si poteva fare lo stesso e depurarsi senza avere quel telefono lì, basta che tu non lo apri, quello nuovo, cioè non
2: però
1: leggi.
2: Però è la tentazione, il dubbio che qualcuno ti scriva, il fatto che non gli rispondi.
1: Vabbè, ci può stare come soluzione.
2: Cosa ne pensate di questa scelta dei coniugi Martini, Andrea Martini e Steffi De Cicco, nel fare così il lunedì, avere questo telefono, perché poi l'ha aperto e quindi che c'è il bottone SOS dei nonni che chiamano
1: quindi
2: vecchia generazione, credo sia GSM o insomma, non credo nemmeno faccia le foto.
5: Peter Pan.

0: Ok, rimani distante da quelle che possono essere contaminazioni lavorative, la scelta di Andrea Martini o di avere il telefono quello di vecchia generazione, ma metti che sei in giro con la tua fidanzata, devi fare un video, una foto, ma cioè no, quel telefono lì dopo
1: il
0: due foto
1: ti stacchi da tutto, neanche, ma, anche da queste cose.
0: Ma magari è un momento romantico, lo vuoi filmare, vuoi fare una foto, vuoi fare un video. Vabbè, ma è una roba personale.
1: No, no.
0: Ti dice memoria piena, non puoi neanche farlo.
1: Se sposi la causa che lunedì sei fuori da tutto, non fai il video.
0: Ma no, magari perdi il portafoglio. Col telefono adesso puoi pagare da qualsiasi parte.
1: Esempio,
0: e con quello non paghi.
1: Hanno deciso così. Che ti devo dire?
0: Ho capito, ma ti puoi trovare in difficoltà. Vabbè, però, allora, però se stai male, chiami l'SOS e ti metti in contatto col pronto soccorso.
1: È normale, come quello degli anziani.
0: Vai.
1: La cosa che stiamo per fare, bisogna farla subito, perché tra un quarto d'ora inizia, tra meno di un quarto d'ora la prima partita.
0: Sì.
1: Quindi oggi ai pronostici ti voglio dire che la Dallana ha indovinato 7 su 7, ha fatto 7 partite, le ha indovinate tutte e 7.
0: Anch'io 6 su 7.
1: No, sì, ciao.
0: Allora, 6 su 7 sì, ma non ho preso
1: mai. Ma in generale, lei di seguito, 7 partite tutte in fila, ciao.
0: Ma mica giocavano di fila da 7 partite.
1: Gli ultimi 7 pronostici Dallana li ha indovinati tutti.
2: Maxo, Fedro, sedicesimi di finale del mondiale, 1x2 per Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, Belgio, Senegal e Stati Uniti, Bosnia. In caso di X, vincente al supplementario rigori. Lolololo.
1: Inghilterra Congo.
0: Vabbè, 1-1-1.
1: A 1-1-1?
0: 1-1-1, punto, finito.
3: Radio Peter Pan.

0: per fare i vostri annunci, vendere qualsiasi oggetto, cercare qualsiasi cosa, mandate l'audio al 393-7366-240.
1: Allora Selvaggi, prendete bene questo numero perché probabilmente è l'unico audio serio della serata. Lui offre lavoro, ok? Sì. Ha un banco ortofrutta al mercato, mm-hmm, e cerca qualcuno che...
0: E si sveglia alle 3 del mattino, semplice.
1: Sentitelo, prendete questo numero.
2: Va bene.
3: Ciao Selvaggi.
2: Va bene.
3: Io non vendo niente, ma offro la possibilità di fare degli extra al mercato di Lignano e Bibione. Io ho un banco di ortofrutta e sto cercando degli addetti vendita il lunedì al mercato di Lignano e il martedì al mercato di Bibione. Se c'è qualcuno interessato, il mio numero è 327 7890 704. Lollo.
0: Allora 327 789 0704, per ovviamente avere questa possibilità di lavoro. Io c'ho un mio amico, si chiama Bobo Frutta, perché a lui piace fare i mercati di frutta.
1: Beh,
0: però è già occupato.
1: Allora amici, neo genitori, futuri genitori, lui vende una sdraietta dondolo, quella per i bimbi, per far addormentare i bimbi, ok?
0: Vai.
1: Quindi
3: buonasera Selvaggi. Allora, per il mercatoio avrei da vendere una sdraietta dondolino elettrica con la musica della Chicco.
1: Sì, classico.
3: Per bimbi 0,9 kg. E è però usata, in buono stato, perfettamente funzionante.
0: La
3: chiedo 40 euro eventualmente trattabili. Beh. Sono Francesco da Belluno, 346 13 16 329. Grazie mille, Selvaggi.

0: tutti. In chitarra Congo 1 più no gol.
1: Poi
0: Belgio Senegal gol più passaggio turno Senegal.
1: E usa Bosnia? Lolo lollo. Attenzione amici, tornando al mercatoio, questo è buono, molti di voi possono farla fare perché a casa ce l'abbiamo tutti quanti. Lui cerca una betoniera, amici.
2: Ah beh, sì. Sì, Bazzi, buonasera. Allora, io non vendo niente, ma cerco una betoniera usata che insomma sia in buone condizioni più o meno. E contattatemi pure al 345 855 4150, ripeto 345 855 4150. Lolo lollo.
3: Molto bene, allora tutte imprese edili che state ascoltando in questo momento, se avete una vecchia betoniera, lui serve a casa, una betoniera casalinga, mandate un audio al 393 7366 240 per proporre la vostra betoniera, dite il modello, quanto è usata, quanto
1: esistono betoniere casalinghe?
3: Vabbè, lui la vuole a livello casalingo, per casalingo. Sì, non per, non penso, ma per attività lavorativa, dai.
4: Peter Pan.
3: Dimmi un marchio di una betoniera. La marca della betoniera.

0: quella grande il camion, non
1: io
0: quella piccola.
1: Io credo intendesse quella, quella piccolina per farsi.
0: Sì, sì. Non mi è venuto in mente.
1: La,
0: no?
1: La malta, il cemento in a casa. Sì, sì. Io e Fedor vorremmo sapere di più perché non sappiamo quali sono i marchi più prestigiosi.
0: Grazie.
1: Vogliamo sapere quanto può costare una vetturina nuova e quanto una usata. Quindi informateci. Se ne avete qualcuno da proporre, mandate l'audio al 393-7366-240. Viva le bettoniere.
0: Nel frattempo, amici, stiamo per andare in pausa, ma lui che deve fare l'operaio in qualche cantiere edile per strada, comunque. Attenzione, amici, perché ha dei colleghi, l'appello è per tutti quelli che fanno quei lavori.
2: Ah, volevo informarvi che a mezzogiorno non si beve, perché noi abbiamo della gente che beve un sacco di vino rosso. Lolo.
0: Un sacco di operai allora di pranzo si spaccano di vino.
1: Però posso dire.
0: Poi vai a lavorare ubriaco, c'ha questo caldo.
1: Il vino rosso costa caldo. Cioè è la cosa peggiore.
3: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate. Lo sfogato in diretta su Peter Pan.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
10: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
11: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto e un secret guest. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, media partner, Radio Peter Pan.
12: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
13: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
14: Aperto per ferie!
13: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
15: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
16: Domenica 5 luglio, in baita l'Agenzianella a Piancavallo, c'è Radio Peter Pan. Dalle 14, DJ set e diretta con Marco Bax e Fedro per un appuntamento con lo sfogatoio in alta quota. Relax, chioschi enogastronomici, area giochi per divertirsi con Peter Pan e picnic chilometro zero. Domenica 5 luglio, ore 14, lo sfogatoio in alta quota con Bax e Fedro all'Agenzianella. Senella, Piancavallo.
17: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni.
18: Radio Peter Pan.
17: Rispetto per tutti. Paura di nessuno. Peter Pan o'clock.
0: È l'ora di urlare lolololo. Più o meno le 18.
17: Peter Pan o'clock. Peter Pan o'clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
19: Breaking news. Buon pomeriggio da Gerry Romano. La Chiesa Cattolica Romana vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati quattro vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono. Pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. Il piano Casa e Legge, semplificazioni ai privati che edifichino con affitti ribassati e 60.000 alloggi popolari da riqualificare. Il Senato ha approvato la conversione del provvedimento disegnato dal governo per contrastare l'emergenza abitativa. Nessi Guerra rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani e nella sua casa egiziana con la figlia, sotto pressione del marito e condannata per adulterio, era in una stazione di polizia. La Farnesina ha chiesto la grazia presidenziale e lavora per rimpatriarla. Calcio ai mondiali nordamericani, oggi 16esimi Inghilterra-Congo, Belgio-Senegal e inottata Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina. Tennis a Wimbledon, Cobolli batte Navone e Sinner elimina Borgis. Il numero uno ATP al terzo turno incontrerà Brooksby. Queste le breaking news di TGcom 24.
20: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
21: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
20: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
22: Ora, grazie ad Hubet FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
20: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
23: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
20: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
24: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
25: Quando siamo in vacanza.
26: A casa tutto bene.
27: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
28: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
29: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
28: Questo finché non passi a euro.
30: E allora tutto diventa più...
28: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
31: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
32: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
31: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
33: Monge Supreme. Menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: c'è gente che ha bisogno anche di ferie, cioè,
1: vabbè, ma è uno sfogo, lo sfogatoio serve a questo, tu tiri uno sfogo di quelli proprio che ti scarichi e guarda che fa bene alla salute,
2: fa bene,
1: tanti hanno meno attacchi di ira proprio perché magari fanno lo sfogatoio così.
2: Abbiamo perso un ascoltatore.
3: Giro canale, ascolto la partita, sentiamo domani.
2: Ci sta.
1: Che ci possiamo noi?
2: No, niente, ci mancherebbe.
1: Mica colpa nostra.
2: A proposito di partite, attenzione perché gli ho chiesto di fare l'ultimo pronostico e lui l'ha fatto, lo scommettitore.
4: 4-5. USA, Bosnia, 1 più no gol.
2: Molto bene. Siamo rimasti un po' indietro con degli audio che riguardavano i cellulari della coppia Martini.
1: Sì,
2: ok? Dei
1: coniugi Martini.
2: Va bene. Sentiamone qualcuno.
5: Marco, non hai capito che è il telefono che usano per contattare il loro pusher?
2: Magari.
5: Hai no capito. GPS, niente tracciamento. Oh, me li immagino aspettando la mezzanotte tutti tremolanti come se fossero in astinenza per aprire WhatsApp.
2: Guarda, secondo me neanche l'acqua gasata bevono quei due. Quindi...
1: Ma acqua naturale per tutta la vita, sono astemi. Non hanno mai provato la droga in vita loro.
2: Poveretti.
1: Mangiano solo carpaccio, rucola e ogni tanto qualche semino.
2: Andrea, ma perché non fai vivere quella donna? Perché non la fai vivere?
1: Perché lei è peggio di lui.
2: Sono
1: attentissimi a tutto. Mia. Sì, sì.
2: Vabbè, altro audio.
6: Selvaggi. I disabiliti di servizio dati e ti fai tutte le foto e i video che vuoi.
1: Lolololo. Non può avere il servizio dati quel telefono lì. Cioè,
2: non l'ho visto, non lo so.
1: Chiamare e rispondere. Radio Peter Pan.

0: qualsiasi mangiano, che ne so, albume.
1: È così esagerato, sono troppo pazzi.
0: Albume.
1: Non fate pazzi. Conigi Martini, non esagerare.
0: Farò una festa a base di albume.
1: Dall'albume all'eroina è un attimo.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: attenzione,
0: sì,
1: amici.
0: Però attenzione, il tuorlo non lo toccano.
1: Beh, fanno bene, bene.
0: Anzi, soffiano per evitare qualsiasi particella gialla del
1: mondo. Quando volete fare un weekend me lo dite, io vengo con voi, coniugi.
0: Occhio a non spaccarti di albume, però.
1: Va bene, anche il suo capo, il capo del selvaggio che stiamo per sentire, fa come Martini.
2: Ciao selvaggi, per me la scelta dei coniugi DJ è veramente azzeccata. E tanto è vero che il mio vecchio capo, tanti anni fa ormai, per anche lui la domenica la usava, perché si lavorava anche al sabato, la domenica spegneva tutto e usava soltanto il telefono, un telefono GSM come dite voi, solo per chiamate ai familiari, alle figlie, ai figli, alla moglie, mamma, basta.
1: Lololo, vedi?
0: Però ho visto Martini fare una strana cosa, ha risposto da una telefonata, poi ha spezzato in due il telefono, ha piegato in due la SIM e l'ha buttato via.
1: Grande Andrea, è questo che vogliamo vedere.
0: Ah, bravo. Vedi?
1: Attenzione amici selvaggi, stiamo per sentire uno sfogo, lui si è sentito male, ha chiamato l'ambulanza, sentite com'è andata.
3: Volevo sfogarmi un attimo contro la sanità. Allora, io capisco che chi va in pronto soccorso, roba del genere, va bene, è giusto, paga il ticket, mettiamo ticket, diciamo giusto, tra virgolette, però io una cosa che mi ha dato molto fastidio, ho avuto un problema di notte, alle 2 di notte, ho dovuto chiamare l'ambulanza, perché avevo problema, avevo pure di stare per avere un infarto, diciamo, invece fortunatamente era solo ansia. È arrivata l'ambulanza e tutto, e dopo quando è andata via, adesso mi è arrivata a casa la cartella col ticket da pagare. Ma stiamo scherzando? La prossima volta cosa faccio? Faccio meno di chiamare l'ambulanza e muoio? Il ticket per chiamare l'ambulanza? Ma io non so, ma siamo fuori di testa, uno schifo, uno schifo.
0: Paga il ticket.
1: Non ho mai preso l'ambulanza.
0: Io credo dall'urgenza, che cioè in senso, in base a quello che poi trovano, ti fanno pagare eventualmente un ticket.

0: questi ticket, lui dice?
1: Ospedali, pronto soccorso, loro guardano la gravità, se è vero quello che avevi, altrimenti ti fanno pagare.
0: Vabbè, uno pensava un infarto, invece era su un attacco d'ansia, paghi?
2: No, quello no.
0: Poveretto.
2: Cioè, in senso, se verificano che poteva essere anche un infarto, quello no. Però sai quanta gente che magari dice chiama l'ambulanza per evitare di fare la fila al pronto soccorso? Allora quindi là è giusto che pagano il ticket.
0: Certamente, certamente. Amici, che non si dica che allo sfogatoio non si fa cultura. Alzate il volume.
2: Si parla di betoniere?
0: Ma entra proprio nello specifico, amici, eh?
2: Quello che volevo io, farmi una cultura sulle betoniere.
0: Ma è interessantissimo, eh?
3: Allora, per le betoniere al cantiere è di lame, Officine Bragagnolo e Imer sono, diciamo, i top di gamma.
2: Segna.
3: E penso che vai dai 900 euro più IVA in su per una betoniera di quelle un po' più piccole, poi ci sono quelle più grandi, varie misure. Mentre se vai su quello del brico con 250 euro, una betoniera da una cariola, la combini, insomma,
2: anche
3: 250, 300 euro.
0: Lo prendi a brico,
3: no? Mentre le autobetoniere, attenzione, perché tu puoi comprarti il camion dell'Iveco e l'allestimento invece te lo fa una ditta specializzata in allestimenti, quindi che tu voglia allestirlo con la betoniera, col cassone ribaltabile, con la gru, devi appoggiarti a delle ditte che non sono il costruttore del camion, ma sono quelli che fanno gli allestimenti. Ciao ragazzi!
0: Qualcuno, conosco qualcuno che direbbe pelle d'oca su questo
2: audio. Pelle d'oca. Vabbè. Però attenzione, io non ho mai visto la betoniera dentro il brico, o forse non c'è.
0: Quelle piccole, beh sì, saranno fuori all'esterno, dove c'è la parte giardino, quello, credo, non lo so.
4: Peter Pan,

0: Sede 240, il mercatoio dello sfogatoio, ma si parla anche di tante cose, si parla di telefoni GSM per quelli che non vogliono avere interferenze nel mondo del lavoro quando hanno il giorno libero, si parla di betoniere, una cosa che a me interessa un sacco, però, farmi una cultura sulle betoniere.
1: Allora, scherziamo su tutto, amici, sì. Però sull'allestimento delle betoniere non è un argomento su cui si può scherzare.
0: La betoniera è un mezzo...
1: Non si può scherzare, scherziamo sulle nostre mamme,
0: cioè in senso...
1: prendiamoci in giro, ma non sull'allestimento delle betoniere, va bene?
0: Vabbè, ok, scusa.
2: Peter Pan, l'allestimento della betoniera è una cosa sacra.
1: Ha ragione.
2: Il top di gamma è Cifa, poi c'è Airmec, c'è Immer, Putzmeister. Quelle quattro lì sono lì migliori al mondo come allestimenti di betoniere e anche di beton pompe. Un qualcosa di beton eccezionale, pompe. Veramente.
1: Non fare battute, non si scherza sull'allestimento delle betoniere. Quindi
0: la beton pompe, io conoscevo una ragazza che si chiamava Michela Beton.
1: Hai appena sentito che è un argomento su cui non si scherza.
0: Non so se ha a che fare sul fatto che lei faceva. Però vabbè.
1: Chiedo
0: comunque,
1: scusa, amici delle betoniere, Baxo, cosa vuoi?
0: Ok, scusate.
1: Torniamo all'argomento ticket per l'ambulanza. Anche la signorina è stata poco bene. La sentiamo, io però devo dire una cosuccia alla fine.
3: Volevo dire al ragazzo che è arrivato il ticket per l'ambulanza, che è sicuramente il fatto che lui abbia avuto codice bianco in ospedale. Gli ha fatto fare, diciamo, il discorso del pagamento del ticket, perché dal codice verde in su non paghi ticket, sei esente. Infatti io sono andata in ospedale qualche settimana fa per una colica renale, cioè non stiamo parlando magari, sai, tipo di qualche dolorino così,
0: sì.
3: Cioè la colica renale, non so se voi l'avete mai provata, però è abbastanza dolorosa, e mi hanno fatto pagare il ticket perché era codice bianco.
1: Trovo assurdo.
3: Perciò dipende sicuramente dall'entità, cioè dalla gravità della situazione, che ti fanno pagare il ticket.
1: Io non ce l'ho mai avuta, ma ho visto persone soffrire come dei cani per le coliche renali. Codice bianco mi sembra una follia, però.

0: Andrea Martini si è già prenotato il nuovo telefono GSM che blocca i social in qualsiasi applicazione della Commodore. Ti ricordi la Commodore?
1: Come no?
0: La Commodore, quella che faceva il Commodore
1: 64,
0: 16.
1: 64, certo.
0: Ma prima c'era il 16.
1: Vabbè, quella.
0: La Commodore ha prodotto questo telefono antitecnologia.
1: Che ma prima?
0: Ricevi solo telefonate, forse messaggi.
1: La mia non era una battuta, ho visto un servizio dove diceva che adesso stanno tornando i telefoni senza social, senza poter. Cioè, come una volta.
0: Anche le videocamere, le fotocamere, quelle lì digitali, però vecchio stile, cioè quella che fa solo le foto
1: sì,
0: e basta.
1: Eh sì. Amici, ha ragione lui, ci vuole più cultura allo sfogatoio.
2: Ci vogliono più argomenti culturali come sì, la spiegazione delle betoniere.
0: Sì,
2: potrebbe
0: sì,
2: fare una giornata tipo il mercatoio e il giovedì mettiamo lo spiegatoio.
1: Sì, sì, potrebbe.
2: Mettiamo tutte le spiegazioni delle betoniere, dei trattori, delle lavatrici e tutto.
0: Comunque c'è sempre un ascoltatore che cerca la betoniera da casa, quindi se vendete la impresa edili, se avete una betoniera in più, vendetela a sto signore, mandate un audio al 393 73 66 240. Grazie.
3: Radio Peter Pan.

0: co-conduttore che sull'argomento ticket è molto incazzato. Sentiamolo.
1: Allora, il ticket del pronto soccorso e non solo, bisogna pagarlo e fanno bene a darlo a quei rompicoglioni che vanno in ospedale anche se non hanno un cazzo, porca miseria. È per colpa loro che si fanno file di nottate intere. Porca miseria, io 2 mesi fa sono andato all'ospedale dopo un incidente, anzi sono andato il giorno dopo dall'incidente perché stavo veramente male. Dopo una nottata in un pronto soccorso mi hanno dato anche il ticket, l'ho anche pagato, che il giorno dopo mi hanno chiamato a dirmi che non dovevo pagarlo, me l'hanno dato solo perché avevo la tessera scaduta da 4 anni e per fortuna che stavo bene, porca miseria. Bisogna farli pagare a tutti, io l'ho pagato e neanche ho chiesto il rimborso. Ciao a tutti.
0: Vabbè, lololollo. Sfogati d'estate, sfogato in diretta su
2: Peter Pan. Rosso o bianco, intenso o delicato, far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: No, sì. Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
10: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.
13: Io ascolto Peter Pan perché...
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
17: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre, sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
16: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
18: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
19: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
20: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
19: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
19: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
21: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
22: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: show Quartino di Sfogatoio Selvaggi, il mercoledì è anche mercatoio, il numero è sempre quello 393 7366 240. Ci siamo lasciati alla fine del secondo quartino parlando di ticket e lo riprendiamo parlando di ticket.
1: Buona serata Selvaggi. Allora, il discorso del ticket del pagamento dell'ambulanza, come ha detto l'ascoltatrice, è in base all'urgenza. Ultimamente ci sono molte chiamate per futili motivi dell'ambulanza e si chiama abuso di chiamata e può essere messo un ticket per l'ambulanza.
2: Allora è giusto così.
1: Questo non vuol dire che sia il discorso dell'ascoltatore, però tante volte al telefono ti danno i consigli su come poter valutare la cosa, ti chiedono se hai la possibilità di essere trasportato in autonomia, eccetera. Quindi questo può influire sul pagamento del ticket.
2: E quindi l'ascoltatore si lamenta, ma purtroppo non è che ci possa, può essere un'ambulanza per ogni cittadino, cioè devi anche capire che magari a volte se la tua non era proprio un'urgenza il ticket va pagato.
0: Stiamo per sentire un selvaggio che lavora al pronto soccorso, quindi possiamo immaginare.
3: Allora ragazzi, io lavoro nel mondo della sanità, in particolare nei pronti soccorsi, dove la gente affolla gli stessi pur non avendo nulla da pronto soccorso, cioè l'emergenza immediata, vedi la tosse, la mamma che ha la figlia che ha il dolore mestruale, vedi il forte mal di testa, l'addominalgia, le algie varie. Allora signori, se in tutto questo noi non ci rechiamo dal medico di base, 25 euro di ticket personalmente sono fin troppo pochi. E poi vogliamo metterci gli extracomunitari che portano i parenti dal loro paese perché li fanno visitare qui e qui non gli fanno pagare nulla?
2: Pensa un po'.
3: E chiudo qui la discussione.
4: Peter Pan!

0: sfogatoio dello sfogatoio.
1: E amici possessori di BMW con il display rotto, lui vende il suo display.
0: Oh, vedi? Oh.
2: Buonasera selvaggi, vendo display per BMW serie F20 F30, display Android 10 e 25 pollici a 250 euro. Per dati tecnici mi contattate al 342 55 15 088, condizioni pari al nuovo.
0: Molto bene, quindi spaccate quello che avete così lo comprate nuovo. Ragazzi, abbiamo anche CBR Secco che prova a consegnare il suo carico.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Pronto?
5: Brecco, brecco, brecco, brecco, Gringhello?
4: Cosa?
5: Macellaro?
4: Chi è che parla?
5: CBR Secco on the mic.
4: Non capisco.
5: CBR Second Mike.
4: E cosa vuoi?
5: E niente, io mo sto su Barra Pesante, ma non sto regola. Che ci so, canarini?
4: Ma guarda che forse hai sbagliato numero.
5: Non è la macelleria?
4: Sì.
5: Allora non ho sbagliato.
4: E chi sei tu?
5: CBR Secco.
4: Chi? E cosa vuoi?
5: E niente, te sto a fare la consegna, te sto a portare pedecchie.
4: Devi portare cosa?
5: Le pedecchie.
4: Cosa sono?
5: I cazzi con le orecchie.
4: Ti passo la signora.
5: Ecco, la signora.
0: Che ne capisce.
4: Pronto?
0: Meglio.
5: Gringhella?
6: Sì?
5: CBR Secco? Devo un in verticale, volevo sapere, visto che non sto regola col Barra Pesante, se ci sono canarini?
6: No.
5: Sei sicura?
6: Canarini qui da noi a farne.
5: Eh?
6: No, ha sbagliato il numero, sa?
5: Perché non è una macelleria?
6: Sì. Ma noi non vendiamo canarini.
5: Ma canarini, no, gli uccelli, la finanza, come vuoi dire?
6: Ah, sì, la finanza in canarini, se sono qui dentro.
5: Cappa.
6: Che scappa?
5: Chi scappa?
6: Ah, va bene, venite a fare la consegna.
5: Vi sto a portare i rigate.
6: Cosa sono le rigate?
5: E fette di cazzo impanate.
6: Ma perché dovete venire qui da noi? Chi le ha ordinate?
5: E che ne so, io sono solo un camionaro.
6: Vabbè, le impanate sono.
5: Sì, fette di cazzo impanate.
6: Sì, ah, buone ciò.
5: Buone sì.
6: Sì, proprio buone. Ti saluto, ciao.
5: 88?
6: Sì.
0: Non è convinto.

0: anche la signorina che stiamo per sentire ha avuto bisogno del nostro servizio nazionale sanitario.
1: Sì.
0: Sarà rimasta contenta?
1: Ma...
2: Ciao selvaggi, ultimamente curarsi col servizio sanitario nazionale costa veramente più che andare da uno specialista. Sono stata in pronto soccorso per una rovinosa caduta sul polso,

0: è fratturata. Guarda che ben. Allora ho guardato, c'era una coppia di tossici più avanti, ho pensato chissà se anche loro pagheranno 85 euro di ticket per il soggiorno qui in pronto soccorso. Lololo.
1: Perché l'infermiera era friulano e ho detto non ti sei fratturata? Così, capito? E quindi lei l'ha ridetto come l'ha detto l'infermiera,
2: allora,
1: friulano.
2: Domenica abbiamo fatto l'hangover a Spilimbergo.
1: Sì, che sono Pordenone però.
2: Friulani.
1: Vabbè, sì. No, friulano.
2: Lascia Allora, fammi finire perché tu peggiori la situazione.
1: Sì.
2: Chiedi a Edo, c'erano degli ascoltatori incazzati per questa cosa che si prendono per il culo i friulani.
1: Ma allora li prendiamo per il culo.
2: Allora io te lo dico, ma
1: con l'accento simpatico e lo imitiamo. Non è prendere per il culo.
2: Sono permalosi i friulani, va bene?
1: È vero? Peter Pan!

0: sono una MILF.
1: Allora voglio dire due cose. La prima è salutare i nostri amati replicanti che ci ascolteranno domattina tra le 4 e 6. Buon inizio di giovedì.
2: E anche i frequentatori dei podcast dal sito bidelpan.it, dall'applicazione di Radio Bidelpan che potete scaricare da qualsiasi piattaforma e seguire i podcast dello sfogatoio.
1: La seconda è che alla fine del primo tempo il Congo sta battendo l'Inghilterra
2: 1-0.
1: Meraviglioso.
2: 1-0?
1: Sì, alla fine del primo tempo. Però voglio dire un'altra cosa. Solo per l'Italia, allora questa cosa è bellissima, non so, abbreviato, quando gioca il Brasile Bra, l'Italia Ita, la Bosnia, non mi ricordo, la Norvegia e Nord, ok?
2: Sì.
1: C'era Portogallo-Congo, che originariamente il Congo è Repubblica Democratica del Congo.
2: Hai voluto fare porco?
1: No, è por-cod, perché cod era co di Congo e di democratico.
2: Sì.
1: E per l'Italia l'hanno cambiato, perché sennò 90 minuti di por-cod non...
2: Por-cod, ma un por-cod non è mica nulla di...
1: Lo so, l'hanno cambiato.
2: Quando mancano due lettere...
1: L'hanno cambiato, va bene, okay. Va bene. Parliamo di ticket, uno prima ha detto che...
2: C'era un giocatore che aveva la stessa assonanza di una bestemmia una volta.
1: Italiano, straniero?
2: Straniero,
1: non mi ricordo.
2: Qualcosa con K. Cioè, in senso, quando il commentatore lo diceva, ne usciva un bestemmione.
1: Non mi ricordo.
2: Ma non mi ricordo. Recentemente, 2 o 3 anni fa,
1: Non mi ricordo.
2: Sì.
1: Va bene, parlando di ticket, tu l'ho prima detto che 25 euro sono anche pochi.
3: Comunque, rispondo al professionista, dei 25 euro sono anche troppo pochi. E in teoria la sanità verrebbe pagata con trattenute in busta paga, con tasse, questo e quello, quindi se qualcuno è in emergenza e non sa se ha

0: una forte ansia o un ipotetico attacco di infarto e chiama l'ambulanza per sentire un parere degli esperti per farsi dare una mano, la sanità dovrebbe essere gratuita, perché cazzo dovrei pagare il ticket? Non si paga, lo butto via, vaffanculo.
1: Sì, ma se la sanità viene asciugata da persone che fondamentalmente non avrebbero bisogno di andare in pronto soccorso o chiamare un'ambulanza, poi qualcuno deve pagare.

0: Prima di andare in pausa, amici selvaggi, stiamo per sentire una signorina che ha avuto bisogno del nostro servizio sanitario nazionale.
1: Sì.
0: Sarà rimasta contenta?
2: Buonasera a tutti. Allora, io sarei d'accordo per il ticket obbligatorio, anche solo un ticket simbolico, ma è anche vero che io quando vado in pronto soccorso mi aspetto anche un certo tipo di servizio. Sono andata con mio figlio 3 volte, figlio di 3 anni, 3 volte prima che me lo ricoverassero questa settimana scorsa, con la febbre a 41. Molto sbrigativi, suo figlio non ha niente, mi hanno detto per 2 volte, la terza volta per fortuna che l'hanno ricoverato, perché sennò non so come sarebbe andata a finire. Quindi sì, io pagherei il ticket pur di avere anche un servizio un po' più umano e un po' più decente.
0: Lolo lollo
3: è lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan Squad.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651. Yeah!
8: Sabato 4 luglio, l'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 9210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 9210 con Rocky. Peter Pan 9210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
13: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
14: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
1: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora di urlare l'orologio, quasi le 19.
1: Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
15: Cerchi una bella notizia?
16: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
15: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
16: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
15: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
16: Approfittane, Ali migliora la vita. Breaking
17: news. Buonasera da Gerry Romano. La Chiesa Cattolica Romana vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono. Pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. Nella capitale catariota colloqui indiretti Iran-USA. Trump parla di ottimo esito. Teheran avverte la Casa Bianca tenga buoni i suoi cagnolini a Tel Aviv. Secondo il Wall Street Journal c'è uno scontro tra Washington e Arabia Saudita. Il Pentagono valuta di ridurre le basi americane. Tennis a Wimbledon, Covolli batte Navone, Sinner elimina Borgis. Il numero uno ATP al terzo turno incontrerà Brooksby. Calcio ai mondiali nordamericani, in corso il 16° di finale Inghilterra-Congo. Seguirà Belgio-Senegal. Stanotte Stati Uniti, Bosnia Erzegovina. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
19: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
20: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
21: In my mind.
22: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
23: All'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
24: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
25: Internet veloce!
24: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
26: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: If I Ever Feel Better.
1: Molto bene, amici, attenzione. Perché abbiamo il nome del giocatore.
0: Sì.
1: Così come quando parlammo di Anubi. Chi è Anubi?
0: Beh, non lo... Anubi?
1: Anubi è il dio cane egizio, ok?
0: Sì, okay, ok, va bene.
1: Stiamo per parlare di Okamburuk.
0: Hai bestemmiato?
1: No.
0: Ah, perché poi dicono...
1: No, no, ho premesso, è Anubi.
0: Anubi.
1: Stiamo parlando di Okamburuk, ok?
0: Sì.
1: Che è il giocatore turco, quello che dicevi... Cioè, non ti ricordavi il nome?
0: Sì, perché dicevano un...
1: Lo dice lui, senti, senti.
0: La parata di...
1: No, la parata.
0: Vabbè, il tiro di...
2: Sì. Ciao, Silvagi. Baxo, il giocatore straniero... E quando lo nominavi sembrava quasi una bestemmia. Era
1: Okamburuk.
2: Okan della Turchia.
0: Sì.
2: E il telecronista quella volta disse: fallo di Okan.
1: Allora, se Okamburuk fa un fallo, il fallo è di Okamburuk.
0: Cioè, è vero, ma infatti cioè, non era una bestemmia.
1: No,
0: perché non potevi dirlo in altro modo.
1: Come fai?
0: Però suonava come
1: se
0: quella.
1: Se si chiama così, si chiama così.
0: Certo, cosa, cioè, infatti anche noi non la, lui non ha bestemmiato in questo momento.
1: Assolutamente
0: ha,
1: no.
0: Ha spiegato quello che succedeva.
1: Cultura, cultura, cultura.
0: Succedeva nella, in Rai. Se in Rai nessuno ha protestato, vuol dire
1: era
0: che...
1: Era in Rai? Non mi ricordo.
0: Vabbè.
1: Va bene, torniamo all'argomento ticket.
0: Avarà come... Sarà stato anche in Rai ogni tanto questo qui che tirava una palla.
1: Okamburuk.
0: Di rovesciata di Okan.
1: Ah, ok. Va bene, lui ce l'ha con la signorina che è andata al pronto soccorso per la rovinosa caduta del polso.
3: Certo che se ne vuole di coraggio anche per, cioè, coraggio, testa, per mandare un messaggio dove si imputa un costo di 80 euro al pronto soccorso per una rovinosa caduta che l'ha raccontata come se fosse caduta dalla cima di un grattacielo e ti accorgerai se hai un polso rotto o meno. Questa gente che riempie i pronto soccorsi,
0: vabbè,
3: per nulla, per
0: c'è
3: una caduta,
0: un
3: pensando che
0: cui...
3: sia la mamma che gli dà il bacino sulla bua. Mamma mia,
4: attenzione, nuovo disco molto figo.
0: Lui è un Rambo, cioè lui
1: si cuce da solo?
0: Sì, e si disinfetta con la polvere da sparo.
1: Lo faccio anche io, eh?
0: Sì, sì, sì.

0: Amici evasori che andate al pronto soccorso, lui ce l'ha con voi. Sentiamolo.
1: Buonasera selvaggi. Allora, diciamo che purtroppo la sanità viene asciugata da persone che invece non hanno mai versato un centesimo di contributo per pagarla e sanno che quando vanno in pronto soccorso non verranno mai fatti pagare loro i servizi dati. Tutto qua, quindi vanno in pronto soccorso per qualunque stronzata.
0: Lololo.
2: Andiamo a vedere, dammi uno sguardo agli eventi del weekend.

0: Cornuda Summer Festival, dove dopo di me suoneranno anche Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazzai e ci sono anche i Goffelas, mentre la domenica ci saranno Igor S e Lady Brian. Fedro sabato sera invece lo troverete a Vini Vulcani a Ronca Verona, bello nel veronese, con Marco Boffo,
1: che è uno che si spacca di vino, eh?
0: Esatto, beh, udito, beve il giusto, beve il giusto. Poi io e Fedro saremo invece questa domenica 5 luglio su a Piancavallo alla baita La Genzianella per picnic in alta quota, e saremo in diretta dalle 14 alle 16 facendo anche un bel DJ set per voi che sarete lì a fare il picnic.

0: culo, sanità de corpo.
1: Si dice. Si dice. Non so se lo dicono gli scorreggioni per giustificare.
2: Roba di culo, sanità di corpo.
1: Se uno scorreggia sta bene, non è una star male. Cioè, se scorreggi sta bene. Ma io questa cosa non ho capito se la dicono gli scorreggioni per giustificarsi oppure pure
2: dipende,
1: è vero.
2: Dipende, secondo me la scoreggia non è sempre sintomo che si sta bene.
1: Infatti, dipende, secondo me si è inventato uno scoreggione.
2: Dipende anche dall'odore, secondo me, quanto intenso, quanto acre.
1: Va bene, la signorina si lamenta con chi si lamenta del ticket. Uscite dalle vostre grotte, fate un giro per il mondo.
3: Secondo me quelli che si lamentano dei nostri ticket del pronto soccorso non hanno idea di quello che succede nel mondo.
1: Brava.
3: E dovrebbero farsi un giro in Svizzera e chiedere alle persone quanto pagano di assicurazione sanitaria all'anno, e anche farsi un'idea di quanta gente in Svizzera, non c'entrano niente gli stipendi, può essere che li abbiano più alti o no, ma il costo della vita è talmente alto che la gente affitta le stanze di casa propria per pagarsi tutte le spese, tra cui quelle sanitarie.
2: C'è chi dice che in Svizzera si vive bene, chi invece dice che in Svizzera bisogna affittare le camere per campare, vabbè.
1: Allora, il problema comunque si risolve. Come lui che ha deciso che comunque va sempre in privato, quindi.
2: Sì.
4: Ciao ragazzi, buonasera. Io il ticket non lo pago, vado direttamente in privato e ho tutto subito, appuntamento in 3 giorni, piuttosto che aspettare 2 mesi. Perché tanto prima che aspetto là andare alla pubblica c'è tempo a crepare, ve lo dico ragazzi, perché la direzione è quella.
1: Quello è vero.
4: Ciao.
1: Però bisogna permetterselo, cioè di poter andare in privato.
2: Adesso dal ticket al privato passa così tanta differenza?
1: Dipende di cosa devi fare.
2: Sì, ho capito.
5: Radio Peter Pan.

0: E siamo quasi arrivati alla fine. Io vi ricordo che dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina Mare, si chiama Roseland. Quindi 4 giorni di musica, spettacoli, aria, food and drink. Mercoledì 8 luglio c'è 2000 in pista, la più bella musica degli anni 2000. Giovedì 9 ospiti con la notte tutta da cantare con quelli di Radio Belle Monella. Venerdì 10 c'è Radio Midterpan con il super impatto e un secret guest. Sabato 11 il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare, e l'ingresso è assolutamente libero.
1: Selvaggi, gli ultimi due co-conduttori. Il Gabibbo ha un papà? Io non sapevo che il Gabibbo avesse un papà. Ce l'ha?
0: Sì,
1: ce l'ha.
0: È sempre il Gabibbo. Cioè, 20 anni fa non era il Gabibbo di adesso, era il papà del Gabibbo di adesso.
1: Sentiamo questa breve esperienza.
2: Comunque, Selvaggi, a proposito di sanità, accompagnato mio papà oggi pomeriggio all'1:15, uscito adesso. Velocissimi, lolololo.
1: Cosa può avere il Gabibbo di malattia? Un Gabibbo di che si ammala? Di
0: rossore.
1: Di rossore. Siamo con l'ultimo selvaggio, amici. Lui è un frontaliere. I frontalieri sono quelli che abitano in Italia e vanno a lavorare in Svizzera. Sentiamo che dice.
3: Ciao Peter Pan. Allora, io abito a Varese e lavoro in Svizzera come frontaliere, quindi entro la mattina e esco la sera. Sì, è vero che per chi vive là la vita è cara. Per noi frontalieri, insomma, vita da nababbi. Però, e io lo so, in ospedale in Svizzera è vero che paghi la cassa malati, insomma, ogni mese, però quando vai a pronto soccorso vi assicuro che entri un'ora e sei fuori. Qui in Lombardia ho provato a fare 8 ore di pronto soccorso e me ne sono andato dalla disperazione.
1: Anche in Veneto sta sereno, lolololo.
0: Molto bene ragazzi, vi lasciamo tra poco con Ladalan e Feel the Vibe. Ci sentiamo noi domani sera poco dopo le 19:30.
1: Come 19:30? Ah, domani iniziamo 19:30?
0: Che miseria, scusa.
1: Bello!
0: No, perché sai col cambio, cioè così, con d'estate.
1: È appena cambiato. Grazie a tutti!
0: Bello però 19:30. Eh sì.

0: Podcast.
1: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
12: Sensitive, oltre la carta casa.
13: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
14: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
15: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
16: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
17: Ma va, sono andata da Ivan Team.
18: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
19: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
20: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
21: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
22: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
21: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
23: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
24: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Oggi mi sento proprio a Rio de Janeiro.
1: Mica tanto. Beh, probabilmente in una delle foreste, nella foresta amazzonica, perché è scesa una bomba d'acqua qui a Castelfranco Veneto.
2: Peter Pan è Feel the Vibe.

Buonasera Givi, buonasera Givi, buon mercoledì primo di luglio. Io non lo so come sia la vostra situazione in giro per il Triveneto e non solo, perché come dice Edo, Peter Pan l'ascoltate all over the world, ma qui a Castelfranco Veneto c'è acqua dappertutto. Ha fatto anche una mini grandine, per fortuna ero al riparo, ma comunque in radio ci dovevo venire, quindi sono lavata da

0: Good Vibes. Good Vibes perché siamo a metà settimana, eh.
1: Good Vibes! Come on!
0: Quindi un po' di pioggerellina che rinfresca, vediamo il lato positivo. Stasera si dorme senza clima. Si dorme senza clima, si dorme molto bene, senza raffreddore o naso chiuso appunto per questi sbalzi di temperatura. Questa sera, come sempre, parleremo di musica. Saluto tutti quelli che si sono appena collegati e saluto Marco e Fedro per avermi dato la linea dopo lo sfogatoio. Partiremo con Marshmello, visto che abbiamo ascoltato FRINDS, Friends. Partiamo anche però con un nuovo disco molto figo, senti qua, si chiama Meet Me in the Dark.

0: Carissima Eleonora, anche qua una bella bomba d'acqua. Mestre ha fatto tempesta, una bomba d'acqua con annesso vento.
1: Mannaggia.
0: Ci mancava la grandine ed eravamo
1: fregati,
0: proprio.
1: Fregati. Beh, speriamo tutto bene, io incrocio le dita per voi. Vi ho anticipato che avremmo parlato di Marshmello ed è quello di cui appunto parlerò adesso, perché lui è uno dei DJ e producer più riconoscibili al mondo. E perché? Perché è conosciuto grazie al suo iconico casco bianco a forma appunto di Marshmello, che è diventato il simbolo di questo suo progetto fin da quando ha iniziato a debuttare non tantissimissimi anni fa, comunque era il 2015. Dietro a questa maschera chi c'è? C'è Christopher Comstock. Lui è un artista statunitense che è nato a maggio del 92, ma prima di diventare Marshmello lui si esibiva con un altro nome. Non so se qualcuno lo sa, ma si faceva chiamare .com. Sicuramente Marshmello, anzi Christopher, se sei all'ascolto, if you're listening to Feel the Vibe, puoi sapere che .com, e ne sono certa, qualcuno te l'avrà chiesto ma non ho googolato, che .com significa .com. Quando voi scrivete una mail tipo eleonora@gmail.com, in inglese si dice .com. Però il nuovo progetto gli ha permesso di conquistare rapidamente la scena internazionale anche con un nome secondo me anche più carino. Lui cosa fa? Lui è molto conosciuto per l'EDM, per il Future Bass, e ha buttato dentro anche un po' di pop elettronico, melodie immediate tipo Friends che abbiamo ascoltato prima, e poi ha fatto anche pezzi come Alone, Silence con Khalid, Friends appunto con Anne-Marie, e soprattutto Happier con i Bastille, che è uno dei singoli dance più ascoltati degli ultimi anni.

Free Your Mind, aprite la vostra mente. Stiamo parlando di Marshmello. Molto interessante è questa curiosità, perché lui è diventato un fenomeno della cultura pop e per anni ha nascosto la sua identità. Cioè, è rimasto segreto, non si sapeva chi ci fosse sotto quel casco da Marshmello. Cosa fa questo? Alimenta la curiosità dei fan, ok? E poi, oltre alla curiosità, tu diventi simbolo visivo, cioè ti si riconosce subito. Mi vengono in mente anche i DJs From Mars, che sono stati nostri ospiti al Peter Pan Super Impatto del Palio di Trevignano, sono molto visivamente riconoscibili. Un altro che mi viene in mente, non della scena musicale di Peter Pan, ma comunque della scena italiana, è Liberato. Liberato, questo cantautore napoletano, sempre con il volto coperto e non si sa chi ci sia sotto. Molti altri artisti, cioè potrete anche elencarmene molti altri. Quindi questo è diventato questo approccio scenico, lo ha segnato moltissimo. Ecco chi c'era che non mi veniva in mente. Deadmau5, anche loro, anche lui ha utilizzato un'identità visiva molto molto forte. Lui ha sempre mostrato interesse per il mondo dei videogiochi, quindi è un gamer. Nel 2019 ha realizzato uno storico concerto virtuale all'interno di Fortnite, seguito da milioni di spettatori, e ha contribuito a cambiare il modo di vivere gli eventi musicali online. Ecco, vedete, questa cosa io non la sapevo, perché io e il mondo giochi, gaming, non andiamo tanto d'accordo. Più musica io, più musica.

DJ Matrix, stesso posto, stesse sagre. Comunque un ascoltatore fa notare, io rido troppo, che un altro artista che aveva il volto coperto era l'uomo

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose, via Brunis 32/B, Porcia, Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
6: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre.
12: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Alle 20 da un minuto.
13: Peter Pan O'Clock.
15: Peter Pan Meteo.
16: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e agli amici di Radio Peter Pan. Dopo i forti temporali di questa seconda parte di mercoledì, per un minimo di bassa pressione che proprio in queste ore sta attraversando il centro nord Italia, nel corso di domani, giovedì, andremo incontro nuovamente a una fase stabile e soleggiata. Gli ultimi fenomeni domani mattina sulla Romagna, altrove già tornerà a splendere il sole. Sarà una giornata di domani sempre calda, con temperature massime che oscilleranno grosso modo attorno ai 30-32 gradi, ma non toccheremo appunto più quei picchi estremi delle ultime giornate. Sarà un caldo tutto sommato sopportabile e vivibile. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
17: Mange Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
19: Fai leva sui miei desideri, eh?
18: Veramente faccio leva sull'IVA.
19: Leva sull'IVA?
18: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
19: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
18: Ce li leva?
19: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
18: leva l'IVA.
19: E i pensieri?
18: Solo a luglio, solo da
14: Iperceramica. Carglass ripara, Carglass sostituisce.
20: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
14: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
15: Forever Fun, Forever Summer.

0: Coi pazzerelli di Club Dogo con Giuliano Palma, era il 2012 PES su Radio Peter Pan. Seconda mezz'ora di Field Vibe. Rimaniamo in questo mood? Beh, in realtà non proprio proprio, mescoliamo un po' di pop, anzi un po' di rap. E tirato anche in mezzo un po' di pop. Un insieme. Perché, mi direte? Perché? Cosa stai dicendo, Ele? Cosa stai dicendo? Vorrei spoilerarvi qualcosa in merito a Gali. Io sono una grande fan di questo bel ragazzuolo. Mi ricordo ancora che sono andata a un suo concerto alla Chione Arena nel 2016. Sì, 2016, quando ancora non se lo cagava nessuno. Ho pagato il biglietto tipo 20 euro ed è stato bellissimo. Ha lanciato qualche segnale perché l'album potrebbe essere più vicino del previsto, capito? Il rapper ha disposto e ha risposto in DM ad un fan che chiedeva del nuovo album. E lui ha detto: "Stat calm, sto fatican, arriva tutte cose senza pensiere." Quindi ha risposto in napoletano. Allora, alzo le mani, potrà essere intelligenza artificiale? Non lo so. So che quando un artista si ferma per così tanto tempo, sicuramente ha qualcosa in serbo per noi. Nel suo secondo profilo ha anche pubblicato uno spoiler. Quindi lui ha Pizza Kebabber e poi Gali. Gali è il profilo artistico per antonomasia, invece Pizza Kebabber è proprio per quelli un po' più intimi, che poi siamo milioni, capito?
1: Attenzione! No

0: Fizzo Zark, how does it feel? Come ci si sente ad essere Chris Brown in questo momento? Questa è una notizia un po' ai limiti, dai, vabbè, è sera, ne posso parlare. Chris Brown è stato condannato a pagare 13 milioni, capito? Milioni di dollari dopo che il suo cane ha sfigurato la sua domestica. Porca miseria. Il cantante è stato ritenuto responsabile da una giuria e lo hanno condannato a 13 milioni di dollari la sua domestica, che è rimasta gravemente ferita dopo essere stata aggredita purtroppo dal suo cane, un pastore del Caucaso di circa 90 kg. Una bestia, un orso di cane. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, la donna stava portando fuori la spazzatura quando lei è stata attaccata al cane. E ha riportato, poverina, lesioni permanenti in tutto il corpo, rimanendo molto molto ferita. Secondo la causa, inoltre, Chris Brown sarebbe fuggito senza chiamare i soccorsi, quindi non si fa, temendo che l'accaduto potesse trasformarsi in un circo mediatico. Eccoci qua, Chris si è trasformato in un circo mediatico. In realtà il tuo cane si è comportato male, cioè poverini, questi cani non sono responsabili per forza completamente di loro stessi, sono animali, quindi i padroni devono rispondere. 13 milioni sono molti, la signora sicuramente si sistemerà e tu devi stare un po' attento al tuo cagnolino. Cosa dici?
1: Peter Pan.

È da un po' di anni che ho il pallino di imparare il francese. L'inglese lo so, lo spagnolo pure, il tedesco anche, mi manca il francese. Malage, non riesco a pronunciarlo. Sta andando molto bene questo disco di Mauvaise e Joe su Peter Pan. Saluto Nicole che dice: da Milano a Padova piogge e vento, assecchiate, zero visibilità in molti tratti. Andate piano, ragazzuoli, mi raccomando, mi raccomando. Torniamo a parlare di Michael Jackson. Sì, il miglior biopic con tra l'altro il maggior incasso di sempre, che ha superato anche Oppenheimer. È stato infranto questo record perché Michael ha raggiunto quota 977 milioni di dollari incassati a livello globale ed è ora il biopic di maggior successo di tutti i tempi. Io ho contribuito per due serate di fila, quindi 977 milioni per Michael, 975 per Oppenheimer. Io dico mea culpa perché Oppenheimer non sono riuscita ad andarlo a vedere. Qualcuno l'ha visto all'ascolto? Gibi? È bello Oppenheimer? Obiettivo 1 miliardo, quindi non contento il regista, insomma tutto il team di questo bellissimo film, è pronto a tagliare un altro importante traguardo. Quindi questo film è costato circa 200 milioni di dollari e si appresta a diventare il primo biopic a raggiungere il 1 miliardo di dollari di incasso. Io sono molto felice di questo, al di là che uno sia fan o meno di Michael Jackson. È stato fatto molto bene sia a livello cinematografico, ma soprattutto venendo dal mondo della musica, a livello musicale, mi ha proprio trasmesso l'emozione che Michael provava quando era dietro al palco e sentiva tutte le persone che lo acclamavano, quindi sentivano Michael, un'adrenalina incredibile.

0: Ya tú sabes.
1: Gracias amigos de Loquera, grazie a Dedo Canchan, ci prendiamo una piccola pausa, grazie amici de Loquera.
2: Ogni sera su Peter Pan c'è la Dallan. Peter Pan con la Dallan. Su Peter Pan c'è la Dallan. Peter Pan con la Dallan. Peter Pan.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Phoenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Phoenix, ogni mese in edicola.
5: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
9: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Vivi la notte da leoni di Radio Peter Pan più pazza di sempre. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover al Cornuda Summer Festival. In apertura, Edo B e i Goodfellas. E dalle 22, tutti i performer e personaggi del film Una Notte da Leoni. Con Edo, Francesca Vois, Andrea De Luca. Ma anche Mr. Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e molto molto altro. Venerdì 3 luglio, al Cornuda Summer Festival. Ingresso a 1 euro, ma se arrivi entro le 20 è gratuito.
15: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, Wi-Fi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

Io non so se ve la ricordate la versione italiana tradotta da Ferro. È rimasta veramente negli archivi. Caesar Sisters, only the horses, solo i cavalli ci porteranno a casa, dice quella canzone. Probabilmente i cavalli sono serviti questa sera a qualcuno, perché le macchine con tutta l'acqua che c'era per strada facevano un bel po' di fatica. Sapete che, intanto mi presento per chi si è appena collegato, sono la Dallan, questa è Feel the Vibe, un programma che parla di musica ogni sera dalle 19.30 alle 21, dal lunedì al venerdì. Sapete che appunto parlo molto di classifiche, parlo tanto della Billboard, e c'è questo bell'articolo molto interessante di World Music che dice e fa vedere le migliori canzoni della prima metà del 2026. Quindi noi abbiamo appena scavallato, perché siamo entrati nel mese di luglio, quindi 07, abbiamo appena passato metà dell'anno. La miglior canzone dell'anno finora secondo Billboard è The Cure, e stiamo parlando di Olivia Rodrigo, che è la canzone più profonda che lei abbia mai pubblicato. Lei ha una bella canzoncina, vediamo se la fanno sentire. Attenzione, concentrazione, vediamo, sì.

solo un pezzettino, perché non posso lasciarvela tutta, però Olivia Rodrigo mi sta molto sorprendendo. Queste ragazze, lei, Ray, poi chi c'è, insomma, tante donne stanno facendo molto bene nel mondo musicale e stanno anche facendo notare quanto sia importante la qualità. Tanti artisti stanno facendo poche canzoni carine, arrivano loro che stanno dicendo: ma sai che è ancora importante cantare bene? Ma sai che è ancora importante cantare con un'orchestra dal vivo?

annunciato la number one, che è Olivia Rodrigo, The Cure. Un bel po' di donzelle, un bel po' di give nella classifica. C'è anche Ariana Grande con Hey That I Made You Love Me, Pink Panthers e Zara Larsson con Stateside. Ecco chi non ho detto prima, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Eh sì, molto facile innamorarsi, ma è anche molto facile disinnamorarsi, eh? State attenti. Casey Musgraves con Dry Spell, poi c'è anche Bella Kay, Jay-Z al settimo posto con Roots Picnic Freestyle, Ella Langley con Be Her, arriva Bruce Springsteen così a sorpresa, Streets of Minneapolis, ovviamente non a sorpresa per la bravura di Bruce, ma vedendo tutti gli altri artisti, e al decimo posto non poteva mancare Taylor Swift con I Knew It, I Know You, capito? Capito o non avete capito? Mi piacciono queste classifiche. Chissà come andrà il resto del 2026.

0: pezzo era il 2016, I Wanna Know. Io voglio sapere se venite per caso agli eventi di Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan.
0: Allora, intanto non avete scuse

sabato 4 luglio c'è anche l'Aperi Village al Palmanova Designer Village Ariello del Friuli Udine. Anche qui sarò presente per farvi fare un po' di shopping insieme al DJ Karinz. Vi ricordo che sabato 4 luglio iniziano i saldi e ci saranno gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Tra l'altro saranno aperti fino alle 22, quindi apertura straordinaria. Tantissimi altri eventi

Va bene? Vi siete segnati tutto? Bravi! Andate sui nostri social, quindi sulle nostre pagine Facebook e Instagram, oppure sul sito radiopeterpanna.it alla sezione 20. Power to the people, back once again for the renegade master. D4 damage, the ill behavior, back once again for the renegade master. D4 damage, power to the people, back once again for the renegade master. D4

again for the Renegade Master. Ben Kim, ADOR, Reload the Renegade Master. Give, give, siamo in ritardissimo, vi devo salutare, perdonatemi se sono entrata a 20 secondi dalla fine da questa sassata di canzone, ma vi devo lasciare in buone mani. Uno, perché c'è

0: mondo e noi ci risentiamo domani sera come sempre dalle 19.30 alle 21 con Feel the Vibe.
1: Tra poco
2: Cinedisco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Ragaz, sabato 4 luglio, alla festa della birra di Spresiano arriva The Remix Show Live! Ovvero ci saranno i remix Edo e Andrea Nordio, ma con un DJ d'eccezione per questo spettacolo. Andrea De Luca. E allora ragazzi, mi raccomando, appuntamento alla festa della birra.
12: Quanta quindi, birra ci sarà?
11: Che vuoi fare? La festa della birra con i remix quando? Sabato 4 luglio, The Remix Show a Spresiano, Treviso.
12: Venite presto che sennò finiamo la birra.
13: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
14: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 6.
2: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
1: Peter Pan O'Clock.
0: Le 21 da un minuto.
1: Peter Pan O'Clock.
15: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
16: L'inflazione

0: Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Forever Fun, Forever Summer.
9: Siete seduti ben comodi? Incomincio.
10: DJ Maxwell presenta Cinedisco Speciale. L'Italia, siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio.
11: Conti, contropiede, 3 contro 2.
12: E doppio ancora di Roberto Baggio.
10: Una storia raccontata a tempo di DJ Maxwell.
13: Italia in vantaggio.
14: Rosso!
15: C'è il gol proprio di Schillaci.
10: Su Radio Peter Pan, Cinedisco Speciale, Living Voice, Andrea Nordio, Joe e Andrea Ferrara. L'Italia, siamo noi.
16: Campioni del mondo.
10: Storia della nazionale italiana di calcio. Episodio 3. Notti magiche e maledetti rigori. Dal 1986 a Francia 1998. Il tempo dei sogni interrotti.
17: Vincere un mondiale significa entrare nella storia. Difenderlo significa convivere con un fantasma.
18: Spicca maggiormente un recente passato non felice, culminato nella mancata partecipazione all'Europeo del 1984, dove i campioni del mondo hanno clamorosamente fallito la qualificazione.
17: Nel 1986 l'Italia torna in Messico con il titolo conquistato 4 anni prima, ma la magia di Madrid è ormai un ricordo.
18: Il CT Bearzot si trova a dover mediare tra due opzioni per scegliere gli uomini su cui puntare.
17: Bearzot resta fedele a molti dei suoi uomini, inserisce qualche volto nuovo, prova a tenere insieme passato e futuro, ma il tempo non si lascia comandare.
19: Quella fu una spedizione che finì male, anche perché forse Bearzot, che amava, no, i suoi giocatori, forse ebbe un eccesso di gratitudine nei confronti del gruppo, no?
17: La squadra è dignitosa, ma non più brillante. Alcuni campioni sono logorati, altri non hanno ancora l'esperienza per prendersi davvero la scena.
20: È finita la partita ed è finita anche l'avventura degli italiani, dei campioni del mondo, qui in Messico.

0: speciale. L'Italia siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio. Dal 1986 a Francia 1998.
1: Quattro anni dopo il mondiale torna in Italia.
2: È l'ora di Italia 90. Il mondiale organizzato in casa.
1: Il paese si prepara come se stesse organizzando una festa di famiglia. Gli stadi, le televisioni, le città, le piazze. Tutto sembra convergere verso un'unica estate.
3: Fu un entusiasmo che cresceva, no? Gradualmente, anche perché si venne via via aggiungendo anche la consapevolezza che quella era una buona squadra.
0: Cinedisco, storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell. Dal 1986 a Francia.

0: Cine Disco Speciale. L'Italia siamo noi. Dal 1986 a Francia 1998.
1: Azeglio Vicini guida una nazionale giovane e forte. Ci sono Baresi, Maldini, Bergomi, Donadoni, Giannini.

0: Italia e Austria.
1: Ma il volto inatteso del mondiale è Salvatore Schillaci.
0: Esce Carnevale, entra Totò Schillaci.
1: Totò parte come riserva e diventa l'uomo che accende l'estate. Entra, segna, corre, spalanca gli occhi.
0: E c'è il gol proprio di Schillaci.
1: La sua espressione diventa icona. Stupore, fame, incredulità.
2: Certo che le facce di Schillaci sono veramente uniche.
3: Cinedisco, Cinedisco. Storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell, da DJ Maxwell.

0: Cinedisco, cinedistoria della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell, da Living Voice, Andrea Nordio, Joe e Andrea Ferrari.
1: L'Italia vince e non subisce gol. Ogni partita aumenta l'attesa. Ogni

0: all'interno della semifinale, accusando l'Italia di preoccuparsi di Napoli solo quando ne ha bisogno.
1: È una partita carica di significati, forse troppi.
2: Senti Diego, ma perché tu vuoi dividere i tifosi napoletani da quelli italiani?
3: Ma io non voglio dividere nessuno, io dico come stanno le cose, il che vuole nascondere che lo nasconda, io no.
1: L'Italia passa in vantaggio, l'Argentina pareggia.
4: Parte il traversone, l'uscita di Zenga, il pallone che termina in gol e l'Argentina riesce a pareggiare. Siamo al 23esimo del secondo tempo, 1-1.
0: I tempi regolamentari non bastano a determinare la finalista.
5: Cinedisco, l'Italia, siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell.

0: Cinedisco, cine di storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell.
1: Per la prima volta a un mondiale, l'Italia decide il suo destino ai calci di rigore.
2: Si arriva ai rigori. Donadoni sbaglia, Serena sbaglia.
3: L'Argentina è finalista in Coppa del Mondo. Sono immagini che non avremmo mai voluto commentare.
2: Il sogno si spezza proprio nella notte in cui sembrava più vicino. Più vicino.
0: Cinedisco, cine di storia della nazionale italiana di calcio. Dal 1986 a Francia 1998.

0: Cinedisco, storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell, Living Voice, Andrea Nordio, Giù e Andrea Ferrara.
1: Italia 90 resta una ferita dolce. Non è soltanto il mondiale non vinto, è l'estate in cui l'Italia si vide bella, forte, amata, eppure incapace di completare la sua favola.
2: Alla premiazione, Italia e Inghilterra sono accomunate dal piacere di festeggiare. Un evento raro a vedersi. L'ultimo prodigio di Italia 90.
1: Il terzo posto non consola davvero. La memoria conserva le luci, la musica, gli occhi di Schillaci, ma anche il silenzio dopo l'ultimo rigore.
0: Su Radio Peter Pan, Cinedisco speciale.

0: nazionale italiana di calcio dal 1986 a Francia 1998. Il tempo dei sogni interrotti.
1: Arrigo Sacchi arriva in nazionale con la fama dell'innovatore. Ha rivoluzionato il Milan e vuole portare anche in azzurro un calcio di pressing, ordine, coraggio e organizzazione.
2: È lui l'uomo nuovo del calcio italiano. Su di lui punta la federazione, che gli affida la panchina della nazionale in vista del mondiale di USA 94.
1: Ma la nazionale non è un club. Ha poco tempo, vive di convocazioni, equilibri fragili, compromessi necessari. Sacchi chiede molto e divide molto.
2: La nazionale stenta a decollare e tradisce le aspettative dei tifosi.
0: Cinedisco, storia della nazionale italiana di calcio.

0: Cinedisco, cine di storia della nazionale italiana di calcio. Dal 1986 a Francia 1998. Il tempo dei sogni interrotti.
1: Il gruppo di calciatori voluto dal commissario tecnico Sacchi non è ancora riuscito ad infondere fiducia negli sportivi. Ma i sogni, anche quelli, corrono di pari passo con le ansie della vigilia.
2: Il gruppone azzurro sta per imbarcarsi alla volta degli Stati Uniti.
0: Cinedisco speciale. L'Italia siamo noi. Torna dopo la pubblicità.
3: Sport. Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Marina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
3: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.e-ones.com.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: On Radio Peter Pan.
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Peter Pan, The Remix Show.
8: Quindi mi stai dicendo che adesso andiamo avanti fino alle 10?
9: Guarda, non dovrò più farti la solita battuta in cui ti dico: oh, ma che dici, ti fermi un'altra ora?
8: Mi fermo due ore adesso.
9: Fino alle 10 di
1: te. Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
10: Peter Pan in pa-
11: Fan, Forever Fan, Forever Summer.
12: DJ Maxwell presenta Cinedisco speciale. L'Italia, siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio. Episodio 3. Notti magiche e maledetti rigori. Dal 1986 a Francia 1998. Il tempo dei sogni interrotti.
13: Il mondiale americano comincia male.
14: Fanno il loro ingresso in campo al Giant Stadium le formazioni di Italia e di Eire, che stanno per dare inizio alla loro partita d'esordio qui ai mondiali americani.
13: L'Irlanda batte l'Italia, il caldo pesa, la squadra sembra contratta.
14: Attenzione, riconquista il pallone e segna per l'Irlanda Houghton.
13: Contro la Norvegia Pagliuca viene espulso e Sacchi sostituisce Roberto Baggio per ridare equilibrio.
14: Esce Roberto Baggio. Se vedete che Roberto Baggio sta dicendo: chi io? Non se l'aspettava nemmeno lui.
13: È una scena destinata a restare impressa. Il talento più grande richiamato fuori quando la squadra ha più bisogno di fantasia. L'Italia vince, ma il torneo resta in bilico.
12: Cinedisco. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell.

0: speciale. L'Italia, siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio dal 1986 a Francia 1998.
1: Per l'Italia, il passaggio al turno successivo avviene per il rotto della cuffia, grazie all'ultimo posto disponibile tra le terze migliori piazzate.
2: Poi Roberto Baggio si prende la storia.
1: Ottavi di finale. La Nigeria è la squadra più in forma del momento e che ha appena rimandato a casa l'Argentina.
2: Contro la Nigeria, quando l'eliminazione sembra vicina, segna il gol del pareggio e poi il rigore della vittoria.
3: È gol di Roberto Baggio al 43esimo del secondo tempo.
1: Il codino ha fatto il prodigio. Il miracolo si è avverato.
0: Cinedisco. Storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell dal 1986 a Francia 1998. I can't sleep.

0: Cinedisco speciale. L'Italia. Siamo noi dal 1986 a Francia 1998.
1: Contro la Spagna decide ancora. Contro la Bulgaria trascina l'Italia in finale.
2: Pallonetto, Roberto, tiro e gol! Raddoppio ancora di Roberto Baggio!
1: Gioca con dolore fisico.
0: Baggio si è infortunato proprio ora che la finale mondiale è stata raggiunta.
1: Ogni sua giocata sembra una risposta silenziosa a tutto quello che era stato detto.
0: Cinedisco. Cinedisco. Storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Max.

0: Cinedisco, l'Italia, siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell.
1: La finale con il Brasile è tesa, bloccata, consumata dalla paura di perdere.
2: Finalissima del campionato del mondo di calcio fra Brasile e Italia. Chi vince entra nella storia. Sarà la prima formazione ad aver vinto il quarto titolo mondiale.
1: Lo 0-0 porta ai rigori.

0: Cinedisco, cine di storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell.
1: Il fischio di Puhl, il quindicesimo titolo di campione del mondo, verrà assegnato per la prima volta nella storia ai calci di rigore.
2: Baresi sbaglia e piange.
1: Errore di Baresi che calcia altissimo.
2: Massaro viene fermato.
1: Para Taffarel, stavolta la situazione è davvero molto grave. Abbiamo ancora una tenue speranza. Roberto Baggio batterà il nostro ultimo tiro dal dischetto.
2: Poi Baggio calcia alto.
1: Il campionato del mondo è finito. Lo vince il Brasile.
2: L'Italia resta sospesa in un'immagine crudele. Il suo campione migliore, quello che l'aveva portata fin lì, solo davanti alla traversa e al destino, e al destino, e al destino, e al destino.

0: Cinedisco. Storia della nazionale italiana a calcio. Dal 1986 a Francia 1998. Dopo il logoramento dell'era Sacchi, Cesare Maldini restituisce alla nazionale un tono più semplice, concreto, familiare.
1: A lui tocca il compito non semplice di condurre gli azzurri a France 98.
0: L'Italia arriva in Francia con una squadra solida e con un nodo emotivo enorme. Del Piero e Baggio.
1: Cinedisco. Storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell, Living Voice, Andrea Nordio, Gio

0: su Radio Peter Pan. Cinedisco speciale. Del Piero è reduce da una stagione straordinaria, ma arriva al mondiale non al meglio.
1: Roberto sarà titolare solo fino a quando Alex non ritroverà la condizione.
0: Baggio invece è vivo, ispirato, ancora capace di parlare al cuore degli italiani. La squadra supera il girone e batte la Norvegia.
2: Poco più di 2 ore all'inizio di Italia-Norvegia, partita degli ottavi di finale della Coppa del Mondo che si gioca qui al Velodrome di Marsiglia.
0: Poi trova la Francia, padrona di casa, nei quarti.
3: Cinedisco, storia della nazionale italiana di calcio. Dal 1986 a Francia 1998. Il

0: Simonisco, storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell, Living Voice, Andrea Nordio, Giù e Andrea Ferrara.
1: Si gioca alle 16.30 allo Stade France di Saint-Denis. Maldini ha scelto Pessotto per seguire come un'ombra Zidane.
2: Partiti, 20 gradi, 75% di umidità, condizioni del terreno buone.
3: Partita è chiusa, nervosa, equilibrata. L'Italia contiene Zidane, la Francia spinge, ma nessuno trova il colpo decisivo. Si arriva ai rigori, ancora una volta.
4: Siamo quasi pronti, Bruno.
2: Siamo pronti, sì. E qui c'è poco da dire, già.
3: Dopo Italia 90 e USA 94, il dischetto torna come una figura del destino.
2: 5 tiri, 4 gol.

0: Radio Peter Pan, Cinedisco speciale.
1: Dal 1990 al 1998 l'Italia non è stata una squadra perdente. È stata una squadra incompiuta, bellissima e dolorosa, capace di generare eroi e rimpianti con la stessa intensità. Per 3 mondiali consecutivi l'Italia arrivò fino al limite del sogno. E per 3 volte il sogno si fermò a 11 metri dalla gloria. Non erano soltanto rigori sbagliati, erano ferite aperte nella memoria di un paese intero.
0: L'Italia, siamo noi.
2: Torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 a tempo di DJ Maxwell.

0: gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
7: È un consiglio di Radio Peter Pan.
8: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
10: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
14: Deghi arredare casa?
15: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
16: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
17: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
16: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
17: E te lo porto io!
16: Deghi provare!
14: Deghi fidarti!
17: Perché se non deghi, non ci credi!
11: Forever Fun, Forever Summer!
18: More music. The summer in the mix.

0: Ora su Radio Peter Pan sta suonando More Music
1: in the Mix
2: con i suoni di Dimo.
3: I love house music. I love

0: Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Pannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano in via Cividale 24.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
10: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
11: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
12: Domenica 5 luglio, in baita la Genzianella a Piancavallo, c'è Radio Peter Pan. Dalle 14, DJ set e diretta con Marco Bax e Fedro per un appuntamento con lo sfogatoio in alta quota. Relax, chioschi enogastronomici, area giochi per divertirsi con Peter Pan e picnic chilometro zero. Domenica 5 luglio, ore 14, lo sfogatoio in alta quota con Bax e Fedro alla Genzianella a Piancavallo.
13: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero?
14: Forever Fun, Forever Summer.

0: in the mix. It's time to
1: Spillo. Ciao ragazzi, ben ritrovati qui nel mio World Music in the Mix. La puntata di oggi è dedicata alle sonorità House Brazilian. Iniziamo

0: Jackpot.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
2: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
1: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest, Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner, Radio Peter Pan. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young anche in DAB a Pordenone e Trieste.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
5: No, sì!
6: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Peter Pan.
1: La mia,
0: la tua,
1: la nostra storia.
0: Tecno
1: Classic.
0: La storia della musica techno con Luca Antolini e Marco Corvi.
1: Story by Andrea Nordio.
0: On Radio Peter Pan.
1: Tecno Classic.
0: Tecno Classic.
1: Perché il classico non si batte.
2: Ladies and gentlemen, welcome back. Questo è un nuovo appuntamento con Tecno Classic. Perché il classico non si batte. In console, anche se in maniera figurata, insomma, ci sono Luca Antolini e Marco Cordi, coloro che creano questo programma, questo format. A proposito di format, colgo l'occasione per salutare tutti quelli che poi partecipano a questo format.
3: Yeah, beh.
2: In particolare Killer Voice, grande Killer Voice, DJ Maxwell,
4: Lori DJ, ci sono tantissime persone da salutare,
2: poi tutte le ballerine, eccetera. Seguite sui social Tecno Classic. Detto ciò,
4: io sono Andrea Nordio e ho questa grande responsabilità, come tutti i sabati.
2: Go! Se state ascoltando la puntata inedita, altrimenti come ogni volta in cui va in onda
4: su Radio Peter Pan o quando ci ascoltate dal nostro sito peterpan.it,
2: sezione podcast. Detto ciò, che dite, cominciamo?
4: Partiamo con circa 3 dischi storia, 2 in particolare, perché
2: uno è del 1992 di Digital Boy, This Is Motherfucker. Subito dopo Noferini, Trombla Rombla, dal 1994, e a chiudere 1998 quel gran discone che si chiama Storm.
4: Tecno Classic è tornato.
0: Radio Peter Pan. Tecno Classic con Luca Antolini e Marco Cordi.
5: Madonna.

0: inizio morbido, tra virgolette, di Techno Classic, tutto a 130 bpm con Storm dal 1998, prima invece Noferini con Trumbla Rumbla dal 1994,
1: e ad aprire invece il disco storia di questa puntata, sì,
0: perché più indietro di così non ci andremo mai,
1: almeno per questa sera.
0: 1992, Digital Boy, This Is Motherfucker.
1: Per chi non conoscesse il programma, dovete sapere che ci sono
0: tante cose che lo rendono speciale. Una di queste è la possibilità per voi di partecipare alla creazione della playlist,
1: nel senso che potete contattare, scrivere a Techno Classic o ai protagonisti di questo programma dicendo:
0: ragazzi, ma perché non suonate anche questo?
1: Cioè, volete suggerire, consigliare una canzone, potete farlo, poi
0: viene inserita nella puntata.
1: Adesso però concentriamoci sulla musica,
0: e se vi va, finché vanno i dischi, fate pure le vostre storie taggandoci, che a noi
1: fa piacere.
0: Ripartiamo a 136 bpm, lo facciamo con
1: Vallez insieme al nostro navigator Luca Antolini. Questa è History dal 1995.
0: Poi ci spostiamo un po' avanti nel tempo, fino al 1998 con Nils Van Gogh Pulvertrum,
1: nel remix di DJ Tom Craft.
0: E apriamo invece con
1: Children.

0: della musica techno, techno, techno, techno, techno, techno,
1: techno, techno, musica techno,
0: con Luca Antolini e Marco Corsi.

su Radio Peter Pan. Pan, solo su Radio Peter Pan. Solo su Radio Peter Pan. Solo su Radio Peter Pan.

0: selezionati e mixati da loro erano Robert Miles con Children, subito dopo Valez insieme appunto a Luca Antonini con History.
1: Go!
0: A chiudere Nils Van Gogh con Pulvertum nel remix di DJ Tom Craft. Detto questo, si avvicina il momento.

0: adesso ci ritroviamo a 140 bpm con
1: UBM Loving You.
0: Subito dopo Legend B Lost in Love,
1: nel rework del nostro navigator Luca Antolini. Subito dopo a chiudere Junk Project, Brain Tool.
0: Buona techno a tutti.

0: Bartolini e Marco Cordi. Tecno Classic.
1: Perché il classico
0: non si batte. Non si batte. Non si batte.
1: Non si batte.
0: Non si batte. Non si batte.

0: Stai ascoltando. Ascoltando. Tecnoclastic.
1: Tecnoclastic.
0: Su Radio Peter Pan. La storia della musica. La storia della musica. La storia. Selezionata e mixata da Luca Antolini e Marco.

Project con Brain Tool dal 1996, prima 2003 il remix, il rework di Luca Antolini del disco Legend B, Lost in Love, e ad aprire invece un grande classico, UBM Love in You dal 1995. Come promesso, è un crescendo che culmina alla fine delle mezz'ore che passiamo assieme, delle due mezz'ore che passiamo assieme. Questa sta concludendosi in questo momento e quindi andiamo a 150 bpm con la prima hardstyle track di questa puntata. Lo facciamo con Frontline. Questa è Outside World Made It Louder dal 2001, 150 bpm. It's hardstyle, baby.

0: ci contraddistingue, siamo andati a 150 bpm con l'Hard Style Track, la prima di questa puntata di Techno Classic.
1: Era Frontliner, Outside World, Made It Louder dal 2001.
0: Prima mezz'ora che se ne va, ma la techno non è finita qui. Pubblicità e a tra poco.
2: On Radio Peter Pan. The Techno Classic con Luca Antonin e Marco Corbi.
1: Peter Pan.
3: Spot. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare.
5: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provarti.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: stazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso, media partner, Radio Peter Pan, main sponsor Banca delle Terre Venete.
9: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Vivi la notte da leoni di Radio Peter Pan più pazza di sempre. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover al Cornuda Summer Festival. In apertura Edo B e i Goodfellas. E dalle 22 tutti i performer e personaggi del film Una notte da leoni, con Edo, Francesca Vois, Andrea De Luca, ma anche Mr. Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e molto molto altro. Venerdì 3 luglio al Cornuda Summer Festival. Ingresso a un euro, ma se arrivi entro le 20 è gratuito. Domenica 5 luglio, invita l'agenzia Nella a Piancavallo, c'è Radio Peter Pan. Dalle 14 DJ set e diretta con Marco Bax e Fedro per un appuntamento con lo sfogatoio in alta quota. Relax, chioschi enogastronomici, area giochi per divertirsi con Peter Pan e picnic chilometro zero. Domenica 5 luglio, ore 14, lo sfogatoio in alta quota con Bax e Fedro all'Agenzia Nella, Piancavallo. AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Tre giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it.

più elegante di Radio Peter Pan, con Luca Antolini, Marco Cordi e la voce di Andrea Nordio, la mia, quello delle mattine di Radio Peter Pan. Ho questo grande piacere, questo onore, quello di presentare le canzoni che sono state selezionate e mixate per voi, appunto, dal navigator e dal cacciabombardiere. Quindi ripartiamo a velocità più moderata, 128 bpm, abbiamo chiuso a 150. Adesso torniamo un attimo alla normalità. Sapete che poi si finisce con le bombe a mano, io ve lo dico. Go! Almeno vi organizzate. DJ Karma, Resurrection nel Pacific Wave Mix. Subito dopo, FLG, Amplify. Attention. E a chiudere, Sears D con On Off del 2008.

0: Let's go.
1: Si chiama I'm Your DJ. Il disco che ha chiuso questa tranche era di Zenith. Prima invece Mario Più, a.k.a. Arabesque, con Serendipity.
2: E ad aprire Manuel S con Virtual

0: Struggle for Pleasure. A chiudere questa tranche, prima il Navigator Luca Antonini con Secret Dream e ad aprire Binary Finery nel Dumont Mix. Adesso è arrivato il momento per tutti quelli che stanno ascoltando in macchina finché si spostano da un posto all'altro per magari continuare il sabato sera in grande stile, per chi invece ci sta ascoltando in una sera qualsiasi, in una replica settimanale di Tecno Classic, per chi ha scelto di ascoltarci dal sito peterpan.it nella sezione podcast, tutti quanti, volume a palla, facciamoci sentire, perché c'è la hardstyle track di questa puntata ed è di Ed Hunters, Summer of Hardstyle. Alza il volume.
1: This is the summer of hardstyle. Witness nature as the foundation of a track. Here we go.

0: is the Summer of Hardstyle.
1: Headhunters, Summer of Hardstyle è il titolo dell'Hardstyle track che ha chiuso questa puntata di Tecno Classic. E chi non ringraziare se non Luca Antolini e Marco Cordi.
2: Vi ricordo sempre di seguire Tecno Classic sui social per sapere anche dove ci saranno gli eventi con Tecno Classic.
1: Con me invece ci risentiamo ogni mattina dalle 7 su Radio Peter Pan.
2: La Tecno è finita, andate in pace.
1: Ciao da Andrea Nordio.
3: Hasta la vista, baby.
4: Night Vibes su Peter Pan.

0: ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan. Squatch.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
6: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.

0: disco, where's your disco?
1: Peter Pan, Night Vibes. La notte è Peter Pan, Night Vibes. Vibes.

0: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
1: Matt Sassari.

0: Non c'è altra scelta.
1: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.

La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League, Good Boy.